0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Renault.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Radio Freccia, libera come noi.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
4: We are all blood brothers!
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 6 del mattino, ma è un dato che possiamo risparmiare. È giovedì 14 maggio, ma possiamo risparmiare, perché la cosa più importante è...
2: Mancano due giorni al mio compleanno.
1: La facevo più da trailer. Meno due. Al cinema, ecco.
2: Sì, è spaventosa.
1: È un po' così. Cosa. Buongiorno, il Rock Bonnet Daily apre i battenti. Sì. Vi terremo compagnia fino alle 10, come accade ogni giorno, e come accade ogni giorno, la Fra e Tobia con voi.
2: Tra poco l'appuntamento sarà con il Neon Zitani, il nostro Japan Time. Intanto vi ricordiamo che domani dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple. Vi raccomando, state con noi. Adesso si parte col botto, arriva il boss, questa è The Rising Rock Money.

0: 6.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ieri Israele ha intensificato i sanguinosi bombardamenti e un drone è esploso all'interno del quartiere generale della missione ONU, dove c'è anche un contingente italiano, non ha provocato feriti.
1: È stata rintracciata Sonia Bottachiari insieme ai due figli, erano tutti spariti da Piacenza dal 20 aprile, ora si troverebbero all'estero, sono in buone condizioni di salute, ma vogliono restare lontano dai riflettori. La donna ha manifestato agli inquirenti timori, chiedendo esplicitamente di non rivelare il luogo dove si è rifugiata.
0: E fanno discutere le parole del ministro Nordio, che ha attaccato la sentenza di condanna di Alberto Stasi per Garlasco dopo due sentenze di assoluzione in primo e secondo grado. La legge va cambiata, dice il ministro, ribattono i legali della famiglia Poggi, precisando che l'appello bis non fa una mera rilettura degli atti e produsse nuove evidenze.
1: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina.
0: E siamo allo sport, il tennis. Luciano Darderi vince una battaglia di oltre tre ore, vola in semifinale agli internazionali d'Italia, sconfitto in 3-7 lo spagnolo Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Il prossimo avversario sarà Ruud, oggi torna in campo anche Sinner contro Rublev.
1: Per quanto riguarda il calcio, finisce a vuoto almeno per ora il tentativo della Lega Serie A di anticipare Roma-Lazio alle 12 di domenica per il Viminale. La proposta non è percorribile, la stracittadina si giocherà invece, come deciso dalla prefettura capitolina, lunedì alle 20.45 insieme agli altri match delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions. La Lega ha depositato in serata il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto.
0: E l'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Martinez per i nerazzurri e la Coppa Italia numero 10 su RTL 102.5, uno speciale dedicato alla partita. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso scopriamo le previsioni del tempo per la giornata di oggi.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, contesto instabile al nord Italia per la giornata odierna per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità, da segnalare anche della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno coinvolgerà ancora le regioni meridionali. Temperature massime non oltre i 20-22 gradi. Per tutti i dettagli c'è la nuova app di Trabimeteo.

0: I Rolling Stones Mess It Up su Radio Freccia alle 6:11 minuti di questo gioco 14 mag 2026 e anche oggi
1: Nihonzita.
2: E anche oggi
3: Ohayo gozaimasu. Nihonzita. Sodomayo.
2: Così un po' evocativo,
0: carino. Sì.
2: Ma cosa ci porta dal Giappone oggi? Cosa
1: Men
2: ci
1: porta? Shimatsuboshi gado.
0: Stamattina è arrabbiata però, ma che è stata?
2: Sì, un po' indispettita.
1: Men no shimatsuboshi gado.
0: Che è successo? Hanno lasciato i calzini sbagliati. Cosa
2: sì, una roba del genere.
0: Cioè, tavoletta alzata.
2: Ma una cosa che a tavola potrebbe creare dei disagi e loro subito hanno trovato la soluzione.
0: Cioè?
2: Perché il paraspruzzi per noodle.
0: Oh,
2: anche quando per il ramen, no? Che di solito insomma
0: anche per uno spaghetto al pomodoro anche per,
2: sì, cioè, però lì non lo fanno, non sanno granché fare questa roba, quindi cioè chi non ama, andando anche in Giappone ma anche in Italia, una bella zuppa di ramen oppure i noodle che quando vai va dappertutto e allora
0: insaccheri tutta la camicetta bianca,
2: ecco, allora sì. Ovviamente tu va a finire ovunque tranne che gustarli e quindi questo è un grandissimo problema. Hanno inventato questo paraspruzzi per noodles. È praticamente una sorta di maschera che contorna il viso, plastica indecente e inguardabile, di solito colori molto vivaci, però evita. Ma ci sono anche due tipi, perché poi il secondo tipo, invece il secondo modello, è proprio una mascherina, quella che si usava per le operazioni chirurgiche. Comoda, ergonomica,
0: sì.
2: Traspirante, antiappannamento, perché è quella pro, comfort, sicurezza contro liquidi e sporco nella zona del viso. Sembra una pubblicità, ecco,
0: sì.
2: Realizzata in materia plastica, soprattutto come dire anallergico, perché sì, è
0: certo,
2: fondamentale.
0: Quanto costa?
2: Questo pezzo qui si muove tra i 25 e i 70 euro a seconda insomma, del modello, però è camicia in tonsi.
1: Men no shimatsuboshi gado.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Radio Freccia.
6: Ha suonato del rock and roll, ma vi svegliamo noi.
7: Sapete come? Perché vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Cosa state aspettando? RTL 102.5 Play e poi c'è il banner con la scritta Special in Contest. È lì che dovete cliccare.
6: Eh sì, perché insomma c'è la possibilità di vincere questi biglietti. Dita incrociate per voi. Cominciamo con l'ultimo appuntamento della settimana, con il contro chi e contro cosa state lottando. Dove? Al 366-663-4466, come? Con pochi secondi di audio.
7: Certo.
6: Un messaggio scritto, l'importante è che non sia un simposio.
7: Stavolta t'ascoltano, sì.

0: Marilyn Manson, Seek as the Secret Within, su Radio Freccia alle 6:24 di questo giovedì 14 maggio 2026. Contro cosa e contro chi state lottando in questo 14 maggio? 366-663-4466 Kitchen.
1: Diego.
2: Buongiorno Frecciati.
0: Ciao.
2: Questa mattina sto combattendo contro la mia procrastinazione che mi ha portato a fare mille cose stamattina in questo quarto d'ora che mi aspetta prima di andare al lavoro. Buona giornata. Buona Diego giornata. Dalla provincia.
1: Calma Diego, respira perché ok procrastinare, ma così ti incastri fra mille cose, e vedi, ho un quarto
0: ti
1: d'ora.
0: Ti riduci all'ultimo,
1: sì,
0: ti dimentichi sempre qualcosa, perché
1: è matematico,
0: ti dimentichi sempre qualcosa, poi vai via, porca miseria,
1: lo faccio domani e poi domani e sempre dopodomani. Diego, si vive così, fa niente, comunque approfitta.
0: Anch'io sono messa così comunque.
1: Tutti. Io poi adesso mi segno tutto, qualsiasi cosa, quindi ho un'agenda per oggi che dici come faccio, però farò, fra un po' mi segno anche per andare in bagno.
0: No, che non...
1: Buongiorno da Palermo, 18 gradi. Oh, che bel tempo. Sì. Dice Agostino, oggi combatto con un pensiero. Domani ho la seconda giornata del torneo di bowling.
0: Ah.
1: Ricordiamo che lui era abbastanza conciato male perché ai tempi aveva sollevato una palla che non

0: era proprio di quelle corrette, sì. Esatto. L'ho ricordato a mia moglie, dice Agostino. Oh, amore, guarda che io domani... La moglie, ma sei serio?
1: Allora,
0: guarda come sei ridotto.
1: Fai un sacco di esercizio di stretching, soprattutto per quanto riguarda la schiena, e fai modo intanto di giocare alla pista giusta e non quella accanto.
0: Che già è fondamentale.
1: Okay. Sì, e sì, poi sì, di staccare
0: le dita.
1: Le dita dalla palla prima di lasciarla andare.
0: E Agostino dice, ma io imperterrito andrò questa seconda giornata del torneo di bowling, lunedì vi darò conto di come sarò messo. Ricordiamoci che se lunedì non sentiamo Agostino perché la moglie l'ha croccato di mazzate, oppure lui è in condizioni.
1: Tempo fa girava un video che è diventato virale su tutte le cose buffe che accadono durante partite di bowling,
0: sì,
1: tipo
0: sì,
1: che uno
0: sì,
1: lascia andare la palla e colpisce lo schermo,
0: soprattutto o il soffitto,
1: oppure sì, va insieme a tutta la palla e fa strike attaccato ancora la palla.
0: Agostino,
1: che meraviglia,
0: fatti riprendere durante la partita,
1: adoro,
0: perché vorremmo godere di questi momenti.
1: Cercateli online perché fanno molto ridere. Ci sono gli Alfa e questa è la loro Cash Machine.

0: There's a hole in my pocket, c'è un buco nella mia tasca. Questa è la frase che mi ripeto ogni volta che entro dentro un centro commerciale. Ne esco piena di sacchetti, ma un po' più svuotata dal punto di vista
1: economico.
0: Succede.
1: Davide, buongiorno da Milano. È da ieri che sto combattendo contro il Servizio Sanitario Nazionale.
2: Cosa è successo?
1: Devo prenotare una risonanza per mia figlia che domenica si è rotto ai legamenti del ginocchio. Prima disponibilità, così proprio al volo, all'impronta, luglio 2027.
0: Però ne abbiamo parlato un sacco di volte. Uno spazio dedicato all'attualità. Ho un vago sentore che torneremo a farlo molto presto, perché ogni tanto bisogna fare un
1: annetto e ci siamo.
0: Un controllino.
1: Puoi stare col ginocchio sifulo.
0: Allora, ci sono però degli escamotage, credo che si possa prenotare nelle strutture private attraverso la convenzione con il
1: Ci sono dei giri da fare, altrimenti a pagamento, e stranamente anche oggi pomeriggio lo trovi. Ma quelli sono dei casi
0: euro.
1: Strani. Beh, certo, cosa vuoi che sia? Buongiorno.
3: Frizia, buongiorno da Peppe il Bello.
0: Buongiorno.
3: Ricordo l'ultima giocata a bowling che sono arrivato a casa tutto danneggiato dei colpi di zaino di mia moglie, perché a destra e a sinistra c'erano tante ragazze che giocavano e ogni volta che era il mio turno io ero sempre distratto.
1: Sempre.
3: E vabbè, sono vittima delle circostanze.
1: Certo. Lui è danneggiato,
0: immagina
1: tipo
0: lei.
1: Auto lui.
0: Mico, i parocchi, bisogna portarti in giro.
1: Santa donna, facci parlare con lei, vorremmo avere un suo parere, così.
4: Buongiorno Sprecciati.
1: Buongiorno.
4: Lele da Casalano.
0: Sì. Buongiorno.
4: Si combatte contro le innumerevoli cose da fare al lavoro, ma il pensiero questa mattina
1: è uno
4: soltanto. Forza Casalano!
0: Casalano! Casarano.
1: Sono andato a leggere velocemente, poi non ho fatto in tempo perché partivano le canzoni, eccetera. Credo sia in una situazione tale che manca un attimo e chissà dove va a finire Casarano, ma positivo.
0: Calcio,
1: Casarano.
0: The warning.

0: Le 6:35, devo dire che questa cosa calcistica si anima.
1: Dai, dai, dai.
2: Buongiorno, molto. Sfrecciati. Buongiorno. Io sono Riccardo Di Matino.
1: Sì.
2: E il mio pensiero è anche come quello di Lele. Forza Casarano!
1: Casarano!
0: Ci siamo informati, sì. Per quanto ne capiamo io la fra di calcio, come dire, come parlare, non lo so. Ecco, dovrebbe, se supera i playoff, dovrebbe passare in serie. L'ho detto, la dico grossa, in serie B? Dovrebbe essere così, scusate, se
1: nella
0: siamo
1: casa,
0: poco.
1: Casarano. Tra poco ancora il contro chi e contro cosa lottate, certo. In questo giovedì mattina 366 663 4466.

0: Elvis Presley, e mi ricorda sempre quando lo ascolto, sì, una pubblicità che girava un bel po' di anni fa, dove c'era quest'isola lontana da tutti nel mondo, sì, abitata dalle persone, dagli artisti che non ci sono più, Elvis Presley, Tupac Shakur, Jimi Hendrix, eccetera.
1: Sì.
0: Però a un certo punto volava un aereo su quest'isola e loro ovviamente si dovevano nascondere per non sapere. Certo. Elvis Presley, che negli ultimi tempi era un po' ingrassato, si nascondeva dietro un albero, ma si vedeva la pancia.
1: Ma questo è body shaming,
0: ed
1: però
0: era meraviglioso, no, faceva molto ridere, perché lui cercava di nascondersi, ma
1: Tana,
0: come
1: per
0: dire,
1: Elvis.
0: Tana
1: per Elvis.
0: E lì si ritrovavano Kurt Cobain, Jimi Hendrix, lui.
2: Tu immagina che bel falò sulla spiaggia.
0: Meraviglioso, sai, chi suonava la chitarra c'era Jimi Hendrix, Elvis cantava, insomma, Kurt Cobain le spaccava,
1: tutti.
0: Ecco.
1: Messi bene tutti.
0: Meraviglioso.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. C'è il sole, non combatto con nessuno, ma io vorrei tanto essere amico di Peppe il Bello. Mi fa tanto ridere.
0: Ma lui è aperto più alle amicizie femminili, preferirebbe a quelle maschili, ecco. Un po'. Daniele, buongiorno, sì. Da Agrigento, più 11, ricordatevi questo numero, più 11, sì. Sono in bici, da 42 minuti, combatto con le mani congelate. Allora Agrigento, più 11, che tu abbia le mani congelate vieni qui, 42 vieni. Minuti, sai come ti riduci, buongiorno.
2: Alessio, Tranquilla, Casabassa, buongiorno, 11 gradi, cielo sereno, io che non c'ho manco la televisione a casa dal 2008 che vivo senza TV, lotto contro il mio essere andato in fissa, come si dice a Bolzano, con la serie The Walking Dead, che pure è piuttosto vecchiotta, l'ho visto il primo episodio qualche settimana fa per curiosità e mo' ce sto a rota,
3: certo.
2: Di guai, bella.
0: Tranquillo.
3: Quindi lo vede col portatile, sì, evidentemente, sì. Col tablet.
0: Tranquillo Alessio, sono solo 17 stagioni, tipo.
3: Sai che non ne ho visto mai.
0: Neanche a me, perché quando ci sono di mezzo gli zombie non mi attira quella serie lì. Si potete far venire l'ansia.
3: Poi io sono quella che ha l'abbonamento alle piattaforme e non guarda mai niente.
0: Perfetto.
3: Va bene, va.

0: gran pezzo, gran band, yes. Ogni tanto dico, ah, sono i Killers,
1: sono i White Lies.
0: Ah, ma sono gli Strokes, sono i White Lies. Franz Ferdinand,
1: To the Fairground, bellissimo, ritrovati su Radio Freccia alle 6.46, sì. Contro cose e contro chi lottate in questo giovedì?
2: Buongiorno spezzati, io questa mattina combatto col nervoso. Sto costruendo dei divani fatti coi bancali.
1: È bello.
2: Col brico a comprare le ruote per spostarli, ne avevano la metà, ordino l'altra metà. E mi fanno, se non arrivano in settimana, arrivano settimana prossima. Mm. Sono passate 3 settimane, ieri chiamo e chiedo, scusi. E mi fanno, ma cosa vuoi? Non ti abbiamo mica chiamato noi, quindi non sono arrivate. E mi attaccano il telefono in faccia.
0: Aia.
2: A me passa la voglia di comprare nei negozi e ordinare tutto online.
0: Che capiamo la tentazione, magari cambia negozio, ecco, cioè per
1: no,
0: prova
1: magari
0: così.
1: Comprano online. Se perché appunto, poi alla fine della fiera uno ci tiene anche
0: a far girare
1: l'economia nei negozi fisici, però a volte
0: è vero. Questo è soltanto un esempio di quello che vi è accaduto nell'arco di 24 ore, perché vi abbiamo lasciato ieri alle 10 e già siete imbufaliti a neanche 24 ore.
1: No,
0: cioè,
1: però sono quelle piccole cose che, capito? Allora già chiaramente se devi mettere mano ad un divano fatto con i bancali ci vuole una certa cura, perché poi viene bene se fatto bene, per cui devi levigare i bancali, lo fai nel tempo libero che già è poco, per cui se quando hai quel poco tempo libero non hai gli attrezzi a portata di mano, ti girano in
0: esatto. Poi facci vedere una foto di un divano, del tuo divano realizzato
1: quando è pronto,
0: sì. Ma poi secondo te li metti in vendita per uso privato,
1: per il balcone,
0: abbiamo bisogno di un divano, non in studio, Giuseppe, se per caso.
1: Ma ce l'abbiamo, da noi poi il divano con i bancali adesso.
0: No, abbiamo
1: uno stile un po' diverso del divano con i bancali.
0: Ecco.
1: No.
0: Di Giuseppe in Giuseppe, che però non combatte con niente stamattina, ma dice soltanto: ciao Fra, cara Fra, domani non sarai in onda, quindi tanti auguri. Non è domani.
1: È sabato,
0: quindi in anticipo non va bene.
1: Va bene lunedì.
0: Ecco, lunedì va bene, ripresentati.
1: Grazie. Sono i Kasabian.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.50 chiudiamo definitivamente per questa settimana l'appuntamento con voi, cari ascoltatori, che ci avete raccontato contro chi e contro cosa state combattendo. Giuseppe ci ha mandato anche immediatamente la foto del suo divano.
2: Devo dire bravo.
1: Un artigiano di qualità, come dice.
2: È proprio un artigiano di qualità.
1: Sì. Bello, sì.
2: Sicuramente lo fa come hobby. Ma sai che...
1: Ma dai, ma carino. Fatti molto bene.
2: Devo dire, sul mio balcone non entrerebbe mai perché ho una metratura del balcone molto risica.
1: Magari fa la poltrona, la monoposto invece del divano.
2: Niente. Entra proprio la seggiolina pieghevole quella.
1: Niente da fare. Io ho dei terrazzi, Giuseppe, se per caso.
2: Vedi?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Frecciati domani dalle 14, ospiti negli studi di Radio Freccia, Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple, quindi non mancate.
2: E sai che sono le 8 comunque.
1: E allora Bimbi sveglia!
2: Non lo so se ha... E tu?
1: come si chiama?
2: E tu! Si chiama E tu, siamo in Finlandia.
1: Salutiamo sì. Alamandra, che è questa, è questa ragazza che ha lanciato il tormentone
2: E tu!
1: Social, sì, sì.
2: E così accade anche in questa città della Finlandia, sì, dove tu incontri chiunque, incontri per strada, ti chiedono come stai, e tu?
1: Così. Allora, l'importante è che aspettino la risposta e non vadano via prima che tu finisca di dire la frase.
2: In Finlandia hanno dei ritmi molto tranquilli.
1: Sono educati in Finlandia, sì. Bene.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ieri Israele ha intensificato i sanguinosi bombardamenti e un drone è esploso all'interno del quartiere generale della missione ONU, dove c'è anche un contingente italiano, non ha provocato feriti.
1: È stata rintracciata Sonia Bottachiari insieme ai due figli, erano tutti spariti da Piacenza dal 20 aprile e ora si troverebbero all'estero, sono in buone condizioni di salute ma vogliono restare lontano dai riflettori. La donna ha manifestato agli inquirenti timori chiedendo esplicitamente di non rivelare il luogo dove si è rifugiata.
0: E fanno discutere le parole del ministro Nordio, che ha attaccato la sentenza di condanna di Alberto Stasi per Garlasco dopo due sentenze di assoluzione in primo e secondo grado. La legge va cambiata, dice il ministro.
1: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale.
0: E siamo allo sport, il tennis. Luciano Darder vince una battaglia di oltre 3 ore e vola in semifinale all'Internazionale d'Italia, sconfitto in 3 set lo spagnolo Jodar con il punteggio di 7

0: 7756760. Il prossimo avversario sarà Rud. Oggi torna in campo anche Sinner contro Rublev.
1: Per il calcio finisce a vuoto almeno per ora il tentativo della Lega Serie A di anticipare Roma-Lazio alle 12 di domenica per il Viminale. La proposta non è percorribile. La stracittadina si giocherà, come deciso dalla prefettura capitolina, dunque lunedì alle 20:45 insieme agli altri match delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions. La Lega intanto ha depositato in serata il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto.
0: E l'Inter batte la Lazio 2-0, vince la Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Martinez per i nerazzurri e la Coppa Italia numero 10. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora. E adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, contesto instabile al nord Italia per la giornata odierna per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità, da segnalare anche della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno coinvolgerà ancora le regioni meridionali. Temperature massime non oltre i 20-22 gradi. Per tutti i dettagli c'è la nuova app di Trabimeteo.

0: Negative Space, Queens of the Stone Age su Radio Freccia alle 7:10 di questo gioco, 14 mag 2026. Mancano due giorni al mio compleanno.
1: Dicevo,
0: ciao
1: a tutti. Tempo,
0: siamo
1: da
0: Freccia via con voi fino alle 10, ultimo appuntamento settimanale daily e anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, sono i nostri socials e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play.
1: Tutto
0: da
1: vero.
0: Tenere sempre a portata di mano anche per vincere il premio Rock'n'Roll anche questa settimana. Tutti i giorni a quest'ora facciamo gli auguri a qualcuno. Oggi un sacco di compleanni, devo dire 14 maggio, giornata di grandi nati. Oggi sono 42 anni per Mark Zuckerberg, il patron di Meta ormai, che racchiude tutto.
1: Tanti, chissà come festeggia.
0: Ma sai che poi alla fine c'ha una vita molto
1: pizza
0: easy.
1: Pizza e birra.
0: Un sacco di attrici anche, Nicoletta Romanoff, tanti auguri. Sono 48 anche per Valentina Lodovini, tantissimi auguri. Sempre nel cinema, questa volta c'è una regista che compie gli anni ed è Sofia Coppola, tanti auguri. Kate Blanchett anche compie gli anni quest'oggi, sono 57, sono 59 per Valeria Marini, baci stellari per Valeria Marini, e signori sono 64 per Scialpi.
2: Allora rock and roll, per resistere rock and roll, per difenderci rock.
0: Devo dire, io da adolescente ero una bimba di Scialpi, mi piaceva proprio un sacco e quindi tantissimi auguri. Oggi sono 74 anni per Roberto Chevalier, uno dei grandi doppiatori italiani,
1: Cruise
0: per esempio, e non solo. E oggi invece vogliamo festeggiare quelli che sono i 74 anni di David Byrne, non solo Talking Heads, ma insomma è stato veramente un grande pioniere della musica, ma anche dell'arte in generale. E allora, visto che insomma lo vogliamo celebrare, Talking Heads, signori, Psycho Killer.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: Radio Freccia. Rock Time.
8: Sono 18 minuti dopo le 7, ancora buongiorno. Questa è Radio Freccia, Rock Morning Daily, la Fra e Tobia fino alle 10. Arriviamo al momento dedicato all'attualità. Tre argomenti: clima, lavoro precario e guerra sono le preoccupazioni della generazione Z, che soprattutto non si sente ascoltata dai politici e quindi un po' tagliata fuori.
9: Eh sì, allora parliamone insieme al 366-663-4466 in quanto appartenenti alla generazione Z o magari in quanto genitori anche, no? Di figli che appartengono alla generazione Z. E allora sono preoccupazioni reali oppure no, magari ingigantite? 366-663-4466 per dire la vostra in pochi secondi di audio pertinenti oppure con un messaggio scritto. Intanto ci sono gli Incubus.

0: pochissimo abbiamo introdotto l'argomento in questo momento dedicato all'approfondimento, ossia i giovani si sentono esclusi dalla vita politica tradizionale, sono preoccupati per il clima, il lavoro precario, la guerra, appunto non ci sente la politica che per loro è considerata troppo rigida e lontana dai loro bisogni, ma ovviamente al tempo stesso, come insomma intitolano anche i giornali, la generazione Z risulta consapevole dei problemi che ci sono e quindi insomma un po' pressata da queste esperienze.
1: Eh sì, anche perché è arrivato il momento per alcuni della generazione Z di mettere proprio le basi per il futuro e quindi cominciare a pensare intanto alla propria carriera professionale. Molti di loro stanno ancora studiando, molti si sono già laureati, magari hanno un primo impiego ed è un impiego che è precario, per cui sentono sempre un po' la terra mancare sotto i piedi e dire va bene, allora come faccio io a mettere su famiglia, a pensare di potermi permettere un alloggio se la vita costa cara, non guadagniamo abbastanza, potrei rimanere senza lavoro magari tra un paio di mesi perché il contratto è a termine e quindi magari 3 o 4 mesi, al massimo 6. Insomma, sono tante le preoccupazioni e hanno il timore che le istituzioni non facciano abbastanza.
0: Infatti, secondo le ultime indagini, quasi l'82% dei giovani pensa che la propria voce non conti perché vede la vita politica troppo piena, un'agenda troppo piena di impegni che trascurano invece tutti quelli che sarebbero i bisogni della generazione Z, o almeno di ascoltarli, e di contro la generazione Z però è consapevole di essere pressata da queste situazioni, come appunto l'assenza di una vita politica, il clima e soprattutto l'aspetto del lavoro, della precarietà del lavoro.
1: Una cosa, stanno cominciando ad arrivare i primi messaggi che fanno un po' il paragone con quelli che sono gli anni passati. Come diciamo spesso, gli anni passati sono gli anni passati, bisogna capire qual è la situazione oggi e in previsione di quello che sarà domani. Di questo parliamo insieme. 366 663 4466.

0: sempre alle nostre radici. Questo è il succo di questo singolo degli R.E.M. ritrovato su Radio Freccia alle 7.28 in questo giovedì 14 maggio 2026. La generazione Z è fortemente preoccupata per quella che è la situazione del nostro paese nel presente, in previsione anche del futuro. È arrivato il momento per loro di gettare le basi per un futuro personale, lavorativo e anche familiare. Non si sentono sostenuti dalla politica e quindi dallo Stato in nessun modo, e lavoro precario, l'impossibilità di addirittura prendere in affitto una casa, figurarsi a comprarla, e insomma di questo stiamo parlando. Fanno bene a preoccuparsi, poi anche le scene internazionali, voglio dire, non aiutano, no? Siamo in un momento di guerra, c'è grandissima instabilità, c'è grandissimo timore, c'è anche grandissima ansia. È una preoccupazione motivata o no? 366-663-4466, di questo stiamo parlando.
1: Eppure dobbiamo sottolineare che la generazione Z è stata la prima a sdoganare certi temi per i quali poi è andata un po' sotto, cioè l'ecoansia, la crisi climatica, sì, la necessità costante di apparire perfetti. È stata subito etichettata come una generazione molto superficiale, high tech, quindi pensava ben altro, invece nasconde molto di più al suo interno, e quindi ecco perché vorrebbero farsi sentire. Riccardo,
2: buongiorno. Sfrecciati, generazione Z, spiegatemi quale generazione si sente ascoltata dai nostri politici.
1: E questa è una cosa allargata.
0: E questo è un tema ulteriore, perché insomma, diciamo, anche le generazioni un po' più in là, le nostre per esempio, che hanno ancora molto da dare e molto da dire in questo paese, si sentono poco rappresentate dalle istituzioni.
1: Indro sottolinea: la generazione Z non ha alcun futuro, perché abbiamo completamente trascurato ad esempio il problema dei cambiamenti climatici. Il mondo cambierà in modo incredibile in poco tempo, tutto diventerà molto difficile, e quindi la generazione Z ancora una volta forse poco ascoltata.
0: E allora continuiamo a parlarne insieme. 366 663 4466.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà... più di un anno.
6: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Radio Freccia.
8: Le 7.34, stiamo parlando della generazione Z poco ascoltata, che si sente poco ascoltata dalla politica, che ha sollevato temi molto importanti che però a quanto pare non danno riscontro al parere della generazione Z. Secondo questo report del Forum Disuguaglianze, i giovani confermano una preoccupazione per il futuro, per la mancanza di lavoro, la guerra, i diritti delle persone, ma soprattutto scarso peso alla loro voce.
9: E tra poco sentiremo anche una persona appartenente alla generazione Z. Fate ancora in tempo a mandare il vostro contributo audio di pochi secondi al 366-663-4466. Intanto ci sono i Pretenders, questa è Don't Get Me Wrong.

0: Don't get me wrong, Pretenders su Radio Freccia, tanti messaggi anche da parte della generazione Z, sentiamo.
1: Buongiorno sprecciati.
2: Buongiorno.
1: Chiara da Roma, io appartengo alla generazione Z e sono davvero preoccupata, perché comunque l'idea e la volontà di costruirsi una famiglia c'è, però dall'altra parte ovviamente a causa dell'instabilità economica, quindi una precarietà a livello proprio salariale e soprattutto del mondo che continua ad essere inquinato, la paura di lasciare un mondo peggiore ai figli c'è, e soprattutto la paura di non vivere abbastanza bene la vita che i genitori ci hanno dato. Quindi niente, speriamo che ci ascoltino. Buona giornata.
0: Grazie, grazie mille.
2: Ci lascia con questa speranza. Federica torna all'attacco, buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati, no, Federica da Monza.
2: Sì.
3: Il problema non è il non essere ascoltati solo dalla classe politica, quello è un fattore comune, è che la generazione Z non è ascoltata da nessuno di quelli che l'hanno preceduta. Hanno delegato un problema che loro stessi hanno creato e di conseguenza noi adesso ci troviamo con i loro problemi senza i mezzi per poterli risolvere. E poi si chiedono perché soffriamo di ecoansia o di sfiducia nell'umanità. Non lo so, vedete voi.
2: Punto fermo assoluto.
0: È come se negli ultimi 30-40 anni ci fosse stato un'involuzione. Ecco,
2: sì, sì, sì,
0: un'involuzione.
2: Gabriel dice: sono dell'83, generazione X.
0: Sì.
2: La grossa differenza tra la mia e la generazione Z è che loro sanno a cosa vanno incontro e noi ci siamo beccati tutto a sorpresa.
0: Anch'io faccio parte della generazione X e confermo, insomma, abbiamo preso dei bei pali in faccia,
2: sì, sì,
0: cammin
2: sì.
0: Facendo. Devo dire, poi c'è un altro messaggio che è molto interessante, che ascoltiamo tra poco,
2: sì,
0: perché non facciamo in tempo, che parla, no, del confronto della povertà di questa generazione rispetto a due generazioni fa. Insomma, è un discorso veramente che fila e con il quale sono d'accordo al 100%. Fate ancora in tempo a dire la vostra. 366-663-4466, intanto Franz Ferdinand, questa è Always Ascending.

0: Always a Senti in Franz Ferdinand su Radio Freccia alle 7.46 di questo giovedì 14 maggio 2026. Stiamo parlando delle preoccupazioni, reali o no, questo sta a voi giudicarlo, della generazione Z nei confronti intanto del presente ma anche del futuro e soprattutto la consapevolezza di non essere visti o ascoltati dalle istituzioni. Sentiamo qualcuno di voi.
1: Buongiorno Freccia, certo che fanno bene a preoccuparsi. Se la mia generazione era la prima generazione della storia dove i figli erano meno ricchi, avevano un minore potere d'acquisto dei genitori, loro sono la seconda, sono molto più poveri dei loro genitori e ancora più poveri rispetto ai loro nonni a livello di potere d'acquisto. Sono una generazione, la prima, che si ribella ai contratti capestro, a lavorare 3 euro all'ora nelle stazioni balneari senza giorno di riposo, e gli dicono che sono dei fannulloni. Gli abbiamo creato un mondo che fa schifo, è certo che fanno bene a lamentarsi e a preoccuparsi, ma ce la faranno perché sono bravi.
2: La conclusione, insomma, il mondo che è stato preparato è un po' così. Claudio da Verona dice: questo momento storico sta destabilizzando anche noi genitori di figli che appartengono alla generazione Z. Loro dico che bisogna avere fiducia, pensando che niente sarà regalato, buona condotta, impegno, alla lunga dovrebbe pagare a tutti i livelli, e questa è la speranza che ci auguriamo ovviamente per la generazione presente.
0: Assolutamente, ma il discorso anche del potere d'acquisto è un discorso valido, perché insomma negli ultimi 40-50 anni è salita tantissimo l'inflazione, è salito il costo della vita, è salita la pressione fiscale, quindi insomma tantissime tasse in più da pagare, pochi soldi da spendere per altre cose, da investire come si faceva per esempio già nel dopoguerra, no? Oppure negli anni 60-70 con il boom economico, per cui insomma bisogna continuare a sperare e lavorare per un futuro migliore, ma dobbiamo farlo tutti insieme in maniera costruttiva, perché noi non abbiamo mandato dei messaggi che sono arrivati, ma molti erano molto distruttivi nei confronti della generazione Z, e non è il modo migliore per riuscire a migliorare le cose.
2: Ascoltateli.
0: Però siete stati in tanti anche oggi e vi ringraziamo.
2: Grazie.
0: L'attualità torna domattina.

0: with the choices he's made. If he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: 7:51, popolo, posso farlo nella mia postazione?
3: Va bene, prego.
2: Ritardatario del... Dai, anche di qua.
3: Rock and roll. Senti come suona.
2: Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo alla Fred e Tobia con voi fino alle 10, mancano due giorni al mio compleanno. È tardi, bisogna andare al lavoro. Prima però bisogna portare i bimbi a scuola. E allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466, così alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll e poi ci daremo appuntamento a lunedì come sempre. Intanto tra poco arriveranno gli Scancanensi, subito gli Aerosmith, questa è Pink.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 8 sfrecciati, domani dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple, non mancate. E adesso, sveglia!
2: Buongiorno Radio Freccia, oh. Stiamo andando a scuola con il pupino di Sant'Angelo Le Fratte, sveglia!
3: Va bene. Ciao sfrecciati, oggi è giovedì e sto andando a scuola e mi raccomando sempre, viva i Korn!
1: Viva i Korn!
3: Sveglia!
4: Ciao, sono Anna. Ciao. Oggi io vado... a fare la patente della bici.
1: Veramente? Che bello!
5: Ciao, Sfreccia!
1: Ciao!
5: Sono Achille.
1: Ciao, Achille!
5: Sveglia!
1: Ciao, Achille!
6: Ciao, Sfrecciati! Sono Giorgia!
1: Ciao, Giorgia!
6: Piccola mille piedi, dice la mamma.
7: Sì.
6: Mamma, mi fa male un piedino. Quale piccino? Chiede la mamma. Non lo so, so contare solo fino a 10. Sveglia!
1: Appuntamento con voi, torna lunedì.

0: Alle 8.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ieri Israele ha intensificato i sanguinosi bombardamenti e un drone è esploso all'interno del quartiere generale della missione ONU, dove c'è anche un contingente italiano, non ha provocato feriti.
1: È stata rintracciata Sonia Bottacchiari insieme ai due figli. Erano tutti spariti da Piacenza dal 20 aprile, ora si troverebbero all'estero, sono in buone condizioni di salute, ma vogliono restare lontano dai riflettori. La donna ha manifestato agli inquirenti timori, chiedendo esplicitamente di non rivelare il luogo dove si è rifugiata.
0: E fanno discutere le parole del ministro Nordio, che ha attaccato la sentenza di condanna di Alberto Stasi per Garlasco dopo due sentenze di assoluzione in primo e secondo grado. La legge va cambiata, dice il ministro.
1: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale.
0: E siamo allo sport, il tennis. Luciano Darderi vince una battaglia di oltre 3 ore, vola in semifinale agli internazionali d'Italia, sconfitto in 3-7 lo spagnolo Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Il prossimo avversario sarà Ruud. Oggi torna in campo anche Sinner contro Lou Rublev.
1: Siamo al calcio, finisce a vuoto almeno per ora il tentativo della Lega Serie A di anticipare Roma-Lazio alle 12 di domenica per il Viminale. La proposta non è percorribile, la stracittadina si giocherà come deciso dalla prefettura capitolina, dunque lunedì alle 20.45 insieme agli altri match delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions. La Lega ha depositato anche in serata il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto.
0: E l'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Martinez. Per i nerazzurri è la Coppa Italia numero 10. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, contesto instabile al nord Italia per la giornata odierna per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità, da segnalare anche della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno coinvolgerà ancora le regioni meridionali. Temperature massime non oltre i 20-22 gradi. Per tutti i dettagli c'è la nuova app di Trabimeteo.

0: per me delle più belle canzoni di Ozier, Nina Cry Power, su Radio Freccia alle 8:10 di questo giovedì 14 maggio 2026. Ciao a tutti!
1: Ciao.
0: Siamo da Fra e Tobia con voi fino alle 10. Cosa sto per dire?
1: Cosa stai per dire? Anche che mancano due giorni al mio compleanno. Lunedì la troverete trasformata.
0: Sì?
1: Eh sì, vabbè, sì, sì.
0: Vado solo, non ho intenzione di fare trattamenti estetici.
1: Ah no? No. Cioè, mi torni così?
0: Ce li ho programmati in un altro giorno.
1: Ah, ecco. Tornerai con un anno in più, ma va non bene, si vedrà.
0: Va bene. Seguiteci anche in TV sul 258 del Digitale 3.

0: Terrestre 738 di Sky, ci sono tutti i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per vincere un sacco di premi rock and roll, oltre ad avere la possibilità di portarci sempre con voi e a rivedere le puntate anche in radiovisione quando volete. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, ancora per un paio di settimane parliamo il giovedì di Rock Sleavers, sì. Il mio nuovo libro ormai ha 6 mesi, ma insomma è ancora alto in classifica, e quindi vi ringrazio. 70 microscheggeri puro rock and roll da leggere, ascoltare e colorare, lo trovate su Amazon in versione cartacea e in versione anche ebook. Andiamo nel 1989, dove ritroviamo Billy Idol, che insomma era proprio nel periodo clou dei suoi della sua vita estrema, dei suoi,
1: quando sfasciava alberghi,
0: esatto, proprio, quindi proprio così. E per festeggiare un buon periodo e in previsione di quello che sarebbe stato il suo impegno cinematografico, cioè Oliver Stone l'aveva chiamato per interpretare il ruolo di Jim Morrison nel film The Doors, diceva: senti, adesso mi prendo un periodo off, mi vado a sfasciare in un albergo di Bangkok. Ecco. E quindi ha preso l'albergo più costoso di Bangkok per 15 giorni, via vai di gente, i festini, hanno sradicato cose, hanno rotto oggetti dal valore inestimabile, fin quando poi l'hotel ha chiamato l'esercito.
1: Portatelo via.
0: L'hanno portato via di peso. Poi qualche tempo dopo ha avuto un incidente, si è fatto male una gamba e il ruolo di Jim Morrison l'hanno dato a Val Kilmer, tutto, ecco, il resto è storia. Lo ascoltiamo, Billy Idol, questa è Scream.

Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 78 sa di felicità.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Radio Freccia. Walk time.
12: Praticamente 19 dopo le 8. Tra un po' andiamo a Torino, ne?
13: Veramente?
12: Andiamo a Torino per le rapine ridicole, ne?
13: State con noi perché ne vale veramente certo. La pena. Oh, popolo imbottigliato del rock and roll. Stamattina imbottigliata anch'io in tangenziale est alle 5 e mezza, sì? Perché c'era una riduzione di corsie verso nord.
12: Ho capito, pensavo che fossi un po' ridotta in questo istante. Cos'è che
13: sto mangiando una barretta di cioccolato.
12: Certo,
13: ma scusa, il calo di zuccheri ci sta.
12: Ci sta. Poi fra 2 giorni che è il tuo.
13: Manca 2 giorni il mio compleanno.
12: Mi raccomando, arrivami in forma.
13: Ah sì, torta al cioccolato sicuramente.
12: Perché miseria. Per voi che siete imbottigliati sul traffico, i Cure.

0: Perché poi mentre siete imbottigliati nel traffico, noi vi facciamo anche ballare mentre siete in macchina, capito? Così vi passa. Siamo pronti con le RR di oggi?
1: Ma certo!
0: Andiamo a Torino!
1: Sì,
0: salutiamo
1: Torino,
0: gli statuto.
1: Certo.
0: Che meraviglia,
1: certo.
0: Che meraviglia.
1: Meraviglia, sì. Meraviglia. Siamo a Torino, né? Sì. Per le rapine ridicole.
0: Sì. Perché già comunque, cosa è successo?
1: Rapinatore trasformista, cioè? Così è stato definito, perché comunque questo rapinatore che ha agito fino a qualche giorno fa, fino talmente è stato preso, perché comunque c'era un difetto in queste rapine, cioè? Mettiamola così, lui rapinava qualsiasi cosa gli capitasse a tiro.
0: Ah, proprio, do coglio.
1: Esatto, però era una rapina a conduzione familiare, perché insieme a lui c'era la sua compagna.
0: Oh, ok.
1: Che però lo aspettava fuori da ogni supermercato, gioielleria, quello che capitava.
0: Per recuperare il bottino?
1: No, era in giro lei con un trolley, perché ogni volta faceva cambiare d'abito il suo rapinatore, il suo compagno.
0: Faceva da stylist.
1: Esatto.
0: Da stylist.
1: Faceva una rapina, usciva dal supermercato, dalla gioielleria. Amore.
0: Le star hanno sempre con sé uno stylist, certo. Capito? Per cambiare il cambio d'abito.
1: Sì, aveva l'arella dove gli abiti. Esatto. E si cambiava d'abito ogni volta, perché poi doveva, a seconda di quello che doveva rapinare, perché non è che puoi andare in gioielleria con la felpa, cioè, pare brutto.
0: Loro sistematicamente, tipo, avevano un turno di 8 ore, come se fosse una giornata lavorativa normale.
1: Quindi,
0: alle 10 supermercato, alle 12 fiorista.
1: Esatto, non so. tra una rapina e un'altra c'era la sua compagna con il trolley che diceva di cambiare l'abito, perché poi doveva andare a rapinare qualcos'altro, in maniera tale
0: perché
1: che non
0: l'abito fa
1: il ladro, il rapinatore.
0: Esatto, sì.
1: Perché diceva la sua compagna, così amore mio non ti riconoscono.
0: No.
1: Però hanno incrociato ovviamente
0: il dress code sbagliato.
1: Hanno incrociato i dati così delle telecamere, ovviamente
0: tipo
1: l'hanno...
0: gioielleria.
1: Giacca e cravatta.

0: No, adesso.
1: Troppo.
0: Sto singhiozzo adesso, lo fa troppo.
1: Ciao Chris.
0: Ciao Chris.
1: Fix Acchiappami.
0: You. Grandissima canzone, grandissima.
1: Bello. Tornate a fare queste canzoni gentilmente invece di fare le canzoni da coro da stadio che insomma vabbè.
0: Però vabbè, lo devi dire in inglese,
1: glielo devo, pure certo. Sono anni che non mi saluta pure
0: lo devi dire in inglese. Non capisce.
1: Certo, non
0: senti,
1: capisce.
0: Allora sì. Torniamo a Torino un secondo, dove questo rapinatore
1: sì.
0: Che avrà studiato all'accademia il grande trasformista Brachetti, cioè.
1: Probabilmente un allievo, perché certo. Poi appunto accompagnato dalla sua compagna che va in giro con il trolley di piccole dimensioni, perché lei teneva tutto bello sistemato, sai. Quindi, che di solito le donne fanno le valigie.
0: Però scusa, se mette gli outfit nel trolley piccolo, mi va stropicciato in giro questo uomo.
1: Ecco.
0: Capito? Non ha dietro.
1: Ma sai, per la velocità nella fuga. Cioè,
0: siccome c'è che adesso, attenzione, perché lo compro per la prossima trasferta. il ferro da stiro wireless.
1: Eccolo. Siamo sicuri che la prossima trasferta tu hai il ferro da stiro?
0: Perché, certo.
1: Ecco, posso arrivare con la roba spiegazzata, certo. Gli dai un colpo.
0: Guarda, okay, magari non mi porto sufficienti scarpe, ma ferro da stiro
1: ci vuole, ci vuole. Si va in onda, quindi tutti belli
0: sempre.
1: Sistematini. E comunque questo rapinatore alla fine è stato preso, perché hanno incrociato tutti i video delle videosorveglianze dei vari posti dove lui ha agito, e quindi nonostante queste trasformazioni d'abito sono stati ingabbiati sia lui che ovviamente la sua compagna,
0: esatto.
1: complice perché comunque l'aiutava a vestirsi bene in occasioni importanti.
0: Chissà che trauma quando poi ha dovuto indossare l'uniforme.
1: Non ce l'aveva nel trolley.
0: Mannaggia,
1: non ce l'ho con la riga.
0: Chissà sarà la sua taglia poi.
1: Esatto.
0: Vabbè, va da sé che quello che vi chiediamo adesso al 366-663-4466 è il dress code sbagliato nell'occasione,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: in
1: sì.
0: cui vi siete presentati. Cioè, siete andati da una parte e non eravate vestiti all'altezza, cioè eravate vestiti proprio di me.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta! Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per il parco all'aria.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
10: Radio Freccia.
11: Le 8:36.
12: Oh, popolo vestito di me. Il rock and roll.
11: Abbiamo preso spunto da questa rapina ridicola avvenuta a Torino, o meglio, rapine ridicole. Stesso rapinatore, cambio d'abito. Dietro c'è la sua compagna, amore, cambiati che dobbiamo andare al supermercato.
12: Sì.
11: E quindi, ovviamente,
12: a rubare.
11: Sì, sì. Quindi, dress code non proprio ideali, o magari quando era richiesto, perché oramai qualsiasi occasione,
12: certo,
11: c'è scritto anche nell'invito,
12: sì,
11: dress code.
12: Sì, è gradito prima era è gradito l'abito lungo per le signore,
11: brava,
12: è gradito l'abito scuro per gli... adesso è dress code,
11: concorso pubblico, ci dice il concorso pubblico, sì, tutto pronto in valigia, ferro da stiro verticale, abito impeccabile e infradito al concorso pubblico.
12: Ma il ferro da stiro era wireless o...
11: non lo so, ma ti bocciano il concorso.
12: Dai, la ciabatta, no, anche se sta tornando prepotentemente di moda, sì, ne vedremo di ogni quest'estate, lo so già.
11: Fatevi almeno un pedicure.
12: Oh, quello sì. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: fai col coretto?
1: She drives me crazy. Sì. I funny on cannibals. Sì. Sono stato messo anche alla prova nel fuori onda, ma alla fine ho dovuto ricorrere a Google.
0: Certo.
1: Dress code un po', come dire, persi.
2: Se vale, io sono riuscita ad andare al matrimonio di amici.
1: Sì.
2: Con un abito lungo a doppio strato.
0: Sì.
2: E la parte sopra, che era quella diciamo trasparente, su abito nero sotto, messo al contrario, davanti, messo dietro e viceversa.
1: Oh, comodo.
2: Me ne sono accorta a metà cerimonia. Uscendo dalla chiesa ci sono sgusciata dentro e l'ho girata.
1: E voilà.
0: Però vuol dire che non si è specchiata.
1: No,
0: è vestita al buio.
1: Sì. Figurati poi se il compagno o il marito si è accorto di qualcosa.
0: Niente!
1: Ma figurati, va.
0: Fosse spuntata l'etichetta con le indicazioni di lavaggio.
1: Anzi, ha detto anche prima di uscire: amore, stai benissimo.
0: È così.
1: Noi siamo attenti ai dettagli, sì.
0: Hello.
3: Un paio di mesi fa un cliente in pausa pranzo mi invita a mangiare qualcosa con lui nel suo ristorante preferito.
0: Sì.
3: Io accetto perché avendo anche poco tempo per mangiare. Sì, ok, vengo con te.
0: Dai.
3: Immaginavo una tavola calda, una robetta per mangiare veloce.
1: Sì.
3: Io vestito pure dal lavoro, tutto sporco di inchiostro perché io vendo stampanti.
0: Ok.
3: E invece mi ha portato a un ristorante stellato, zona Modena, bellissimo, ho mangiato benissimo, ma il cameriere mi ha squadrato come se fossi un rapinatore delle rapine ridicole. Però poi fortunatamente mi hanno servito, l'imbarazzo è crollato, è andato tutto bene.
1: Ciao a tutti.
3: Alessandro dal pianeta Terra.
1: Devi portarti la tua compagna col trolley in queste occasioni perché lei pensa subito.
0: Più che altro bisognerebbe portarsi sempre in macchina un cambio perché non si sa mai.

0: bisogna entrare piano piano.
1: Sì,
0: piano,
1: sì,
0: piano,
1: sì,
0: piano.
1: C'è il carillon alla fine.
0: Sì, scoprì di Enderon, che insomma una freccia. 8:46 di questo giovedì 14 maggio. Dress code sbagliato. Quando eravate vestiti di me?
1: No,
0: 366-663-446.
1: Oppure eravate vestiti bene, ma il luogo non era adatto.
0: Oh, va bene.
1: Ecco.
0: Hello.
2: Buongiorno, sfrecciato.
0: Ciao.
3: Buongiorno.
2: Anni 90, il mio fidanzatino per la prima volta mi porta a una festa di Capodanno,
0: okay.
2: Sì. E io tutta in tiro, tacchi a spillo, vestito nero, pizzo.
0: Sì.
2: E arriviamo lì, era un garage dove tutti erano vestiti in jeans e maglioncino, tranquilli.
1: Certo.
2: E io mi sono sentita proprio un pesce fuor d'acqua.
1: Perché il fidanzatino non gliel'aveva detto, ti porto in un garage. No. Pareva brutto, prima uscita, capito?
0: Sembrava brutto, capito? Era una cosa informale tra amici, così. Cioè, adesso mi porta al locale a fare il veglione, ricchi premi e cotillon.
1: E quindi lei si è addobbata di tutto. Forse anche lui per tenere il gioco, però non ha detto che era in un sottoscala.
4: Buongiorno, no. Sfrecciati, buongiorno. Paolo da Roma.
0: Ciao.
4: A me quest'inverno è capitato che dovevo accompagnare mio figlio alla stazione del treno che va insomma all'università.
1: Sì.
4: Allora dico, vabbè, è presto, ho il pigiama sotto, mi metto un giacchetto sopra e vado.
0: Ma certo.
4: E così ho fatto, dico, intanto chi mi vede? Purtroppo mentre tornavo a casa un imbecille mi ha tamponato da dietro, andava veloce e praticamente mi hanno portato a pronto soccorso vestito in quel modo.
1: Eri pronto?
4: Forse
1: già.
4: Hanno pensato che ero qualche disperato. Vabbè, però poi è andato tutto bene.
0: Pronto per il ricovero, no?
1: Siccome si sa che quando c'è il ricovero in ospedale la prima cosa che, a cui pensano è hai il pigiama, che adesso non neanche si usa più, quindi lui era già pronto.
0: Lui era già pronto. Era già pronto per essere messo
1: cari,
0: in stanza.
1: Cari ospedali, volete smettere di farci indossare quelle cose oscene, quelle tuniche bianche allacciate dietro, bucate dietro dove...
0: Sì, effettivamente
1: è
0: sì.
1: Un po' bruttino.
0: C'è la nuova degli Europe, si chiama One on One.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52 vi abbiamo chiesto quando non ci avete preso con il dress code, sì, nonostante delle richieste ben precise, o perché non sapete dove andrete, oppure perché comunque avete a fianco una persona che, insomma, le indicazioni sono sbagliate. E quando avete un cane vicino?
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Ma ne vogliamo parlare del dress code, di quando porti il cane fuori? E il cane lo sa che se ti vesti come un barbone vuol dire che stai andando in passeggiata. Se ti vesti bene, lui rimane a casa. Bravo.
1: È vero.
3: Cioè, quindi se ti vede tipo in tuta o comunque no, un po' vestito un po' più comodo, ti viene dietro, altrimenti
1: sì,
3: se ne resta lì in cuccia a dormire. Va bene, continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. 366-663-4466 per i vostri dress code sbagliati. Intanto c'è Van Morrison, Brown Eyed Girl.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Radio Freccia.
1: Sfrecciati, domani dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple. Non mancate!
2: Assolutamente, sì. Sono le 9 comunque.
1: Sì. E quindi siamo in Italia?
2: Sì.
1: Sì.
2: Brutti.
1: Veramente?
2: Siamo brutti.
1: No, siamo brutti, no.
2: No, siamo abbrutti. Siamo abbrutti.
1: Sì, siamo abbrutti.
2: È una località del comune di Bosco Chiesanuova. Siamo in Verona, siamo in Veneto.
1: Sì.
2: Ecco.
1: Verona.
2: E sì. Non sono identificati il numero degli abitanti. Tanti di questa perché
1: si vergognano.
2: A parte che si vergognano, poi ci sono i messi comunali che perché il censimento, solo che quando aprono la porta e quindi non riescono.
1: Adesso
2: sono così.
1: Come si chiameranno gli abitanti di Brutti?
2: Fai te.

0: Alle 9.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. È stata rintracciata Sonia Bottachiari insieme ai due figli. Erano spariti da Piacenza il 20 aprile e ora si troverebbero all'estero. Sono in buone condizioni di salute, ma vogliono restare lontani dai riflettori. La donna ha manifestato agli inquirenti timori, chiedendo esplicitamente di non rivelare il luogo in cui si è rifugiata.
1: Fanno discutere le parole del ministro Nordio, che ha attaccato la sentenza di condanna di Alberto Stasi per Garlasco dopo due sentenze di assoluzione in primo e in secondo grado. La legge va cambiata, così ha detto il ministro.
0: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore marittimo calabrese ed una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza.
1: Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, nelle ultime ore sono stati lanciati sul paese oltre 1500 droni. Offensiva anche su Kiev, dove almeno 31 persone sono rimaste ferite, molte delle quali sotto le macerie degli edifici colpiti.
0: È stato individuato e fermato anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato.
1: E siamo nella pagina sportiva. Tennis: Luciano Darderi vince una battaglia di oltre 3 ore e vola in semifinale gli internazionali d'Italia, sconfitto in 3-7 lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Il prossimo avversario sarà Casper Ruud. Oggi torna in campo anche Jannik Sinner contro Rublev.
0: Il calcio: l'Inter batte la Lazio 2-0, vince la Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Martinez per i nerazzurri e la Coppa Italia numero 10.
1: E ancora calcio: finisce a vuoto almeno per ora il tentativo della Lega Serie A di anticipare Roma-Lazio alle 12 di domenica. Per il Viminale la proposta non è percorribile, la stracittadina si giocherà come deciso dalla prefettura capitolina, dunque lunedì alle 20:45 insieme agli altri match delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Contesto instabile al nord Italia per la giornata odierna per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità, da segnalare anche della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno coinvolgerà ancora le regioni meridionali. Temperature massime non oltre i 20-22 gradi. Per tutti i dettagli c'è la nuova app di Trabimeteo.

0: If this love is pain, then honey, let's love tonight.
1: More Republic, let's hurt tonight. Sono di Freccia 9.09, giovedì 14 maggio. Ciao a tutti!
2: Hello,
1: siamo Freddo Bia con voi fino alle 10. Vi stiamo chiedendo al 366-663-4466 di raccontarci quando, insomma, non eravate proprio vestiti all'altezza della situazione.
2: Impermeabile bianco, dice Stefano.
1: Aiuto.
2: Pantaloni di velluto, sì. Maglione di lana blu elettrico, scarpe eleganti.
1: Ah, però.
2: Non sapevo niente. Mi portano in un pub dove c'era un raduno hard rock metal, dove anche Marilyn Manson si sarebbe sentito in imbarazzo.
1: Sì.
2: Da come erano vestiti i partecipanti, gli avventori. Ecco, ovviamente l'hanno squadrato.
1: Era vestito per andare a fare l'apo in Montenapo?
2: Sì. Ha proprio sbagliato tutto, il luogo, il dress code. Sì, capita. Almeno quanto Eleonora, ecco.
3: Buongiorno, sfacciati.
2: Oh. Sì.
3: Ballo in maschera, dove le donne dovevano essere, le ragazze dovevano essere travestite.
2: Benissimo.
3: E solo che non spiegavano che tipo di vestito, erano in maschera.
1: Ok.
3: Arrivo, tutte quante da conigliette di Playboy. Io ero vestito da Bob Marley.
2: Beh, uguale. Dai.
3: Buona giornata, ciao.
1: Pensa se si fosse travestita da Super Mario.
2: Ecco, già, col baffo in più. Col baffo.
4: Buongiorno, sfrecciati.
1: Sì.
4: Cresima di mia figlia.
2: Chiesa
4: piena di gente. Che ti parlo di anni fa.
1: Sì.
4: Mia nonna, usciamo dalla chiesa e vedevo che camminava tutta strana, guardo, aveva le scarpe alla rovescia.
1: No!
4: E se ci penso muoio ancora dal ridere.
2: Destra, sinistra.
1: Te lo dico io com'è andata.
2: Eccola.
1: La nonna, durante la cerimonia, visto che faceva caldo, si è tolta le scarpe. Ecco.
2: Amore, poi, mi si gonfiano i piedi.
1: Oh, quando poi è andata a rimettersele, magari nella semioscurità,
2: sì,
1: ha sbagliato la destra con la sinistra.
2: Ho capito, ma ti si storta la convergenza,
1: ormai,
2: cioè vai tutto da un lato.
1: Ho capito, okay. Ma ormai
2: era fatta la cosa. Comodissima la nonna.
1: Salutiamola. Tra poco il rockbook di questa settimana.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali. Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema. Hey!
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Radio Freccia. Walk Time.
12: Le 9:18 di giovedì 14 maggio 2026, sfrecciati. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Allora adesso dovete andare su RTL 102.5 Play in versione app o in versione web, cliccare sul banner Special in Contest. Noi come sempre incrociamo le dita per voi.
13: Ed è arrivato il momento del Rockbook e noi diamo il benvenuto a Oderso Rubini. Buongiorno.
12: Buongiorno.
13: Buongiorno.
14: Buongiorno.
13: Autore di Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia per interno quattro edizioni, non solo il primo giugno del 1980, gran concerto dei Clash, ma oggi 14 maggio dell'82 usciva Combat Rock dei Clash. Insomma, adesso ne avremo di cose da raccontare, quindi stai con noi, il tempo di ascoltare Your Remix, anzi Marilyn Manson, e poi ci siamo.

0: Siamo nel momento del rockbook e siamo collegati con Oderso Rubini, che per Interno 4 Edizioni ha pubblicato Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia, e ci riferiamo al primo giugno. Buongiorno ancora Oderso, cosa è accaduto quel primo giugno?
1: Quel primo giugno è stato comunque un momento importante, perché da lì in poi sono cambiate tantissime cose. Ma quel concerto ha avuto un'altra lunga serie di motivazioni per essere considerato importante, perché a parte che era gratuito, c'era la Piazza Maggiore piena e al concerto vennero tantissimi, anche da fuori Bologna, da Roma, da Milano, eccetera, ma tantissimi musicisti che poi da lì cominciarono in qualche maniera a maturare l'idea di creare un proprio gruppo, di occuparsi di musica e di fare poi una carriera musicale anche abbastanza importante. Quindi poi sono alcuni episodi divertenti che raccontiamo nel libro, come per esempio il fatto che all'inizio del concerto il batterista ufficiale dei Clash, Top Rhythm, non fosse presente perché si era perso per le strade di Bologna, sostituito per i primi per qualche pezzo, per 4-5 pezzi, sostituito dal batterista del gruppo spalla dei Clash di quel tour.
0: Meraviglia.
1: Era un gruppo canadese che si chiamavano Whirlwinds. Prima ancora noi avevamo fatto suonare i Café Caracas, che erano un gruppo anche di origini fiorentine, che era composto in origine da Ralph Ralph e Ghi Gorenzulli.
2: Oh, wow.
1: Che poi andrò, però, perché noi stavamo registrando con loro 45 giri, per cui, dato che avevano una matrice vagamente reggae, pensavamo di metterli prima dei Clash. E poi Ghigo litigò con Rap e se ne tornò a Firenze, appunto, a fondare i Lit FIBA. Però ormai noi avevamo combinato tutta la cosa, e quindi Raff comunque salì sul palco con un chitarrista di Bologna.
2: Diciamo che a entrambi non è andata male dopo quel litigio, né a Raff né tanto meno a Renzulli. Tra poco continuiamo insieme, intanto li ascoltiamo i Clash, The Guns of Brixton.

0: E siamo nel momento del rockbook, collegati con Oderso Rubini per questo libro Bologna 1980, gran concerto dei Clash il primo giugno, dove cose ne sono successe e raccontato, ma c'è anche qualcun altro che salì sul palco per dire due cosine.
1: Sì, sì, ci furono diversi, alcuni tipi di contestazione. La prima di Steno, che salì sul palco a contestare il comune perché i punk lì a Bologna erano ancora molto pochi, erano all'inizio e chiedevano più spazio e più aiuto, mentre in altre situazioni un po' di aiuto il comune lo dava. E quindi salì sul palco, parlava, e poi fuori dal palco c'era il nucleo dell'Attack Punk, Elena Velena e Laura Carroli, che distribuirono un volantino che invece loro se la prendevano col Clash, perché dicevano che erano dei venduti. Loro erano punk anarchici, quindi il fatto che i Clash avessero firmato con una grossa etichetta americana non piaceva molto.
0: Ah, ecco.
1: E poi ci fu un'ultima contestazione più politica, invece fatta da Bifo, che era stato il teorico del movimento di Bologna, che invece appunto contestava molto il comune, dicendo: beh, adesso non è che perché ci regalate un concerto gratis noi facciamo la pace, noi intendo la parte degli studenti, dei giovani, facciamo la pace con voi amministrazione, che in questi ultimi anni ci avete un po' trattato male. Insomma, così per farla breve, ecco.
0: Okay, ma il concerto andò bene alla fine, tanto per parlare di un aspetto musicale.
1: Allora, il concerto andò benissimo, è stato un concerto strepitoso. Dopo i primi cinque pezzi fatti senza il batterista, ricominciarono il concerto da capo.
2: No!
1: Un concerto di un'energia incredibile. Mick Jones stesso lo ricorda come uno dei loro concerti più belli dal vivo, ovviamente.
0: Che meraviglia!
1: Quindi, grandissimo, grandissima soddisfazione, grandissimo piacere. Io, per mia fortuna, ero sul palco, in quanto in qualche modo coinvolto nell'organizzazione. Me lo sono goduto ancora di più.
0: Perfetto. Grazie mille, grazie, e magari ci ritroviamo al prossimo libro. Grazie mille, Oderso.
1: Ok, va bene, grazie a voi. Grazie. Saluto a tutti. Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Radio Freccia.
1: 9.33 di giovedì, va così. Dopo il Rockbook arrivano le Rock News con Gianluigi Riccardo from Radio Freccia.
2: Rock Morning, buongiorno.
1: Oggi nel tema Ultralight stiamo parlando di dress code sbagliato, quando ci si è presentati ad un evento, in un'occasione, vestiti in maniera completamente errata.
2: Ma in realtà, cioè, tutti i giorni della mia vita che io vivo così, perché sostanzialmente, come dire,
1: vuoi descrivere la t-shirt di oggi perché non ci stesse vedendo?
2: Ma oggi la t-shirt di Arcade Fire, con questo lettering fucsia. Però c'è, cioè, di base, sì, alla fine però secondo me uno deve saper portare le cose.
1: Hai ragione.
2: Cioè, ora poi magari non è che ti presenti, ne so, dal commercialista in costume. No. Però, cioè, tutto sta per portare quello
1: anche
2: che indossi.
1: Il famoso ciabatta power, cioè chi lo sa portare,
2: esatto,
1: fin infradito, e chi no.
3: Finirà l'epoca della ciabatta.
1: Quest'anno no. Tra poco le Rock News, intanto i Police.

0: Caffè in Palisse su Radio Freccia 938. Come ogni giovedì a quest'ora siamo con Gianluigi Riccardo. Ci sono le rock news e finalmente insomma qualche anticipazione in casa Stones.
1: Anticipazione in casa Stones. Sappiamo che uscirà il 10 luglio Foreign Tongues, il nuovo album della leggendaria rock band britannica, e nelle scorse ore è uscita anche la tracklist, sì, la scaletta.
0: Che proprio rispecchia il titolo dell'album.
2: Sì, l'abbiamo accennato ieri, che è carino perché si parla di lingue straniere.
1: Esatto, quindi ogni brano praticamente è stato riportato in una lingua diversa. Per quanto riguarda l'italiano c'è Colpiscimi in testa, che sembra un pezzo tipo di Caterina Caselli vista così,
0: che salutiamo,
1: però, che salutiamo. Sì. Però la realtà è che però è l'unica traccia che vede Charlie Watts alla batteria, ovviamente brano che è stato registrato
0: pre-mortem
1: di Charlie Watts, perché ora va bene avere i poteri, va bene che Terry Richards con l'aldilà ci parla, però insomma mi sembra un po' esagerata come cosa. E tra l'altro cosa abbastanza diciamo bizzarra qua, stando a quanto hanno detto gli Stones, un brano un po' punk rock nel drumming, visto che Charlie Watts è un po' il maestro del jazz. Insomma, sono abbastanza curioso di vedere cosa ne è venuto fuori.
0: Aveva speso le ultime energie, possiamo
1: esatto.
0: dire così.
1: E tra l'altro nella scaletta altra cosa particolare, io allora non starò a pronunciarlo in polacco perché qua è riportato in polacco.
2: In giapponese.
0: Voglio sentire il tuo livello di giapponese.
1: No, lasciamo stare. ma come dire, con i kanji non ce la posso fare. Da ragazzo ci ho provato. E, c'è la cover di You Know I'm No Good di Amy Winehouse.
0: Ok.
1: Anche questa è un'altra cosa interessante.
2: In polacco però.
1: In polacco. Sarebbe molto bello, un po' come Ich liebe dich dei
0: Non sono soliti fare cover di pezzi.
1: Ma allora, sì, però in realtà di solito fanno le cover di blues, cioè quindi comunque.
0: E avevano fatto un album 10 anni fa.
1: Avevano fatto Blue
0: dedicato.
1: And Lonesome,
0: quello
1: esatto.
0: Sì,
1: però effettivamente di brani moderni, okay. No, cioè quindi è sicuramente un attestato di stima e di rispetto, sì. Importante per quella che comunque innegabilmente è una delle voci più iconiche nella storia della musica, appunto Amy Winehouse. Quindi siamo tutti curiosi di scoprire le prossime mosse degli Stones, insomma, quello che arriverà dopo tutto questo battaggio pubblicitario.
0: Ci sono i Nothing But Thieves, Real Love Song.

0: We Are Love Song, Nothing But Thieves su Radio Freccia alle 9.43. Parlavamo appunto fuori onda della grandezza artistica di Andrew Watt, che è il produttore del momento.
1: Non resuscita morti, no, ma soprattutto
0: il produttore del momento.
1: No, il produttore del momento, stavo ragionando pure in questi giorni, perché poi ne parlerò settimana prossima, perché ho firmato NDA e non posso dire nulla, ma ho ascoltato l'album di McCartney, che è stato prodotto anche quello di Andrew Watt. E in generale, comunque, ti fa capire come Watt abbia questa capacità, la stessa che aveva Quincy Jones.
0: Esatto.
1: Far uscire tutti i suoni in maniera gigantesca senza però mischiarli tra di loro, e quindi insomma si spiega perché gli Stones, McCartney, tra l'altro credo che siano stati proprio gli Stones a presentare a McCartney o viceversa.
0: Pazzesco,
2: erano nello stesso reparto di geriatria, hanno detto guarda, già stanza a fianco.
0: Quincy Jones, Michael Jackson ancora nelle sale, ma oggi esce il film degli Iron Maiden,
1: Burning Ambition. Esce oggi film documentario, 50 anni di carriera che proseguirà, ricordiamo, 17 giugno allo stadio di San Siro.
0: Sì.
1: Con Radio Freccia come radio partner, peraltro il nostro Nessuno ha fatto anche due chiacchiere con Bruce Dickinson proprio a proposito di entrambe le cose, le trovate sul sito di Radio Freccia.
0: Sì.
1: E tra l'altro Nico McBrain, storico batterista dei Maiden, che pochi anni fa insomma ha dovuto lasciare per problemi di salute, ha annunciato che in autunno, non si sa ancora la data esatta, uscirà la sua autobiografia, Hello Boys and Girls. E lui è sempre stato un po' il mister Iron Maiden, è stato quello che chiacchierava con i fan, insomma, un po' la mascotte tra virgolette, quindi sicuramente ci saranno tanti aneddoti raccontati in maniera divertente. Come divertente è stato l'aneddoto che lui ha raccontato di quando ha visto Burning Ambition, e hanno organizzato lì in Florida, dove abita lui, una proiezione privata, è andato lui e la moglie, e all'ingresso gli hanno chiesto il telefono per paura che facesse le riprese e spoilerasse.
0: Allora,
1: poi
2: lei ha detto, lei non sa chi sono io,
1: vabbè, ok, mi sono attenuto alle regole. Poi ovviamente ha detto, mi è scesa la lacrimuccia nel vedere quelle immagini, perché insomma tutta una vita.
0: I Maiden li ascoltiamo tra poco durante i saluti. Grazie Gianluigi Riccardo, e adesso Rolling Stones.

0: Radio Freccia.
1: E arrivarono le 9.50 di questo giovedì 14 maggio. Noi ci vedremo lunedì, sì. Ma la frase sarà sicuramente cambiata perché mancano due giorni al suo compleanno. Sì. Ed è un'età che segna, è un'età che segna.
2: Vabbè, dai, adesso.
1: E non so il dress code che utilizzerai per i tuoi festeggiamenti.
2: No, ma sarà una cosa
1: così.
2: Sì,
1: perché
2: super easy, super easy.
1: Perché noi ci salutiamo con questo di Patti da Pesaro, le superiori. La mia amica Francesca era fiera della sua gonna bella che tutti la guardavano. In realtà era rimasta attaccata alla carta igienica.
3: Scendo dal bagno.
1: Eh sì, ma bella no. La gonna, no, bella la carta igienica.
2: Ma no!
1: Dress code per tutti.
2: Torniamo lunedì, buon weekend.
1: Baci.
2: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 30 secondi saranno le 10 di questo giovedì 14 maggio 2026. Ti bene al microfono per le Good Vibrations fino alle 13. Jimmy D è in arrivo come solito sul terzo binario. Il problema oggi è stato legato a una porta del treno che non funzionava. Non è una battuta, è vero. E è altrettanto vero un'altra cosa, cari ragazzi. Attenzione, finalmente oggi, 14 maggio, esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia di heavy metal. Un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Xavier Bardem, il fondatore di Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Ragazzi, questo è un film da non perdere. Iron Maiden Burning Ambition è al cinema dal 14 maggio.

0: 10:03, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura agli esteri, con l'incontro del presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping a Pechino, che è durato circa 2 ore, il capo della Casa Bianca ha affermato di avere grande rispetto per la Cina. Da parte sua Xi ha ammonito gli Stati Uniti su Taiwan: se gestita male i nostri paesi potrebbero entrare in conflitto, ha dichiarato. Sul tavolo anche l'Iran, i temi economici e le terre rare. E poi c'è il question time di ieri della presidente del Consiglio Meloni in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha avvertito la premier. Sull'energia ha annunciato entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scintille con le opposizioni. E andiamo avanti. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, nelle ultime ore sono stati lanciati sul paese oltre 1500 droni. Offensiva anche su Kiev, dove almeno 31 persone sono rimaste ferite. Molte quelle rimaste sotto le macerie degli edifici colpiti. E fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio, che ha attaccato la condanna di Alberto Stasi per Garlasco dopo 2 sentenze di assoluzione in primo e secondo grado. La legge va cambiata, dice il ministro. Ribattono i legali della famiglia Poggi, precisando che l'appello bis non fu una mera rilettura degli atti e produsse nuove evidenze. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate, tra selfie, bandiera e cappellini in stile Elisabetta. In tagliore azzurro, omaggio all'Italia, la moglie di William ha scelto la città emiliana come meta del suo primo viaggio all'estero dopo la malattia, per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. In chiusura allo sport, il tennis e gli internazionali BNL d'Italia. Oggi, non prima delle 13, tornerà in campo Sinner contro Rublev. Nella notte Luciano Darderi ha battuto in 3 set Udar, conquistando così la semifinale. 7-6, 5-7, 6-0, il risultato dopo oltre 3 ore di gioco. Per il momento con l'informazione è tutto, il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebi Meteo, nuova perturbazione sull'Italia nelle prossime ore, riporterà dei temporali al nord, anche localmente forti, saltato probabilmente l'estremo nord-ovest, e qualche piovasco torna anche sul basso Tirreno in Sardegna. E domani altri temporali nord e medio-alto Tirreno. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 10:12 di questo giovedì 14 maggio 2026. Insomma, c'è qualcuno che si lamenta per la momentanea assenza di Jimmy D anche per motivi collaterali, diciamo così.
2: No, Joe, di no, dimmi di no. Mi sono appena collegato e ho visto che Jimmy non c'è. Dimmi che non è in ritardo. Dimmi che non è in ritardo, ho scommesso che Jimmy sarebbe stato puntuale tutta la settimana. Accidenti, lo davano 1-2 e avevo giocato un euro, potevo vincerne due. Maledizione.
1: Ma chi lo dava 1-2? Boh, vabbè. Comunque, nel nostro immaginario i treni sono sempre precisi e assomigliano a quelli di questa canzone, Long Train Running, Doobie Brothers.

Doobie Brothers, Long Train Running, quello che noi appunto ci immaginiamo quando pensiamo a un treno, no? Qualcosa che arriva da lontano, possibilmente anche col bel fumo del vapore che esce dalla carrozza in testa e con tutte le conseguenze del caso. Insomma, poi in realtà, come sanno bene i pendolari, come GMD, la situazione è profondamente diversa. Però questa canzone e questo treno sono stati fondamentali per i Doobie Brothers. Fino al 1973 erano una band di discreto successo, ma non avevano ancora fatto il botto, e questo pezzo era un brano strumentale che apriva i loro concerti, una specie di sigla, diciamo così. Quando il produttore Ted Templeman disse: ma ragazzi, secondo me sto pezzo qua può funzionare, mettiamoci un testo, possibilmente che ha a che fare con una storia d'amore un po' piena di immagini, e l'immagine che venne a chi ha composto il testo

questo dei Doobie Brothers fu quella del treno che va e viene, conseguentemente con questo coro Without Love, eccetera eccetera. Beh, insomma, questo pezzo nel 1973 cambiò radicalmente la carriera dei Doobie Brothers, che divennero un gruppo di grande successo prima negli Stati Uniti e poi a livello mondiale, anche se all'epoca le radio in Europa ancora non c'erano, c'erano poco, insomma, quindi in realtà a suonare questo pezzo erano soprattutto le radio che stavano in mezzo al mare, insomma, le radio pirate tipo Radio Caroline, a fine derivati, insomma, per farla breve. Comunque, Doobie Brothers con questo pezzo sono diventati famosi, hanno fatto altre cose di grande successo e ancora oggi sono in giro, perché a distanza di così tanti anni la band, più o meno con i membri originali, qualcuno se n'è andato, qualcuno non c'è più, insomma, situazione aperta inevitabilmente, il tempo passa per tutti, comunque riescono a mantenere solida la loro fama e la loro capacità di suonare dal vivo e anche di fare dischi, visto che l'anno scorso hanno pubblicato un disco di inediti completamente nuovo. Quindi Doobie Brothers anche sono passati anche recentemente per la prima volta dall'Italia, e mentre dall'Italia passano spesso i Greta Van Fleet, questo è invece un successo relativamente recente. D'altronde i ragazzi sono giovani, si chiama When the Curtains Falls.

Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!

0: 1978 sa di felicità. Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Radio Freccia.

A Radio Freccia sono le 10.28, qua le Good Vibrations con Eddie Berni. Allora, fare la rockstar a volte è un mestiere pericoloso, non solo per quello che ti fai da solo, ma per quello che ti può capitare sul palco. Quello che è successo al buon Eric Clapton, che insomma ha 81 anni suonati, quindi meriterebbe un'attenzione diversa, ma il 7 maggio in quel di Madrid, alla fine di un concerto, gli è arrivato in testa un vinile, perché qualche fan evidentemente scatenato ha deciso di tirargli un disco, solo che l'ha preso in faccia, e il buon Eric ha deciso di, come dire, sospendere il bis previsto e se n'è andato anche un po' incazzato, comprensibile, però aveva fatto questa qualche minuto prima. Si chiama, e si chiama sempre, Tears in Heaven.

Yes in Heaven, Eric Clapton, 10:33, è arrivato il momento della grande richiesta, ovvero ieri io e Jimmy vi abbiamo chiesto un titolo da comunicare attraverso il 366-63-4466 che vi sarebbe piaciuto ascoltare all'interno della programmazione delle Good Vibrations. Lo facciamo normalmente al mercoledì, al giovedì mettiamo in onda la canzone. Oggi abbiamo scelto la canzone che ci ha proposto Jacopo, che ha scritto la seguente cosa: propongo Hey Bulldog dei Beatles, credo mai sentita in radio, almeno io. Allora confermo, nel senso che nemmeno io l'avevo mai sentita per radio e onestamente non la conoscevo. È raro che non si conosca una canzone dei Beatles, eppure questo è un brano targato 1969 all'interno della colonna sonora di Yellow Submarine, il film animato che uscì quell'anno, insomma, che dovete vedere se non l'avete visto, perché è un piccolo capolavoro delizioso, insomma, nel suo essere psichedelico e al tempo stesso rock and roll. Beh, insomma, pezzo scritto principalmente da John Lennon, poi lavorato anche da Paul McCartney, e secondo il tecnico del suono che registrava all'epoca con i Beatles, ovvero Geoff Emerick, che poi ha scritto un libro raccontando quelle registrazioni, questa sarebbe stata, assieme alla registrazione di Lady Madonna, l'ultima volta in cui i Beatles erano veramente pieni di energia e voglia di suonare insieme. La linea di basso di Paul McCartney è particolarmente prepotente, il brano peraltro si chiama Hey Bulldog, probabilmente per una volontà di Paul McCartney che cominciò a abbaiare nel corso delle registrazioni. Lennon è particolarmente ispirato, anche l'assolo di George Harrison è notevole, insomma la band c'è e la si può vedere anche nel video. Chi riesce a seguirci in radiovisione lo può vedere al 258 digitale terrestre 738 di Sky. La registrazione video è grazie al fatto che una troupe televisiva andò a registrare Lady Madonna e Hey Bulldog per un filmato promozionale che poi venne utilizzato per il lancio di Lady Madonna. Insomma, tante piccole cose messe insieme fanno sì che questo sia un pezzo che merita di essere ascoltato. Hey Bulldog, The Beatles.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Radio Freccia.
11: 11:15 di questo giovedì 14 maggio 2026. La scaletta di Radio Freccia racconta sempre delle storie belle e soprattutto speriamo della musica altrettanto all'altezza. Su questo sono abbastanza sicuro per quanto riguarda il prossimo brano, uscito nel 1995. È una di quelle canzoni che da sole possono fare la storia di un artista, la storia di una band, la storia proprio, perché entrano nell'immaginario collettivo e fanno la differenza. E poi la band in questione, gli Oasis, ha fatto una valanga di pezzi altrettanto importanti, forti, insomma inutile dire altre cose sugli Oasis. Io dico però che ancora oggi, a mio modesto parere, a mio gusto, questa è la loro migliore canzone. Si intitola Wonderwall.

Uno dei pezzi eterni degli Oasis, Wonderwall alle 10.50. Beh, il buon Noel Gallagher in diverse interviste ha raccontato che la canzone non ha capito bene dove gli è venuta, insomma. Sicuramente ricorda che parte dell'ispirazione arriva da un album di George Harrison che si chiamava Wonderwall, appunto. E lui aveva già in mente in qualche modo una canzone, anche se il ritornello diceva Wishing Stone e non gli funzionava. Mentre invece quando ha cambiato You're My Wishing Stone in You're My Wonderwall, la situazione è cambiata radicalmente e conseguentemente ha inciso la canzone pensando seriamente che il tipo di affermazione You're My Wonderwall era senza senso. Essendo senza senso avrebbe creato curiosità e conseguentemente avrebbe avuto ancora più successo. E il Noel all'epoca ci beccava parecchio, insomma, anche se era il periodo in cui probabilmente si riempiva di sostanze in maniera veramente importante, non solo di sostanze. Quando, sempre lui racconta, ha fatto sentire il pezzo al titolare della casa discografica, Alan McGee della Creation, insomma, questi si guardarono negli occhi assieme a un altro, a Dick Green, si guardarono negli occhi per la sentita e dice Noel che vide negli occhi di questi due signori il simbolo delle sterline, perché è evidente che il pezzo era potentissimo fin dall'inizio, insomma. Poi l'arrangiamento, la sistemazione degli strumenti acustici eccetera eccetera ha fatto diventare questo pezzo quello che è. Onestamente io credo che sia un capolavoro, poi ognuno ha il suo gusto e i suoi gusti non si può discutere, però dal punto di vista storico è il pezzo che a mio parere ha dato veramente la svolta in termini qualitativi alla band dei fratelli Gallagher. Il prossimo brano invece ha a che fare con una band irlandese che di successi e di cose della storia ne ha scritte parecchie. Questa è, se non sbaglio, aspetta che controllo, dovrebbe essere del 2006, se non sbaglio, sì, 2006, si chiama Windows in the Sky, U2.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi saranno le 11 di questo giovedì 14 maggio 2026. Come si diceva una volta, siete sintonizzati su Radio Freccia. State ascoltando le Good Vibrations con Eddie Berni in attesa di Jimmy D, che dovrebbe essere in arrivo sul terzo binario. Sicuramente in arrivo domani, invece, nello studio di Radio Freccia, alle 14, anzi dalle 14, ci saranno due monumenti, anzi un monumento e un chitarrista straordinario del mondo del rock. Sto parlando di due membri effettivi dei Deep Purple. Uno è Simon McBride, l'ultimo chitarrista che è entrato nella band, nella Mark 9 del 2022, e poi ci sarà Ian Paice, l'unico membro dei Deep Purple che è sempre stato presente nella band. Parleranno del loro ultimo album e di tante altre cose.

0: 11 e 3 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. È durato 2 ore l'incontro del presidente americano Trump con il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Il capo della Casa Bianca ha affermato di avere grande rispetto per la Cina. Da parte sua Xi ha ammonito gli Stati Uniti su Taiwan. Se gestita male, i nostri paesi potrebbero entrare in conflitto, ha dichiarato. Sul tavolo anche l'Iran, ma anche i temi economici e le terre rare. Al centro invece del question time di ieri della Presidente del Consiglio Meloni in Senato, l'economia. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha avvertito la Premier. Sull'energia ha annunciato entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scintille con le opposizioni. E fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio, che ha attaccato la condanna di Alberto Stasi per Garlasco dopo 2 sentenze di assoluzione in primo e secondo grado. La legge va cambiata, dice il ministro. Ribattono i legali della famiglia Poggi, precisando che l'appello bis non fu una mera rilettura degli atti e produsse nuove evidenze. Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, è stata abbordata da persone non identificate. Il cargo si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. E la cronaca: Napoli, un uomo di 66 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Ha aggredito la moglie con un paio di forbici al culmine di un violento litigio. Ha colpito la donna con diversi fendenti al petto, alla gamba e alla schiena. Nonostante questo, la vittima, 65 anni, è riuscita a fuggire e a dare l'allarme. Passiamo allo sport, il tennis, gli internazionali BNL d'Italia. Oggi, non prima delle 13, tornerà in campo Sinner contro Rublev. Nella notte Luciano Darderi ha battuto in 3 set Udar, conquistando così la semifinale. Il risultato dopo oltre 3 ore di gioco. Il prossimo avversario sarà Rud. E per il calcio, l'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la sua 10ª Coppa Italia. È tutto per il momento con l'informazione, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione sull'Italia nelle prossime ore riporterà dei temporali al nord, anche localmente forti, saltato probabilmente l'estremo nord-ovest, e qualche piovasco torna anche sul basso Tirreno in Sardegna. E domani altri temporali nord e medio-alto Tirreno. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:12 di questo giovedì 14 maggio 2026, sono lieto di comunicarvi che finalmente ci hanno restituito Jimmy D. Sta bene, è in buona salute, è tutto intero, non è stato toccato buongiorno. Neanche un capello, vero?
2: Oddio, non lo so.
1: No.
2: Allora... mi sono ritrovato con i dreadlock, mi piacciono, però su di me ni.
1: È un servizio nuovo sul treno questo.
2: Sì, magari, hanno fatto anche le unghie.
1: Comunque, pensa come sono diventato buono e delicato. Ho preparato per te la canzone giusta, guarda. Siccome ti aspettavo, arriva Wish You Were Here.
2: Tu vuoi, proprio mi vuoi toccare il cuore.
1: Dai.

0: Wish You Were Here, Pink Floyd, alle 11:17. Lo so, perché come dire, voi pendolari meritate affetto, meritate attenzione, meritate tutta la pazienza che mettete nell'attendere che succeda qualcosa di dritto.
1: Probabilmente noi siamo anche messi bene nella mia tratta, perché io so anche di realtà molto peggiori.
0: In teoria Milano-Roma è il treno più frequente e più curato d'Italia, insomma.
1: Sì, è curato nel senso che è paziente prossimo di qualcuno che lo deve curare. Però adesso, a parte questo, adesso non voglio stare a fare la polemica sui ritardi e quant'altro, però ho fatto una riflessione seria.
0: Avevi tempo, quindi.
1: Avevo tempo, sì, perché poi incontri gente. Allora, il lato positivo, se proprio dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, è che incontro persone molto spesso insopportabili e a volte invece molto interessanti. Questo è stato il caso di una situazione interessante. Una persona, era una donna, che lei anche lei andava a lavorare, veniva stamattina a Milano, cioè abbiamo scambiato due chiacchiere, no? E stavo ragionando su una cosa. Temo che sulla mia tratta, sono due anni ormai che vado avanti, non ci siano ascoltatori di Freccia. Sì, ma non tanto per una questione...
0: Sul Freccia Rossa.
1: Ma non tanto perché debbano riconoscere me o quant'altro, no? Ma proprio non ascoltano la musica. Allora la nostra mission da adesso sarà quello di andare alla conquista del pendolare del mattino.
0: Ok, quindi dobbiamo fornirti un radiolone?
1: Ma non importa, io ti chiamo.
0: Ghetto Blaster.
1: Tanto hai visto, bene o male sono sempre un po' in difficoltà nell'arrivo. Quando c'è questa situazione io voglio coinvolgere i vagoni interi.
0: Va bene, dai, ok.
1: Facendo ci mettiamo una roba d'accordo, proprio d'animazione.
0: Prima ho messo i Doobie Brothers Long Train Running. Sì. Possiamo andare con quello e tu...
1: C'ho questa cosa. Perché effettivamente, parlando di musica, fanno no, ma non ascolto. Ho fatto un'indagine di mercato, fondamentalmente. Non mi conoscono Radio Freccia. Cioè, non ascoltano.
0: Che brutto mondo.
1: Abbastanza. Vi meritate la mezza bottiglietta d'acqua col tappo rotto.

0: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà... più di un anno!
2: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.

0: Radio Freccia.
1: Che cosa magnifica.
2: 11:28, è bello poter smentire quello che diciamo.
1: Esatto, finalmente, finalmente vado, qualcuno risponde a questo appello.
3: Vado. Allora, ci sono io, Silvia da Varese, Silvia, che invece vi sto ascoltando mentre sto andando da Rimini a Milano Centrale.
1: Allora sei sulla mia traccia.
3: Sono su un Freccia Rossa e ascolto Radio Freccia. Okay. Sono andata a Rimini per lavoro e adesso torno su a casa. All'andata e al ritorno ascolto sempre Radio Freccia. Ovvio, se mi mettessi la canzone degli Smith, Please Please Please, potrei dire a tutto il comparto qua, il vagone, come cazzo si chiama, che sto ascoltando Radio Freccia.
1: Perfetto, allora noi manteniamo la promessa e ti dedichiamo Jeff Buckley.
2: Alleluia.
1: Ah, brutto, alleluia. Non so se lei sarà contento con l'alleluia, però...
2: Alza il volume in treno, va.
1: Anzi, togli l'altra cuffietta e la presti a quello di fianco.
2: Esatto.
1: Oppure digli, ehi, scarica l'app, è gratis.
4: Porca miseria, che roba di marketing.
2: Mi raccomando, lei, eh?
1: Ehi. Hey.

0: morbido.
1: Perché è troppo bello.
0: C'è gente che scrive al 366-6634466 cose di questo genere. Vi dico solo grazie. Sono in furgone che piango come un'aquila ascoltando Jeff. Stavo devi piangere, però.
1: Siamo prima gabbianella,
0: sì. Sì, ma come piange un'aquila poi?
1: Non lo so, bisognerebbe andare là in cima a un albero o sulle montagne a capire, insomma, beccarlo nel momento di disperazione, perché a volte si può trovare molto solitaria, ma oppure, d'altronde è una scelta.
0: Oppure fargli sentire Jeff Buckley che canta Alleluia.
1: Sì, secondo me ci manda...
0: No, ci manda, ci prende. Solo che l'aquila non è familiare, cioè buonissima se gli rompi le balle. E c'ha ragione lei, tra l'altro. Quindi
1: voglio dire, è un rapace.
0: No, no, infatti. Voglio dire.
1: È l'uccello che è più vicino al sole per altitudini che raggiunge.
0: Ah, beh, per quello dici?
1: Beh, insieme, sì. Insieme a un'altra serie di categorie di rapaci.
0: Ok.
1: Vabbè, non è il momento. Come dire? Non è il momento.
0: No, stavo pensando alla crema solare per la pace, ma insomma.
1: Come? Ma io ti tiro fuori delle nozioni di biologia,
0: sì?
1: di animali, di robe così, e tu pensavi all'epidermide.
0: Eh certo, perché comunque se il rapace non si scotta è perché evidentemente delle piume magnifiche. Allora forse potremmo adottare la tecnica delle aquile per chi ha problemi col sole.
1: Sai, anche ho pensato in questo momento al volpe. Non so perché. Ciao Fox!
0: Che te lo vedi vestito come
1: pane
0: un
1: salame!
0: Come un nativo americano di quelli storici, cioè magari, con tutte le piume addosso,
1: certo,
0: in spiaggia.
1: Certo. Copricapo.
0: A Ostuni.
1: Copricapo, nel senso che non è solo un cappello, è proprio il copricapo,
0: certo,
1: il capo della tribù.
0: Certo. Ah, il copricapo, certo.
1: Beh, quello lo mettevo, sai perché li mettevano.
0: Ma il volpe è un capo.
1: E può essere.
0: È un copricapo.
1: No, no, lui è il capo dell'autostrada. Gomito fuori, pane e salame dall'altra, guida col pensiero.
0: Come fa col gomito fuori e il pane salame dall'altra? Come fa?
1: Ha
0: le marce automatiche.
1: Col pensiero. Lui solo col pensiero, lui guida.
0: Ah, cioè, non è solo,
1: freccia a paletta.
0: Non è solo una ibrida, ha una macchina proprio che gira col pensiero.
1: Lui è come muove gli occhi, l'auto va.
0: Va bene.
1: Capito? Sinistra, sinistra, destra, destra. È che a volte si confonde con il pane e il salame.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11:46. Avevamo un messaggio veramente potente.
2: Sì, però prima sentiamo un altro messaggio che è altrettanto potente, ma in un altro modo.
1: Sì.
3: Allora, ragazzi, questo non è accettabile.
1: Sì.
3: Dobbiamo lanciare il progetto Più Radio Freccia per tutti. E mi rivolgo alle sfrecciate e gli sfrecciati. Andiamo in giro, casa per casa, nelle piazze, in ogni luogo e diffondiamo la parola di Radio Freccia.
1: Ciao. Sì. Grazie, Apostolo Alessandro.
2: Sì, l'ho già sentita sta roba. Grazie. Doc è con noi, fa anche lei questa campagna?
4: Ma proprio no.
2: Come no?
4: Ma mi pare una cazzata. Cioè, voglio dire, poi andare...
1: La controparte è necessaria.
4: Guarda, facciamo che Jimmy fa il call center per tutti, le telefonate quelle moleste.
1: Pari scariota.
4: Via.

0: Supergrass, all right, alle 11.49. Sono gasato perché arrivano dei messaggi belli. Tu l'hai anticipato prima, adesso lo sentiamo.
1: Giusto, corretto.
0: Questo è arrivato subito dopo Alleluia di Jeff Buckley.
1: Vai, vai, vai.
2: Frecciati, buongiorno. Io non so come dirlo, cerco di trovare le parole migliori.
3: Dillo.
2: Perché anch'io sono in macchina per lavoro fra le campagne del Ferrarese e, come lo sfrecciato di prima, mi sono ritrovato in macchina da solo ad ascoltare Jeff e a commuovermi, se non piangere, insomma. Ma la cosa che volevo dire è quanto è bello sentirsi parte di una famiglia. Io ogni giorno mi rendo conto che mi sento vicino a qualcuno. Come essere in famiglia anche senza essere in famiglia. Grazie, sfrecciati. Un abbraccio da Dani.
3: Sono le campagne del Ferrarese che fanno questo effetto.
1: Meno male, ma meno male che c'è gente come Daniele.
0: C'è della psichedelia?
1: Sì, che psichedelia? Probabilmente... Non mi toccate Daniele. Basta, ha detto
3: poi?
1: Cose bellissime, scusa, ma perché?
3: No, io sono d'accordo con Daniele, però quando dice mi sento parte della famiglia, lo sento e bussa a casa, dice che c'è da mangiare, si mette là con la tovaglietta, capito? Tu devi preparare lo sbobbone perché...
1: Vabbè, dai, va, c'è una bolletta, va a pagare, va.
0: Invece c'era l'effetto comunità, c'era l'effetto comunità, bello.
3: Ma quale comunità? Ma quale
0: Dopodiché, comunità? Ascolta, invece c'è un altro messaggio che fa parte delle cose che abbiamo detto prima.
4: Nuova mission, adotta un aquilotto se hai la pelle chiara e vedrai che non ti scotterai più.
3: Aguilotto.
1: Sì, immaginavo proprio tutta una serie di piume sulla schiena.
0: No, siccome le aquile sono gli animali più vicini al sole, io ho teorizzato che hanno un ottimo crema per crema solare.
3: Ma che ne sai te?
0: E allora siamo immaginati il volpe coperto di piume.
3: Ma che ti sei mangiato, Eddie? Le fette biscottate del Catrame?
0: No, ieri guardando la partita ho mangiato
3: l'aguilotto.
0: Aguilotti no, ma ci mancherebbe. Salumi e focaccia.
3: Bravo,
1: sì,
3: bravo.
1: Tu hai guardato la partita, tu Doc, cosa hai fatto ieri sera?
3: Io giravo la polenta.
0: Con Eddie Vedder.
3: Con Eddie Vedder. Bravo, come fai a saperlo?

0: The Warning.
1: Radio Freccia.
0: Era Kerosene. Top 20 di Radio Freccia, stanno per battere le ore 12 e è arrivato invece il momento di ricordarci che cosa caspita succede quest'oggi, 14 maggio.
2: Non vedo l'ora di poterlo dire, ovvero esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal.
0: Esattamente, allora un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem e il fondatore dei Metallica Lars Ulrich.
2: Ragazzi, è un film da non perdere. Iron Maiden Burning Ambition è al cinema da oggi, 14 maggio.

0: Fatto due ore l'incontro del presidente americano Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Il capo della Casa Bianca ha affermato di avere grande rispetto per la Cina. Da parte sua Xi ha ammonito gli Stati Uniti su Taiwan. Se gestita male, i nostri paesi potrebbero entrare in conflitto, ha dichiarato. Sul tavolo anche Iran, ma anche i temi economici e le terre rare. L'economia al centro del question time di ieri della Presidente del Consiglio Meloni in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha avvertito la Premier. Sull'energia ha annunciato entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scintille con le opposizioni. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, nelle ultime ore sono stati lanciati sul paese oltre 1500 droni. Offensiva anche su Kiev, dove almeno 31 persone sono rimaste ferite. Molte quelle rimaste sotto le macerie degli edifici colpiti. Torniamo in Italia. Negativi i primi test eseguiti sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione ha affermato che non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale. È stato individuato e fermato anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso nella città vecchia di Taranto. Si tratta di un 22enne, dunque il secondo maggiorenne del gruppo. Sono 10 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione che ha portato alla luce un'organizzazione criminale che rubava e rivendeva dati sensibili di VIP e calciatori. Tra i personaggi spiati il cantante Alex Britti, l'attrice Lori Del Santo, l'ex portiere dell'Inter Alex Cordas. Nella banda anche appartenenti alle forze dell'ordine. Chiudiamo con il calcio. L'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la sua 10ª Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Le notizie tornano fra un'ora. Ora spazio alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebi Meteo, nuova perturbazione sull'Italia nelle prossime ore riporterà dei temporali al nord, anche localmente forti, saltato probabilmente l'estremo nord-ovest e qualche piovasco torna anche sul basso Tirreno in Sardegna. E domani altri temporali nord e medio-alto Tirreno. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: G.O.D. God and Broken Ribs. Era Jack White, ragazzi, per la top 20 di Radio Freccia. 12:14 invece anche quest'oggi finalmente ritorna negli studi di Radio Freccia Sirio Talmon. Buongiorno Sirio.
1: Ciao Sirio.
2: Ciao a tutti.
0: Bentornato, perché noi, faccio un mini recap, anzi lo facciamo raccontare proprio a Sirio, l'abbiamo lasciato che era in partenza, in preparazione per una grande mission, ovvero un coast to coast negli Stati Uniti, però in bicicletta, ma per una ragione importante, ovvero Sirio, raccontaci un po' la tua storia.
2: Ovvero, allora, il viaggio è stato fatto perché ho deciso di intraprendere un percorso di sensibilizzazione dopo essere stato colpito da una malattia rara. Dopo una ripresa, diciamo, eccezionale, a dire dei medici, alle volte anch'io non ci credo, è nato tutto per gioco, praticamente.
0: Com'è che si chiama la malattia? Facciamo un titolo di questa
2: allora,
0: malattia.
2: Allora, facciamolo il nome della malattia. Si chiama sindrome di Guillain-Barré, esatto, che è una malattia neuromuscolare rara e che distrugge praticamente il sistema nervoso. Questa cosa qui mi ha recato una paralisi di 10 giorni totale, nella quale tu ti trovi in una situazione dove non sai
0: niente.
2: Come sarà.
0: Parentesi, maestro di sci, Sirio Talmon. Sì, non è uno che stava in casa a guardare le pareti.
2: Diciamo che lo sport è stato fondamentale nella ripresa ed è appunto parte di questo mio progetto di sensibilizzazione, e la traversata degli Stati Uniti in bici è stata fatta apposta per dire che lo sport può aiutare, certo, nella riabilitazione. Ovvio, io non sono qui a dire che stai male, fai sport e guarisci, non è questa la tematica, però se noi ci mettiamo del nostro, sicuramente a livello mentale possiamo dare il giro.
0: Possiamo fare molto per noi stessi, assolutamente, esatto. Tu ne sei un esempio. Dunque, viaggio partito circa quasi un anno fa, settembre-ottobre del 2025, sei partito da New York.
2: Esatto, siamo partiti da New York, io in bici e la Cri, mia moglie, con il camper, mi ha seguito, che è qua in studio con noi. E mi ha seguito per tutto il tragitto. Abbiamo fatto New York, Chicago, poi da Chicago abbiamo intrapreso tutta la Route 66 per arrivare poi fino a Santa Monica.
0: Con tappe ovviamente stimate precedentemente, cioè hai fatto un calendario, vi siete messi lì, avete studiato bene, anche perché tu hai ripreso praticamente l'attività sportiva diciamo a un 90%.
2: Allora sì, ad oggi posso dire che le gambe sono tornate quasi normali, okay. Ho ancora dei problemi a mani e braccia, che quelle probabilmente rimarranno a vita, però comunque questo non mi impedisce di praticare appunto sport e anche per fortuna lavorare in inverno, con delle limitazioni, però comunque il lavoro in parte l'ho salvato.
0: Assolutamente.
3: Sirio, parlavi di questa sindrome rarissima che ti ha colpito, una persona su un milione nella forma che in qualche modo ti è arrivata addosso a gettare un'ombra sulla tua vita, ma per fortuna tu sei un esempio di resilienza e resistenza. C'è un discorso di ricerca, perché quando le malattie sono molto rare, insomma, non sono profittevoli per l'industria farmaceutica, vero?
2: Esatto, cioè le malattie rare sono una bestia appunto rara, e mi sono accorto, questa cosa l'ho provata logicamente sulla mia pelle, che ce ne sono tantissime, tutte quante diverse, tutte quante con soluzioni in parte introvabili, e c'è della ricerca che deve essere comunque supportata, aiutata il più possibile, e chiaramente chi non attraversa certe situazioni, certi percorsi, non può capire fisicamente, ci devi proprio passare, e tu personalmente, ma anche per le famiglie stesse sono coinvolte nella malattia, perché anche loro logicamente vengono stravolte,
0: certo.
2: E di conseguenza dobbiamo anche per questo impegnarci noi mentalmente a far vedere che non dobbiamo essere supportati in tutto e per tutto, ma che ce la mettiamo tutta comunque per cercare in qualche maniera di dare il giro.
3: Sirio, fra poco ne riparliamo, adesso c'è il Joplin.

0: Janis Joplin, Cry Baby, alle 12:22 siamo con Sirio Talmon. Sirio, hai raccontato della tua impresa negli Stati Uniti quando hai attraversato praticamente gli Stati Uniti in bicicletta, cosa non da poco, però credo che tu sia qua a raccontare anche un'altra cosa che stai preparando.
1: Assolutamente, allora la parentesi americana, chiamiamola così, non è stata una cosa fatta a caso, ma solo l'inizio di un percorso appunto di sensibilizzazione che continua quest'anno in Italia. E nell'ultima settimana scorsa e questa, ho percorso vari chilometri in varie regioni italiane, portando nei centri Nemo, il primo è stato quello di Ancona, la testimonianza appunto della malattia, del mio percorso, ma soprattutto per portare una parola, diciamo, di normalità alle persone che si trovano all'interno dei centri Nemo, che sono importantissimi a livello nazionale, dove a mio avviso arrivare dall'esterno a trovare le persone che sono ricoverate, a trovare i medici, gli OSS, gli inservienti, può dare morale e far sentire loro, far capire loro che non sono soli, perché ci sono persone che sanno cosa vuol dire essere curati, stare in quelle situazioni, e ampliare appunto la voce in questo modo tramite lo sport.
2: Quindi con i centri Nemo come sei venuto a contatto? Cioè come è nata la sinergia delle parti?
1: La sinergia è nata tramite il mio fisiatra a Pergine Valsugana, dove è stato entusiasta quando io gli ho proposto il viaggio in Italia, quindi il mio

0: salendo da Bellagio e il muro di Sormano e là vai su un passo alla volta, una pedalata alla volta, come quando sei ricoverato e devi recuperare, devi fare un passo alla volta e non cercare di arrivare immediatamente alla meta, devi far tesoro della giornata e cercare di andare avanti giorno dopo giorno, non limitarsi solo alla mezz'ora, all'ora di fisioterapia, ma devi proprio cercare anche a livello di testa di pensare a cosa fare il giorno dopo oppure durante la giornata stessa, cioè continuare fino a quando in qualche modo riusciamo a creare una sorta di stabilizzazione della nostra persona.
1: Sirio, vogliamo ricordare ancora una volta cosa sono esattamente i centri NEMO, che sono dedicati alla cura delle persone con patologie neuromuscolari, quante ce ne sono o comunque come ci si accede?
0: Allora, i centri NEMO sono dislocati in tutta Italia, ce ne sono in quasi tutte le regioni e loro curano e studiano appunto le malattie neuromuscolari e sono veramente veramente importanti, perché là tu riesci a capire anche la tua problematica, non ti trovi nel classico reparto dell'ospedale dove vieni curato e non sai magari, perché loro hanno appunto questa capacità di, hanno questo tocco diciamo magico con una famiglia, e loro veramente sono veramente la luce per tantissime persone.
2: Perfetto, rientriamo a breve anche per così salutare Sirio, per chiedere quale sarà la prossima tappa. Nel frattempo, Kings of Leon, Sex on Fire.

0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
5: It was always about the fans.
4: Il film pazzesco.
6: We are all blood brothers!
4: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
7: Radio Freccia.
8: 12.31, le Good Vibrations, abbiamo ospite Sirio Talmon, che è il nostro campione preferito, che pedala per migliaia di chilometri per lasciarsi alle spalle una sindrome rara che lo ha colpito. Sirio, ci dicevi fuori onda che sarai al Giro d'Italia al traguardo di Andalo, giusto?
9: Esattamente, il 27 sarò all'arrivo del Giro d'Italia, dove porterò la mia testimonianza appunto sull'importanza dei centri NEMO e su quelle che sono le malattie rare, e appunto il mio percorso di sensibilizzazione continuerà finché riuscirò a farlo.
10: Allora io direi a questo punto di chiederti, come già avevo annunciato, quale sarà l'imminente tappa. C'è una tappa di mezzo. Oggi c'hai l'incontro con il centro NEMO qui a Milano.
9: Esattamente.
10: Al Niguarda.
9: Oggi pomeriggio sarò al Niguarda presso il NEMO, dove avremo un incontro come è stato svolto ad Ancona la settimana scorsa. E poi l'ultima tappa, purtroppo per situazioni meteorologiche, e Salta. Ci sarebbe stata
11: la tappa
9: domani,
11: in bici, cioè.
9: La tappa in bici, esatto, sì. Domani sarebbe stata l'ultima tappa da Affi a Pergine, sarebbero stati 110 km più o meno, però purtroppo per meteo non la faccio. Il meteo, vorrei cogliere l'occasione per parlare anche di questo, è una causa appunto che non aiuta le malattie neuromuscolari. Cioè lo sport fatto come lo faccio io deve essere svolto in condizioni ottimali il più possibile,
11: certo.
9: Quindi temperature calde,
11: certo.
9: Non avere chiaramente il freddo che gioca contro, perché i muscoli ovviamente, se è freddo, tutti quanti voi avete ancora provato l'intorpidimento quando fa freddo, ecco,
11: sì.
9: Immaginate quando voi siete
11: stati per mille
9: denervati, è una cosa che ti rimane.
10: Certo,
9: sì.
10: Assolutamente. Va bene, io cosa concluderei con un grazie
11: per, certo,
10: essere stato nuovamente.
8: Il sito forse puoi ricordare.
10: Hai i social?
9: Sì, se volete seguirmi e soprattutto vedere quello che è stato il viaggio in America e anche l'ultimo viaggio che ho fatto in Italia, potete trovarmi su Instagram come Sirio Talmon. Ho due profili, uno è del lavoro, si chiama Sirius Ski, e l'altro invece è proprio Sirio Talmon, ma lo vedete dall'icona, un'icona è chiara, un'icona è scura, seguite quella chiara.
10: grazie
11: Sirio, e
10: grazie,
11: aspettiamo.
9: Grazie a voi.
10: Grazie ai centri di ricerca come i NEMO, grazie per quello che stai facendo nonostante tutto.
9: Grazie.

0: Gli applausi per gli Alice in Chains, Nutshell, 12:37, il trio delle Good Vibrations, Jimmy, Eddie e il Doc. E, insomma, questa trasmissione è tante cose, l'impaginazione ci permette di svariare dalla leggerezza a cose estremamente sostanziali come quelle che abbiamo visto con Sirio Talmon adesso e anche voi che ci state documentando e testimoniando, insomma, la partecipazione per questa sua storia. Con i nostri messaggi al 366-6344-66. Adesso torniamo a occuparci del vuoto cosmico, perché oggi è il giorno perché oggi è il giorno, dovete saperlo voi due soprattutto, Gaglioffi, che insomma rilasceranno altri file.
1: Gli Akatawa,
0: quelli sì, e quelli veri, insomma, pare che siano quelli dove si può vedere qualcosa. Ovviamente non si capisce più
2: ci
0: niente.
2: Ci saranno anche quelli di 70 anni fa?
0: Sì, però capisci che adesso con l'intelligenza artificiale tu puoi fare un filmato di 70 anni fa, credibile, non si, le palline che girano, e quelle che trottano, e quelle altre, le voci degli astronauti degli anni 60.
2: Gli omini
0: verdi. Esatto. Cioè, ieri ne abbiamo avuto uno, abbiamo avuto in studio Gianni Marcio, che è il nostro alieno.
2: Che veniva non ho capito qual era il pianeta.
3: Ma neanche lui l'ha capito, secondo
0: ma neanche lui lo sa, ci sta capendo
2: con niente. Noi, con voi, cioè, capisci che...
0: La cosa più bella, lo dico a pochi secondi dall'annuncio di Marilyn Manson, cioè è che in uno di questi filmati si vede un mostriciattolo degli anni 60 interrogato all'interno dell'area 51 e lui dice: io vengo dal futuro, faccio schifo ma vengo dal vostro futuro, sono della terra, non sono come voi.
2: quindi
3: il nostro futuro fa schifo, questo è il concetto.
2: Si cavalca
0: ora invece...
3: Cari frecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: Bravo.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 12:47, Pacchioni, ci sei?
2: Buongiorno a tutti ragazzi, come state?
1: Bene, in che parte d'Italia sei oggi?
2: In Campania, in trasferimento fra Pestum, dove partirà la tappa fra poco, e Napoli, dove ci sarà il traguardo. Peraltro ormai è diventata una tradizione per Napoli ospitare il Giro, anche se quest'anno c'è la novità, l'arrivo non è più sul lungomare Canacciolo, ma in piazza del Plebiscito, quindi insomma in un contesto veramente molto molto affascinante, non che non lo fosse il lungomare. Ieri si è esaurito dopo un solo giorno il sogno in rosa di Giulio Ciccone, adesso in maglia rosa c'è un ragazzo portoghese che si chiama Eulalio, non credo che andrà lontanissimo, però insomma oggi non dovrebbe avere problemi di conservare la maglia, perché è una tappa pianeggiante, corta, ci sarà spazio per i velocisti, ne parliamo tra poco.

0: Everybody needs somebody, cantavano i Blues Brothers, e anche noi abbiamo bisogno di qualcuno. Noi siamo i gregari di Paolo Pacchioni, che al seguito del Giro d'Italia e che in qualche modo ci sta raccontando che ogni giorno cambia maglia rosa, ma insomma adesso c'è Eulalio. Che dobbiamo aspettarci ancora, Paolo?
1: Io penso che da domani uno come Vingegaard, che è il favorito finale, potrebbe cominciare a prendere la maglia. Evidentemente gestire la maglia rosa per le squadre è comunque un peso, e quindi gli uomini di classifica, a meno che non siano Pogacar, che è un po' la versione moderna del cannibale, insomma tendono un pochino a lasciare un po' di spazio anche agli altri, così che lavorano un pochino anche le altre squadre. Per questo in questa prima fase abbiamo visto tanti cambiamenti in classifica. Oggi probabilmente di cambiamenti in classifica non ce ne saranno, perché la tappa è breve da Pestum, peraltro la partenza in un contesto fantastico, perché Pestum insomma sembra veramente la Valle dei Templi o Atene, il Partenone, con questi templi greci veramente tanto tanto affascinanti. Da lì la partenza, il traguardo a Napoli, è una tappa pianeggiante, quindi probabilmente per velocisti. Fin qui il red degli sprint è stato il francese Paul Magnier. Jonathan Milan non ha ancora vinto in questo Giro d'Italia, sicuramente oggi ci proverà, e occhio anche all'olandese Groenewegen. A Napoli noi stiamo arrivando in questo momento, sta piovendo, quindi insomma anche l'anno scorso c'era mal tempo a Napoli, quindi anche la retorica del sole il partenopeo sta vacillando un pochino, però visto che le previsioni per il pomeriggio portano a un miglioramento, speriamo che non ci siano problemi soprattutto per le cadute, perché abbiamo visto che le strade rese viscide dalla pioggia anche ieri a Potenza qualche problemino l'hanno creato.
2: Quindi Paolo, in quale baita ti rifugierai a mangiare quest'oggi?
1: Guarda, credo che ci sia giusto il tempo di una pizza, quindi una cosa molto semplice, ma a Napoli quando mangi una pizza, quando cadi in piedi.
2: Ah, sempre, sempre e comunque.
3: Allora, grazie Paolo, l'appuntamento col Giro d'Italia con Paolo Pacchioni è confermato nei prossimi giorni all'interno del Good Vibrations Weekend. Noi invece ci sentiamo lunedì e niente, mi raccomando, prendi appunti, che noi abbiamo bisogno dei tuoi percorsi gastronomici.
1: Lo farò, assolutamente. Buona giornata a tutti, ciao.
2: Ciao. Buon giro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Praticamente le 13, la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi.

voi cari sfrecciati a ragionare insieme, se volete, sui fatti della stretta attualità. 366-6634-66 per i vostri messaggi con i vocali entro i 40 secondi e, se potete, dite il vostro nome. Io oggi vorrei riflettere su quello che è un dato agghiacciante, cioè quello fornitoci dall'UNICEF, secondo il quale un bambino su quattro in Italia vive sotto la soglia di povertà, e dovremmo chiederci come questo sia possibile. Intanto però vi do anche una buona notizia, perché domani dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi di Radio Freccia Ian Pace e Simon McBride di Purple, e allora ascoltiamoceli subito. Di Purple, Arrogant Boy.

Le 13:03 minuti, le ultime notizie, è durato 2 ore. L'incontro del presidente americano Trump con il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Secondo quanto riferisce la Casa Bianca, c'è accordo tra i due sul fatto che l'accesso allo stretto di Hormuz debba restare libero e che l'Iran non possa dotarsi di armi nucleari. Da parte sua, Xi ha ammonito gli Stati Uniti su Taiwan. Se gestita male, i nostri paesi potrebbero entrare in conflitto, ha dichiarato. E visita questa mattina di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma. Nel suo intervento il pontefice è tornato a parlare dei conflitti in corso. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensione e insicurezza, ha dichiarato il Santo Padre. Poi, rivolto ai giovani, li ha invitati a essere audaci e artigiani di pace. E c'è stato un massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Zelensky, nelle ultime ore sono stati lanciati sul paese oltre 1.500 droni. Offensiva anche su Kiev, dove almeno 31 persone sono rimaste ferite. La cronaca: a

0: 22 anni, il giovane individuato e arrestato a Taranto perché ritenuto il sesto componente della Baby Gang responsabile dell'omicidio di Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, è stato ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso nella città vecchia. E per quanto riguarda i test sull'antivirus, sono tutti negativi i primi eseguiti in Italia, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il tennis, gli internazionali d'Italia, oggi non prima delle 13 torna in campo Jannik Sinner contro Rublev nella semifinale. Intanto il Quirinale conferma che il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale maschile del torneo. Nel calcio l'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la sua 10ª Coppa Italia. Nella finale all'Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. E ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione sull'Italia nelle prossime ore riporterà dei temporali al nord, anche localmente forti, saltato probabilmente l'estremo nord-ovest, e qualche piovasco torna anche sul basso Tirreno in Sardegna. E domani altri temporali nord e medio alto Tirreno. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

assolutamente credibile. Secondo questo dato, un bambino italiano su 4, più o meno, vive al di sotto della soglia di povertà. Perché? Perché il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. Quindi, togliendo le percentuali, praticamente, se noi calcoliamo la povertà assoluta, che al nord del nostro paese è circa 800 euro al mese per vivere e 600 al sud, lira più, lira meno, dico lira perché insomma c'è nostalgia di quel periodo in cui veramente prima dell'euro potevamo contare su stipendi raddoppiati. Vabbè, questa è una polemica inutile. Quindi praticamente noi registriamo che togliendo potere d'acquisto alla classe media, potere di sopravvivenza anche alle classi meno abbienti, noi abbiamo un bambino su 4 che vive al di sotto della soglia di povertà. Io lo considero un dato assolutamente allarmante. Spesso dite, cari sfrecciati, nei vostri commenti, ma occupiamoci non dei grandi sistemi mondiali, occupiamoci di quello che viviamo sulla nostra pelle. Ed eccolo qua, questo è un dato assolutamente sensibile. Eppure noi siamo, ricordiamolo, il settimo, l'ottavo paese più ricco al mondo. E allora, se questo accade dalle nostre parti adesso e se siamo in vista di una recessione ancora, di una congiuntura economica ancora più devastante, viste le guerre, visto insomma lo stop a quella che è la crescita nazionale, che cosa dovremmo veramente fare? Noi nel privato sicuramente, ma anche insomma le istituzioni tutte, come possono farci uscire da questo pantano? Perché i bambini sono il futuro di questo e di tutti i paesi.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
4: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: In the sky, you know how I feel.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
10: And I'm feeling good.
11: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
13: Radio Freccia.
14: 13 e 17, oggi ragioniamo insieme su questi numeri dell'UNICEF secondo i quali, secondo questi dati, un bambino su quattro vive con la famiglia in Italia sotto la soglia di povertà. 366-6344-66 è un fenomeno reale o no?
15: Oh Doc, io lavoro a scuola alle medie e vedo che ci sono alunni che a volte vengono a scuola con gli occhiali rotti per mesi. Hanno sempre gli stessi vestiti, non possono partecipare alle attività sportive perché non hanno i soldi, non vanno in gita. E quindi questo problema effettivamente c'è. Ciao da Fabio.

0: sono Dottor Mann, sono Mauro Camionaro. Ciao. Da tanto che non ti sento perché purtroppo non coincido più i nostri orari di lavoro. Questo dato, se fosse vero, sarebbe veramente allarmante, ma per quello che vedo in giro, fuori dalle scuole elementari, fuori dalle scuole medie, quindi sta parlando di bambini, dalla quinta elementare fino alla terza media, il 90% dei bambini le mandano al telefonino, hanno scarpe che passano le 100 euro. Io sono in un piccolo paesino della provincia di Cremona, ma dove giri giri vede questa realtà. Quindi se i dati vengono tirati fuori da quello che dichiarano le famiglie per accaparrarsi il reddito di cittadinanza, questa è la mia ipotesi, sono completamente falsati. Lo sappiamo tutti che l'80% del lavoro dipendente in Italia una parte viene pagato in nero, non stiamo quasi girando intorno, quindi quello dichiarato è basso e uno si dichiara povero, e le donne si arrangiano con lavori sottopagati in nero, tipo andare a fare le pulizie o stirare, che non vengono dichiarati. Quindi la realtà secondo me è molto diversa da quello che viene raccontato da questo censimento.
1: E però abbiamo appena sentito un insegnante che invece diceva che a scuola effettivamente vede ragazzi che devono rinunciare a molte cose, quindi la realtà è molto molto complessa. Non la metterei sempre sul telefonino di questi o il nero dei genitori, però insomma è una visione molto articolata, dobbiamo riflettere bene su quello che sta accadendo.
2: Sì, la statistica è allarmante. Speriamo bene per i bambini, però spero che la realtà sia leggermente migliore di quello che è la statistica. Faccio un esempio: in ogni comune penso che ci siano le famiglie di immigrati che comunque rientrano nella soglia di povertà con 3 o 4 figli, che però il comune gli paga tutto. Giustamente, non è una protesta la mia, il comune gli paga tutto, loro non figurano lavoranti, invece in famiglia sono in 16 e lavorano tutti in nero e rientrano tutti nella soglia di povertà, compresi i figli, però nella realtà non è così, e lo spero per i bambini, ecco.
1: Va bene, staremo a vedere, cercheremo di capirne di più. Intanto volevo regalarvi una cosa, provate a lasciarvi andare adesso.

0: Willie Owensbury era una ballata, credo risalisse al 700 nella sua forma originale, riproposta dai Pentangle, uno dei gruppi chiave del folk britannico degli anni 70. Qui siamo dal vivo nel 1972, la voce veramente da usignolo era quella di Jackie McShee, e poi al contrabbasso c'era un gigante come Danny Thompson. Andate a riscoprire il folk britannico di quegli anni, che è veramente qualche cosa che può illuminare la vostra anima, anche se è un suono, come dire, molto più meditato, molto più verticale e profondo di quanto noi non riusciamo ad assorbire oggi, che ci siamo un po' bastarditi, come dire, anche con le orecchie. Parliamo del un bambino su quattro sotto la soglia di povertà in Italia, secondo l'UNICEF.
1: Volevo comunicare al signore del paesino in provincia di Verona che non è, come dice lui, per accaparrarsi il reddito di cittadinanza, perché adesso il reddito di cittadinanza non esiste più.
0: Da 2 anni.
1: Io ho 41 anni e sto facendo un corso di formazione che dura da 2 anni per le lungaggini del governo. Quindi mi ricollego alla soglia della povertà e tutte queste cose qui. Se ne deve occupare il governo, lo Stato, la politica, di risolvere questi problemi reinserendo le persone nel contesto lavorativo, altro che reddito di cittadinanza.
0: Assolutamente, bisogna poi essere, interpretare la realtà per quello che è, non rifarsi a quello che c'era prima o che noi immaginiamo fosse uno schema che è rimasto nel, sì, ci sono gli assegni di inclusione, ma il reddito di cittadinanza era un'altra cosa.
2: Buongiorno, sì. Strizzati, Stefania. Ciao. Da Modena. Io non voglio fare polemica tra immigrati, contributi, persone italiane,
0: sì, te ne prego.
2: Anche immigrati a volte sono italiani. E, lavoro nell'ambito della piscina, quindi dello sport.

è vero che i bambini sono calati molto. Bambini normali, di famiglie, tra virgolette, normali, italiane, che non riescono ad arrivare, fanno fatica ad arrivare a fine mese, quindi la prima cosa che tagliano è lo sport del bambino. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is my credit card and keys, and the reason I won't find peace. He is a song I should not complete.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:33.
2: Ciao Radio Freccia, però che tristezza. Definire bambini normali. Chi sono i bambini normali?
1: Bravo.
2: Mi mette una tristezza.
1: Facciamo sempre.
2: Ciao Radio Freccia.
1: Grazie. Si riferiva al messaggio trasfrecciato di prima, i bambini normali, italiani, eccetera. Per favore, stiamo attenti al lessico, perché diventa immediatamente sostanza nella nostra vita, nel nostro modo di percepire la realtà. Pietro scrive: il reddito di cittadinanza non c'è più da qualche anno, poi vanno fatti distinguo tra piccoli centri e grandi centri urbani, tra nord e sud. Lo stipendio medio in Italia è 1.350 euro, il carburante sta 2 euro al litro, le bollette aumentano, eccetera eccetera. Meno demagogia, più realismo in questo paese dove le divisioni sono sempre più nette. Qua da me c'è la fila alla mensa della Caritas, intere famiglie italiane e tutta gente che ha un lavoro.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Visto gli stipendi italiani, credo che sia un dato quasi reale.
1: Sì.
0: Non è possibile mandare avanti una famiglia con uno, due, tre figli, pagando magari un mutuo o addirittura un affitto, con 1.400-1.500 euro. Credo che questo sia un dato che conferma sotto la soglia di povertà.
1: Infatti il dato di cui stiamo parlando tutti insieme oggi al 366-6634-66, quello dell'UNICEF, che dice: in Italia, paese tra i più ricchi del mondo, nel G8, un bambino su quattro vive sotto la soglia di povertà. Ma vi rendete conto di cosa significhi? E vedo, sento parlare di sì, ma quello, il nero, quell'altro, l'immigrato. Vogliamo capire che siamo una società unica e che siamo una società che dovrebbe essere empatica almeno nei confronti dei bambini, dei più deboli, dei nuovi arrivati che si stanno per beccare un mondo che gli consegniamo che fa schifo e che andrà sempre peggio? Vogliamo capire come poterli tutelare almeno nei loro bisogni primari, non parlo di telefonini o chissà che, primari, cibo, vestiti.
2: Ciao, Marco da Milano. Ciao. Io ho una sorella che si occupa di studi del sociale e che lavora a stretto contatto con migranti e con famiglie italiane a reddito quasi inesistente.
1: Sì.
2: Forse è vero che alcuni non compaiono come redditualità perché sono lavoranti in nero,
1: sì.
2: Ma per quanti ce ne siano così, diciamo, nel sommerso, vi posso assicurare che dai racconti di mia sorella emerge qualcosa di molto molto più grave, perché ci sono famiglie con 3-4 figli che sono costretti a scegliere.
1: Costretti a scegliere, grazie. 366-663-4466, questa è la durissima realtà.

0: 13.42, voglio leggervi due messaggi di segno diametralmente opposto al 366-6344-66 a proposito dei dati dell'UNICEF sui bambini in Italia, uno su quattro vive, scusate, sotto la soglia di povertà. E là Nico scrive: uno su quattro, impossibile, è solo l'UNICEF che va in cerca del 5 per 1000. E in qualche modo gli risponde Luca dicendo: ma stiamo scherzando, mettete in dubbio associazioni come UNICEF, Caritas, Comunità di Sant'Egidio solo per lavarvi la coscienza? Vergogna. Ecco, allora questo per dimostrare come noi, anche su temi estremamente sensibili come questo, andiamo a cercare sempre il marciume. Poi dopo, quando qualcuno dice: ma io, quando una sfrecciata prima ha detto parliamo di bambini normali, insomma, io ripeto, questo è anche un segnale di come noi percepiamo la realtà. Qualcun altro si è scaldato e dice: ma basta, normali, voleva solo dire normali di qualunque nazionalità. No, ragazzi, perché quando parliamo di bambini XYZ, sono tutti in questo paese, nella nostra società, nella nostra civiltà, e hanno diritto di avere una possibilità reale di andare oltre la strettissima emergenza che viviamo e che continueremo a vivere, stante una serie di scelte scellerate a livello internazionale, ma non solo, e stante poi l'accumulo delle ricchezze nelle mani di pochissimi.
1: Buongiorno Freccia, il discorso è sempre il solito: bisogna tassare i ricchi, bisogna tassare i patrimoni, bisogna evitare che se uno ha due aziende se deve spostare i soldi dall'una all'altra e staccarsi un assegnone con la scusa, invece di pagare il 26% come sarebbe, ne paga il 4% se fa le cose per bene. Questo è il problema, i super ricchi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Allora, 13.49, ancora le vostre voci. Fran, credo che si firmi così, scrive: per lavoro, servizi sociali, mi sono occupato del reddito di cittadinanza e posso dire a voce alta che era una misura che ha garantito un piatto di minestra a chi non aveva possibilità economiche. Ho visto padri di famiglia piangere e dire che avrebbero preferito un lavoro piuttosto che l'assistenza del reddito di cittadinanza. Purtroppo chi non ci passa non può o non vuole capire. Qualcun altro: mi dispiace da morire, viviamo in una società terribile, gli stipendi e i guadagni non bastano. Tuttavia il problema non nasce oggi, credo per certi che alcuni genitori siano un tantino irresponsabili. Bellissimo mettere al mondo creature, ma se non ci sono i mezzi per sostenerli, a volte sarebbe meglio evitare. Abbiate pazienza. Io questa riflessione veramente, perdonatemi, fatico a capirla, perché sembra che siamo in una società di conigli. Qualcuno dice: se non ce la fate a mantenere i figli, non li mettete al mondo. Allora, perfetto, allora vediamo tra qualche anno, quando saremo tutti più dentro il fango, che cosa succederà e avremo figli di voi, di 10 anni o di 12 anni, perché l'avete fatto in un momento più prospero. Ma che significa tutto questo? Dobbiamo rinunciare a fare figli? E se rinunciamo a fare figli, poi il paese invecchia, e se poi il paese invecchia dite che insomma è morto. I pensionati, leggo, ci sono alcuni legittimi messaggi di persone, no, che non sono in verdissima età, che dicono: ma neanche noi pensionati ce la facciamo, e siamo messi al margine della società, abbiamo lavorato tutta la vita, e questo è un sistema nel quale siamo immersi. Io non voglio attaccare né i governi né i controgoverni né le opposizioni, perché poi come sempre c'è qualcuno che mi dice: tu fai il comunista. No, io cerco di ragionare con voi insieme e ad avere anch'io un'opinione, ma la vostra è legittima quanto la mia. Qualcuno scrive: lo Stato toglie soldi al welfare invece di incrementarlo, i soldi europei sono destinati a lavori spesso inutili. Io conosco bene la difficoltà di vivere con pochi soldi avendo figli, e ti si stringe il cuore quando non puoi mandarli a fare sport o altre cose. Questa è la realtà, torneremo naturalmente a parlarne. Intanto io vi auguro un buon weekend a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Quindi, come vi dico sempre, o perlomeno quando ci sentiamo nel weekend, ma ormai lo sapete che ci siamo sopportati per tutta la settimana, vi dico sempre: follow the White Rabbit, seguite il vostro Bianconiglio che da qualche parte vi ci porta, e soprattutto vi dico anche delle cose belle, perché domani dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace, Simon McBride e Deep Purple. Quindi insomma, domani giornata

Punch Loves You. Sono arrivati i Beatles anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra prima ora insieme. Ormai vi siete abituati al fatto che sono io ad accogliervi, ma non preoccupatevi che da lunedì ritorna la normalità. Nel weekend ritorno io e da lunedì ritorna Cécile. Nel frattempo io cerco di tenervi compagnia come meglio riesco e di solito lo faccio con Londis Day, che arriva verso le 14:50 ogni giorno. Chiaramente, essendoci una giornata diversa, c'è anche una storia diversa. Chissà dove vi porto oggi. E poi tante altre cose. Ben on the Run, che è sempre aperto. C'è l'AU a Roma per gli internazionali di tennis. Poi c'è il TGG. Tante cose da raccontarci in queste tre ore insieme.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:10, siamo appena partiti con Electric Ladyland, con la vostra Ambra Marie fino alle 17, che vi ha elencato in che modo vi terrò compagnia quest'oggi. Al 366-63-4466 ci siete anche voi, vi state facendo sentire. Chi
2: ragazzi,
1: c'è?
2: Finalmente siete tornati. Chi siete? Rifrecciati, quanto mi siete mancati.
1: Dov'eri?
2: Non riuscivo più a sintonizzarmi sul Gargano.
1: Ah.
2: Ho provato con tutte le auto che ho.
1: Quante ne hai?
2: Meno male, vi ho ritrovati. Oh, siete di nuovo online.
1: Sì, noi...
2: Grazie, un abbraccio.
1: In realtà non ce ne siamo neanche mai andati, siamo sempre qua. 24H per voi.

Per descriverlo, la gente usava più comunemente le parole gentile, innocente e ingenuo. Anche se non l'ho mai incontrato, sembra che esteriormente fosse simpatico. Tuttavia, mentre approfondivo la storia di Joe, ho scoperto che per tutta la sua vita ha avuto un solo nemico contro cui combattere per la sua sopravvivenza: se stesso. Joe Cocker è un caso da manuale di una battaglia lunga tutta la vita tra carriera e autodistruzione personale. Anche se il lato rock and roll della strada è disseminato di saghe di personaggi che si sono rovinati la vita con la droga, l'alcol, le sigarette e la depressione, sembra che pochi lo abbiano fatto così a lungo e duramente come Joe Cocker. Con queste parole ha inizio With a Lot of Help from His Friends, ovvero la biografia di Joe Cocker, che è stata scritta da Mark Bego. Se volete recuperarla, insomma, vi offre uno spaccato incredibile su una vita veramente intensa, quella di Joe Cocker, che sicuramente vale la pena approfondire, anche perché capirete ancora di più da dove arriva quella voce incredibile.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi.

0: La notte di certe notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 14:26 con Ambra Marie, vi ho detto che vi prendo e vi porto a fare un giro con Londis Day. Adesso vi dico dove andiamo. Allora, andiamo al 14 maggio del 2001, così almeno vi preparate, quando esce Exciter The Depeche Mode, ovvero il disco che segna davvero la loro rinascita dopo gli anni più difficili della band, passati tra dipendenze, depressione, crisi interne. È un album più fragile, più minimale, dentro è come se ci fossero un po' tutta la stanchezza e come dire, la sopravvivenza di questa band che appunto, come vi dicevo, era stata parecchio male negli anni precedenti. Non sarà il loro lavoro più celebrato, però per quanto mi riguarda è uno di quelli che preferisco, forse proprio per tutto questo lato umano e sincero che c'è dietro il racconto di questo, appunto, di questo disco, che è Exciter. Ve ne parlerò più tardi. Intanto, ripeto, ho iniziato a darvi un'anticipazione dell'On This Day di quest'oggi. Prima arrivano i Jethro Tull.

E questi erano i Jethro Tull all'interno di Electric Ladyland. Vi ho dato già le anticipazioni su On This Day, dove vi porto quest'oggi. I protagonisti sono i Depeche Mode della nostra storia, però il 14 maggio accadono altre cose nel mondo del rock che vi accenno. 14 maggio dal 1976 usciva in America High Voltage degli AC/DC, e invece nel 1982, il 14 maggio, usciva Combat Rock, ovvero il quinto album in studio dei Clash. C'è anche un podcast del White Rabbit che vi racconta tutta questa storia, o in caso appena sentite Gianni Royatti chiedetegli qualcosa sui Clash, che lui sicuramente è più preparato della sottoscritta. Arrivano i Kaleo, questa Rock and Roller all'interno di Electric Ladyland, su Radio Freccia. Say you wanted to be just a rock and roll.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:38 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie. Visto che i protagonisti dell'On This Day sono i Depeche Mode, vi ricordo che se non siete stati in tour a vederveli, lo scorso anno è uscito M, ovvero il documentario concerto diretto dal regista messicano Fernando Frias de la Parra. Non è solo un film live, ma proprio racconta le quattro date incredibili della band a Città del Messico, davanti a oltre 200.000 persone, intrecciando i concerti con immagini della cultura messicana, con il tema della mortalità che attraversa tutto il disco Memento Mori. Quindi è un film molto emotivo, soprattutto perché è anche il primo grande racconto dei Depeche Mode dopo la scomparsa di Andy Fletcher. Ripeto, questo live documentario si chiama M.

wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Skanka Nancy in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Io invece vi stavo parlando del documentario The Depeche Mode. Una delle cose più interessanti di questo documentario, che è uscito dopo il Memento Mori Tour, è che non sembra il classico concerto filmato, perché il regista ha usato i live di Città del Messico quasi come un punto di partenza per raccontare in realtà il rapporto tra la band, la morte e la cultura messicana. E in effetti Depeche Mode, diciamo che è proprio il posto che ha fatto la differenza per quei concerti dei Depeche Mode, perché lì in Città del Messico hanno sempre avuto qualcosa di quasi spirituale il loro live, motivo per il quale è stato scelto infatti di catturarli attraverso questo documentario.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:51 con Ambra Marie. Non è che siamo persone depresse, è la vita a essere tutt'altro che rosea. Queste sono le parole che più o meno hanno usato i Depeche Mode quando hanno presentato il disco Exciter, disco che usciva il 14 maggio del 2001, quindi come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio che vi porto proprio lì. Exciter più che un disco è sembrato un bilancio di sopravvivenza, perché nei 10 anni precedenti i Depeche Mode diciamo che erano passati abbastanza dentro l'inferno. Dave Gunn aveva rischiato la vita più volte tra overdose, dipendenze, persino una morte clinica durata 3 minuti nel 96. Andy Fletcher aveva affrontato depressione ed esaurimenti nervosi, e anche Martin Gore combatteva con l'alcol e con un blocco creativo che sembrava aver svuotato il gruppo. E allora Exciter arriva così, fragile, silenzioso, quasi consumato dall'interno. Non ha la potenza monumentale di Violator o Songs of Faith and Devotion, ma forse proprio per questo oggi è uno dei loro dischi più umani. È il primo album nato davvero dopo la tempesta, il primo in cui Depeche Mode sembrano smettere di lottare contro il buio e iniziano invece a conviverci. Anche il suono cambia, c'è meno aggressività industriale, c'è più spazio, più aria, e il produttore Mark Bell porta dentro dell'elettronica più minimale, un blues un po' sintetico, queste atmosfere quasi sospese, e Gore scrive canzoni che sembrano vecchi standard romantici passati attraverso macchine fredde e notturni. Dentro ci sono brani inquieti come Dream On, la tensione robotica di The Dead of Night, ma anche ballate stanche, delicate, quasi rassegnate. Ed è curioso che molte canzoni di Exciter siano poi sparite dai concerti, come se questo disco fosse rimasto un luogo troppo intimo da visitare spesso. Exciter è un album molto sincero, come vi dicevo, che suona quasi come una confessione che è stata lasciata accesa a bassa voce nel cuore della notte. E forse il brano When the Body Speaks rappresenta proprio questo. È una canzone che non esplode mai, ma resta lì a galleggiare come un pensiero che non riesci a scrollarti di dosso. Ce l'ascoltiamo adesso all'interno di Electric Ladyland. When the Body Speaks, i Depeche Mode, su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59, siamo sempre in anticipo sulla vita, con voi c'è Ambra Marie fino alle 17 all'interno di Electric Ladyland. Ci siamo ascoltati questo gran pezzo dei Depeche Mode, appunto When the Body Speaks, proprio perché stavamo festeggiando il compleanno del disco, che è Exciter, che usciva il 14 maggio del 2001. Un gran disco. A proposito di grandi cose, vi ricordo anche una cosa importante: domani alle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McRide dei Deep Purple, quindi insomma mi raccomando, domani già vi chiediamo sempre di esserci, però domani ancora di più, perché è una giornata di quelle importanti.

My Generation, sono arrivati anche gli Who all'interno di Electric Ladyland, quel programma che vi tiene compagnia dalle 14 fino alle 17 tutti i pomeriggi. Allora, vi abbiamo ricordato che domani alle 14 saranno ospiti di Electric Ladyland i Deep Purple, quindi mi raccomando siateci, perché sapete che insomma Smoke on the Water è la prima canzone che è stata suonata su Radio Freccia, quindi sarà sicuramente un'intervista, come dire, emozionante, che ha a che fare con la storia della nostra radio. Poi abbiamo parlato anche di Exciter, gran disco dei The Depeche Mode, che compie gli anni quest'oggi, quindi è lì che vi ho portato con l'On This Day, ma adesso vi porto da qualche altra parte, perché c'è la nostra Lau che è in diretta da Roma per gli internazionali di tennis, quindi tra poco ci colleghiamo con lei che ci sta facendo un po' vivere queste giornate di fermento nella capitale. Intanto arriva Iggy Pop, come sempre la musica di Radio Freccia vi tiene compagnia per tutto il giorno.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie e la nostra Lau, vi dicevo, in diretta da Roma per gli internazionali di tennis dal Foro Italico. Insomma, ci sta facendo vivere le emozioni del tennis da un paio di settimane. Sì, ti sento. Tutto bene? No, non mi sente. Cosa è successo anche l'altro giorno? Ci sentiamo. Lau, tu mi senti? Niente, dicevamo che Ambra, io ti sento, ti sento, è come quando chiami.
2: Sì. Ok, ti sento sentendo. Un pochino in esterno. Ok, dovresti sentirmi adesso.
1: Ti sento.
2: Vabbè. Ok, comunque siamo qui in collegamento dal Foro Italico per l'Internazionale BNL 2026. Io ho reclutato direttamente due persone dal campo centrale perché devi sapere che appena finita la partita con Jannik Sinner, che ovviamente ha vinto alla grande, insomma, diteci un po', commenti a caldo direttamente voi che l'avete vissuta.
3: Beh, molto bello perché un'atmosfera fantastica, il pubblico che è ovviamente tutta la parte di Sinner, e vederlo dal vivo è tutt'altra cosa che non apprezzarlo in televisione. Partita facile, fra virgolette, poi a un certo punto c'è stata un po' di fatica, probabilmente accusata per il caldo, ma poi l'ha portata a casa, insomma.
2: Beh sì, sicuramente rispetto a ieri la giornata, appunto, come ti dicevo Ambra, ieri è stata abbastanza complicata perché ha piovuto praticamente tutto il pomeriggio, infatti è stato anche difficile da gestire da un punto di vista di organizzazione delle partite che ovviamente sono state sospese. Invece oggi, con questa bellissima giornata di sole, insomma, questa è la situazione, per cui sarà stato ovviamente difficile da un punto di vista di performance per un giocatore come Jannik Sinner, però comunque l'ha portata a casa.
3: Sì, sicuramente soffre un po' il clima e il caldo, probabilmente dopo il primo set si è fatta sentire un po' di fatica, un po' il caldo, l'affa sicuramente, come sugli spalti, ha maggior ragione lui che gioca.
1: Quindi ecco, ci ha portato direttamente proprio nel vivo di questa giornata. Grazie Lau, noi ci sentiamo.
2: Faccio fatica a sentirti Ambra, purtroppo.
1: Sì, sento.
2: E anche i nostri ospiti.
1: Non
2: in questo momento abbiamo forse dei problemi tecnici.
1: Non preoccuparti, tanto qua arriva la musica di Radio Freccia. Arriva la musica di Radio Freccia. Questa è Marilyn Manson, Disposable Teens.

Marilyn Manson all'interno di Electric Ladyland, e vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ad un suo concerto, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Poco fa abbiamo sentito la nostra Lau in diretta da Roma e mi ha avuto una reminiscenza delle telefonate che a volte faccio con mia madre, non so se vi capita, di solito succede sempre con la mamma che la chiami e nel frattempo tu la senti benissimo, tua mamma, senti tutto quello che lei sta facendo e lei continua a dirti: ma mi senti? Ma tu mi senti? Sì, ma io ti sento benissimo anche, però vabbè, facciamo che magari ti richiamo dopo. Ecco, la richiamiamo dopo la nostra Lau.

0: he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.

0: il campo pieno di persone ed è stato bellissimo vederlo da fuori, quindi figurati come ci hanno raccontato i nostri ascoltatori prima, è stato qualcosa di veramente grande, epocale quasi, insomma un Sinner che adesso arriva direttamente alla finale, quindi siamo curiosi poi questa sera di scoprire con chi si batterà per la finale.
1: La finale quando è adesso? Così almeno dato che...
0: Chiediamo a Tommy che è qui. Tommy, la finale quando è? Non c'è. Tommy, la finale non... quando
1: niente.
0: È?
1: Domanda.
0: Domenica, giustamente, domenica. L'ultimo giorno okay. Degli internazionali. No, perché noi siamo qui fino a domani, lo sappiamo,
1: sì,
0: no? Quindi, dopodiché scopriremo poi domenica.
1: Ce lo racconterai quando ritorni. Tu sarai comunque lì a godertela nel frattempo, poi al massimo ce lo racconterai quando torni. Nel
0: sì, infatti.
1: Avevo letto anche che c'era stato un record nella vendita dei biglietti per Sinner anche nei prezzi, e quindi insomma c'è abbastanza fermento come ci raccontavi.
0: Sì.
1: Bene, io direi che dopo magari ci aggiorni nuovamente su come sta
0: certo.
1: andando il tutto, dato che c'è in atto una partita particolarmente sentita, tanto noi fino alle 17 siamo qua. Ci
0: ottimo.
1: Sentiamo, nel frattempo teniamo compagnia ai nostri ascoltatori con un po' di musica, poi quando arrivano Tommy Angelino e Nicola Pompei faccelo sapere, così almeno li accogliamo più che volentieri all'interno di Electric Ladyland. Mi raccomando, Lau, tra poco facciamo
0: sì.
1: un recap delle sfide che ancora non hai portato a termine.
0: Giusto, manteniamo la, sì, la suspense come sempre.

Barclays, Jimi Hendrix, usciamo da questa nebbia viola oppure rimaniamo dentro? Non so, ditemi voi, io mi aggrego volentieri a quello che avete voglia di fare voi. Intanto il 366 663 4466, Matteo mi scrive: non smetterò mai di ringraziarvi per avermi fatto scoprire i Kingfisher, sono una gran band, io li ho ascoltati molto mentre ero in viaggio in Irlanda. Beh, ovviamente abbastanza chiamati, non so come dire, ma questo è il ruolo di una radio per quanto mi riguarda, quello di farvi scoprire nuova musica, perché va bene ascoltare i grandi classici, però è importante, le top 20 sono importanti proprio per questo, per farvi conoscere musiche e artisti nuovi.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethe Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà più di un anno.
7: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Radio Freccia.
10: Le 15:39 con Ambra Marie in diretta da Milano, invece la nostra Nau in diretta da Roma per gli internazionali BNL d'Italia. C'è anche Tommy Angelini in questo momento, se non sbaglio.
11: Esatto, eccolo qui.
12: Eccoci qua, ciao a tutti.
10: Ben trovato.
12: Grazie Ambra. Allora, di che vogliamo parlare?
11: Van, direi che insomma c'è qualcosa di importante da comunicare. Già l'abbiamo comunicato abbastanza, però non so se tu hai qualche aggiornamento magari.
12: Io al massimo te posso cantare una canzone. Ve posso cantare una canzone. Dai, che no. Comunque stai sotto un cielo sbagliato. No, allora, scherzi a parte. Jannik Sinner, che ovviamente ha vinto contro Andrei Rublev andando in semifinale qui agli internazionali BNL d'Italia. Scopriremo questa sera contro chi, perché c'è l'Andalus contro Medvedev, e insomma uno dei due affronterà poi domani Jannik Sinner. C'è un altro azzurro invece che ieri, dopo tutto quello che è accaduto, è andato in semifinale. Stiamo parlando di Luciano Darderi, che insomma contro Rafa Hodar se l'è dovuta sudare. E soprattutto è successa una cosa, non so se ne avete parlato
11: ancora,
12: ma è stata...
11: No, stavamo mantenendo la suspense,
12: perché dovete sapere che è successo per la prima volta che una partita di tennis è stata fermata per fumo provocato da fuochi d'artificio.
10: Attenzione, sì.
12: Ed è successo davvero, ragazzi. E dove poteva succedere se non... No, scherzo, non è vero. Non ci aspettavamo succedesse in Italia e a Roma, però è successo, perché c'era stata la finale di Coppa Italia e quando l'Inter ha vinto, ha tirato al cielo la Coppa, sono partiti i fuochi d'artificio, parecchi, forse un po' troppi, sì. oserei anche dire. E quindi c'è stata un'interruzione di 20 minuti al centrale del Foro Italico. Se l'è vissuta tutta il nostro povero Nick Pompei, che ieri tra una cosa e l'altra è tornato a casa alle 3 del mattino.
11: Ho visto che hanno concluso la partita alle 3. È stata un po' fantozziana come scena, con la nebbia, Fantozzi batti lei. Perché giustamente poverini non ci vedevano più a un certo punto, quindi la situazione è stata abbastanza...
12: Ed è andata proprio così. Attenzione adesso, perché c'è Kirsten contro Coco Gauff, primo set 5-4 per la statunitense, e poi in serata Iga Swiatek contro Elena Svitolina. Ci si gioca un posto per la finale, che si giocherà domani.
11: Ok, perfetto, grazie per gli aggiornamenti.
12: A voi.
10: Grazie, intanto arrivano i Cream, questa è White Room all'interno di Electric Ladyland.

White Room, sono arrivati anche i Cream all'interno di Electric Ladyland, il programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play per trovare tutti i nostri contenuti. A proposito di White Room, che è contenuta nel disco Wheels of Fire, volevo ricordarvi che uscirà una nuova edizione di questo disco con inediti e rarità per festeggiare i quasi 60 anni di questo disco, quindi dentro come al solito ci saranno un po' di memorabilia che i veri fan hanno sempre voglia di ascoltarsi, perché alla fine non si finisce mai di scoprire un disco.

0: Radio Freccia.
1: Le 15.54 con Ambra Marie, ritorniamo a Roma dalla nostra Laura Nasoni che ci sta raccontando un po' le emozioni del tennis in diretta da Roma, dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia.
2: Eccoci. Hai detto qua. Bene, chissà se si stanno emozionando davvero i nostri ascoltatori. Hai detto le emozioni, chissà se riusciamo a trasmetterle queste emozioni, spero di sì in qualche modo. Comunque dai, insomma, all'inizio lo abbiamo fatto fare agli spettatori, chi meglio di loro può raccontare le emozioni vivendole proprio dagli spalti, avendo grandi giocatori così davanti ai loro occhi. Credo che sia la forma migliore, no, di raccontarle, però insomma cerchiamo anche noi di fare del nostro meglio nel nostro piccolo, ecco, ribadiamolo, nel nostro piccolo.
1: Anche perché noi abbiamo solo detto emozioni, non abbiamo detto se positive o negative. Abbiamo detto emozioni, quindi potrebbero essere anche le nostre delle emozioni negative.
2: Però. Sì, sì, infatti io sono talmente emozionata poi tra l'altro che prima ho detto che Sinner va direttamente in finale, ho avuto un lapsus, in realtà poi Tommy mi ha detto tranquilla, è giusto perché tanto alla fine si sa, al 100% andrà in finale, queste sono le predizioni.
1: È veggenza.
2: Io sono stata veggente, ho detto va in finale, giustamente c'è una semifinale prima, ma sai con il fatto che noi terminiamo domani il nostro collegamento, per me è finita, ciao. Invece no, è fino a domenica il collegamento poi con RTL, qui insomma dal Foro Italico, quindi potete continuare a seguire anche per cavoli vostri, per quanto mi riguarda, certo. Dai social, giustamente,
1: assolutamente.
2: Degli internazionali.
1: Poi ricordiamo anche che appunto c'è il nostro track appunto vicino al campo centrale, quindi diciamo agli sfrecciati che magari ci stanno ascoltando in questo momento che se volete passare a trovarci avete tempo fino a domani per trovare la nostra Lau, e poi invece appunto sì, come vi ho appena detto, fino a domenica per trovare anche tutta la family di RTL, Radio Z e appunto Radio Freccia. Noi nel frattempo ci ascoltiamo un Bob Dylan, ma tanto tra poco ci risentiamo. Noi ogni 10 minuti abbiamo il nostro bell'appuntamento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono quasi le 16 all'interno di Electric Ladyland. Ormai l'avete capito, il pomeriggio qua dentro è diventato piuttosto affollato, perché la porta noi la lasciamo aperta a tutti. Se volete entrare, uscire, fate pure. C'è la nostra Lau in diretta da Roma. Tra poco arriva Gianluigi Riccardo, che forse ci racconta qualche notizia. Se non ce le racconta, le trovate sul nostro sito. Ma soprattutto noi lasciamo la porta aperta, perché domani dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple. L'ho detto col and con una presentazione. Sì, ci saranno i Deep Purple all'interno di Electric Ladyland. Non vediamo l'ora di spalancare questa porta per loro. Nel frattempo invece io così sto tenendo la porta mezza aperta per Gianluigi Riccardo.

0: Oh, la porta qua è aperta. Stiamo continuando con lo scioglilingua di ieri. Senti, facciamo una roba un secondo, sì. Mettiamoci d'accordo immediatamente.
1: Sì.
0: Perché già nella mia testa c'è parecchio caos. Devo vedere di tenerla un attimino a bada facendo ordine. Come? Allora, all'inizio di ogni Rock Time arriva Lau che ci fa gli aggiornamenti sul tennis.
1: Okay.
0: Poi c'è una canzone.
1: Sì.
0: Dopodiché arriva il tuo momento e ci dai una notizia. Quindi una notizia dopo ogni canzone. Fino alle 17.
1: Esagerata.
0: Ce la possiamo fare?
1: Non credo di essere la persona giusta no, per fare questa promessa.
0: Nonostante tu sia stato assunto per questo. Ti ricordi che questo è il TGigi?
1: Sì, vabbè, ho capito. Sono sottigliezze questo. Voglio dire, faccio anche altro. Tipo, per esempio, elaboro grandi immagini.
0: No, vabbè. Quando Gigi è di là e dice no mamma, ma sto lavorando, poi vi farei vedere come sta lavorando Gianluigi Riccardo.
1: Ma perché io riesco a fare più cose. Sono multitasking. Stavo scrivendo un pezzo su David Byrne e nel frattempo generavo immagini con l'AI della principessa del Muay Thai.
0: Ancora questa storia. Guarda, adesso mi disiscrivo, va bene, mi hai fatto passare la voglia.

0: Radio Freccia.
1: Oh, è al grido di ordine, perché ho bisogno di ordine mentale.
2: Sì.
1: Adesso sono le 16:11, la nostra Lau in diretta da Roma per gli internazionali BNL d'Italia, quindi non abbiamo aggiornamenti in questo momento perché avevamo già deciso che avremmo parlato delle missioni ad oggi incompiute.
2: Tutte, cioè?
1: Ma io non le so, non so nemmeno quali sono quelle incompiute.
3: Facciamo un recap.
1: Fai un recap.
2: Allora,
1: vai.
2: Cosa dobbiamo fare? Imbucarsi le feste, imbucarsi le partite.
3: Non spoilerare, andiamo per ordine. Allora, la prima cosa era quella di farci dire dalle persone quale fosse il pezzo rock che riscalda i loro allenamenti. Su questo possiamo ancora recuperare, dai.

0: Abbiamo
1: non
0: un
1: mi
0: po'
1: sembra
0: di
1: difficile questa missione.
0: No, infatti, andare in giro, se non fosse per il fatto che dovrei camminare all'interno del Foro Italico. E qui entra anche la seconda missione, che era quella di fare la partita di tennis contro Freccia. Però, ragazzi, mi sono infortunata un po' come Alcaraz. Purtroppo sì, ho fatto questa fine, ho un'anca incriccata.
2: Il referto.
0: non riesco a salire sul track da davanti, devo fare le scalette, che pure quella è una fatica. Cioè,
1: ma il rock and roll non ti ha insegnato a soffrire?
0: A soffrire,
1: a fare una partita forgiata
2: dal rock. Cioè, voglio dire, Dave Grohl va sul palco col trono.
1: In carrozzina. Lo so.
2: Mettiamo anche la Laun sul trono come Dave Grohl.
1: O se no, appunto, recuperiamo una stampella, qualcosa. Cioè, adesso.
2: Il bastone come Ozzy.
1: Sì,
0: la racchetta direttamente.
2: Usa la racchetta al posto delle stampelle.
1: Mi sembrano tutte delle scuse.
0: Sono scuse, infatti. Ma perché ormai.
1: Ma anche delle scuse, anche proprio.
2: Anche abbastanza scarse come scuse. Cioè, non si sente niente. Nemmeno trovare le scuse.
0: Io vi porterò il referto. Ormai poi sono la donna delle promesse non mantenute, non l'inviata speciale.
2: Esatto,
0: a questo punto
2: entrare, maestra, il cane mi ha mangiato il referto.
1: Esatto.
0: No, vabbè comunque secondo me sì.
1: Ti troverò io una mission che dovrai portare a termine.
2: Sì, ecco. Pure te muoviti, perché una è altra, cioè tutte e due qua mi sembra proprio.
1: Mi sembra già abbastanza in difficoltà perché devo aggiungerne altra, no?

0: signora mia.
1: Ah, vabbè, abbiamo aggiornamenti su Bonnie Tyler?
0: No, credo di no, perché insomma.
1: Non sta benissimo.
0: Non sta benissimo, pochi giorni fa, insomma, è stato riportato. È attualmente in coma, ma vi faremo sapere nel caso ci dovessero essere degli aggiornamenti.

0: Raramente l'abbiamo però su Ozzy.
1: Infatti, ordine. Adesso una notizia.
0: Vedi l'abbiamo come... su Ozzy, non dal punto di vista medico, perché evidentemente non ne possiamo avere, ahimè, ma dal punto di vista cinematografico, sì. Perché è da un po', da tanti anni ormai, che si parla di questo fantomatico biopic che racconterebbe la storia di Ozzy e anche quella di Sharon, quindi questo legame personale e anche lavorativo. Secondo Jack, ovvero Jack Osborne, il figlioccio, prima del 2028 non se ne parla.
1: Con calma, che è come la mission per Laura, gliela darò nel 2028.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750€ grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Freccia.
6: 16 e 25 all'interno di Electric Ladyland, questo programma che diventa sempre più affollato perché c'è anche Tommy Angelini.
7: Sì. E io mi scuso di questo, no, perché ogni volta diventiamo troppi.
8: La versione corale a noi piace.
7: Vi piace? No,
9: vabbè, sì. Se volete me ne vado io, ma meglio. Cioè, almeno no. C'è qualcosa da dire.
7: Assolutamente no. Allora, diamo un aggiornamento perché c'è la Kirstea che sta giocando contro Coco Gauff, primo set vinto dall'americana per 6-4, in corso il secondo 4-2 sempre per Coco Gauff, con la romena che però vince adesso il game e si porta temporaneamente sul 4-3. Deve sicuramente fare un'altra partita la sorana Kirstea se vuole provare a sognare di andare in finale. Deve sicuramente vincere questo set in modo tale che poi si vada al terzo parziale per decidere chi sarà la prima finalista del tabellone femminile. In serata, lo ricordavamo, c'è Iga Swiatek contro Elina Svitolina. Per il momento la Swiatek ha dato delle belle lezioni di tennis qui al Foro Italico. Possiamo quasi dire che per certi versi è un po' Sinner versione femminile. Perché? Perché comunque le partite della Swiatek non durano più di un'ora o un'ora e dieci a seconda dell'avversario che ha davanti. Dipende dalla difficoltà.
8: Loro pensano al pubblico, giustamente, cercano di quagliare subito perché magari diventa noioso a un certo punto. Quindi.
7: Ma stasera secondo me ci sarà un bel po' di spettacolo. E poi prima, come detto, c'è l'Andaluse contro...

0: Cioè, rispetto a quello che proponeva Nick l'altro giorno, cioè
1: che proponeva le proteine, Nick? Ovviamente, guarda, perché lui deve pomparsi.
0: Ma
2: bisogna un veramente triste,
0: ma triste, triste. Con le carote, cos'è che riso?
3: Ma voi venite con me che ci penso io, a voi mangiamo bene, non vi state a preoccupare.
2: Ma infatti. Bene, grazie Tommy Angelini, hai raccontato tutto molto bene, l'avrei fatto meglio io, però ti ho lasciato comunque la parola.
3: È giusto così.

0: Temple of the Dog Hunger Strike. Ringraziamo ancora Lau, Tommy Angelini, che stavo controllando che dicesse tutte le pronunce
1: correttamente, devo dire
0: che ha svolto bene il suo compito.
1: È l'unica persona di cui mi fidi dei quattro, però in ogni caso
0: vedi tu, ma certo, quindi. Ma certo che sì.
1: Io ora faccio un momento Radio Canada miei, come succede ogni due settimane miei.
0: Ah, ok.
1: Ma succede ogni due settimane perché questa sera torna a Ipersonica, quell'appuntamentino che faccio appunto ogni due giovedì del mese a mezzanotte con tante cose indipendenti, comunque roba alternative e special guest di oggi, una band che abbiamo anche avuto in top 20, ovvero Brigitte Calls Me Baby. Abbiamo fatto, insomma, sono anche passati appunto qua in studio
0: con noi, che eravamo insieme.
1: Però poi dopo abbiamo registrato anche un'altra intervista un po' più approfondita, che, come dire, non legata ai ritmi della diretta, insomma ci sono delle cose che ci siamo dette
0: stasera in Ipersonic.

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Radio Freccia. Walk Time.
11: 16:41 è il momento in cui accogliamo di nuovo la Lau in diretta da Roma per gli internazionali BNL d'Italia.
12: Tra l'altro,
13: che bello.
12: Amra, ecco. Marie, tra l'altro, fuori onda stava ragionando su
11: sulla missione.
13: Certo, perché mica le posso avere solo io le missioni.
11: No, è per te. È per te.
13: Però anche tu hai la missione di darmi una missione.
11: Certo. Io l'avrei trovata, però è una missione, sì. È una missione non sense. Però secondo me è proprio questo il bello. Perché dobbiamo sempre trovare un perché alle cose. E si rifà al mio immaginario cinematografico. Allora, mi piacerebbe molto. E quali scuse non ne hai? Perché tu dovresti semplicemente prendere una racchetta.
12: E fin qui secondo me ci possiamo arrivare.
11: Okay. Metterti in un posto affollato o comunque dove c'è un po' di gente e ti fai filmare mentre imiti uno dei personaggi di Paura e Delirio Las Vegas che con in mano una racchetta cercava di scacciare dei pipistrelli immaginari.
13: Come?
11: E ora ora deve... White Rabbit.
12: E quello va bene.
11: E voglio vedere la reazione delle persone. Poi noi faremo degli zoom sulle reaction della gente. Non è un bel video questo.
13: Sì, la dignità subito. Vabbè, direttamente.
12: La dignità è sopravvalutata, prima cosa. Poi se lavori qua, la dignità è meglio che te la metti in saccoccia. Sì. Perché sennò.
11: Già persa.
12: Già persa a prescindere. Quindi, insomma, direi che.
11: Non lo so. A me. Mi sto immaginando.
12: Meglio di questo posto, bisogna essere senza dignità, così almeno ci si diverte.
11: Sì, ma
12: no,
11: infatti.
12: No, scusa, ma i pipistrelli immaginari, cioè deve anche lei vedere i pipistrelli immaginari, e quindi a quel punto c'è bisogno di un aiuto.
11: Di una sostanza. No, qua mi rifaccio alle competenze attoriali della Lau.
12: Okay.
11: Cioè, nel senso,
13: sì, ma vedi. Anche perché io ho già visto i dinosauri, quindi figurati se non vedo pure i pipistrelli.
12: Ottimo
13: punto. Infatti. Sono quindi portata per immaginare cose.
11: Io questo film me lo sono già visto nella mia testa. Lau, riesci per favore a realizzarlo per me?
13: Guarda, ci proviamo, non ti prometto niente, perché giustamente uscirai dal mio ruolo, però

0: Un po' di romanticismo, riportiamolo su queste frequenze.
1: Perché? Ma perché dobbiamo...
0: Perché dobbiamo essere romantici, sì. Vabbè.
1: Il romanticismo è sopravvalutato.
0: Come la nostra dignità.
1: Ma quella non c'è mai stata, nel senso, cosa te ne fai della dignità?
0: Dai, dacci la notizia,
1: allora,
0: caccia la notizia.
1: Stones, è uscita la tracklist di Foreign Tongues, è stata peraltro pubblicata ogni canzone in una lingua diversa. Mm. Diciamo anche stamattina, a noi è toccata Colpiscimi in testa, Hit Me in the Head, che è peraltro il brano con Charlie Watts alla batteria.
0: Ah.
1: E tra l'altro, tra le canzoni c'è anche la cover di You Know I'm No Good di Amy Winehouse.
0: Sì.
1: Quindi sono molto curioso di sentire Jagger che mi fa la cara Amy.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:55, noi ci stiamo immaginando la nostra Lao al centro di sta piazza che cerca di scacciare dei pipistrelli immaginari con una racchetta per appunto rievocare l'immaginario Raoul Duke. Di paura e delirio in questo caso
2: anche,
1: a Radio Freccia ora il Bova, vedi tu ora il Duke.
3: No, meglio il primo. No, ma io ho già ingaggiato il povero Tommy Angelini che mi ha detto va bene, andiamo a girare questo video, quindi appena finito ci spostiamo nell'area dove stanno prendendo il sole, magari stanno anche seguendo una partita lì mentre stanno sdraiati, arriviamo noi a rompere le balle a fare questa scena, se la meritano giustamente, come ve la meritate voi, ecco, e tutti quanti, perché non prometto nulla.
2: Io finché non la vedo non ci credo.
3: Sei San Tommaso tu, giustamente.
2: San Tommaso, non sarò Angelini ma San Tommaso.
1: E tra l'altro in questo caso se sì. La Lao accoglie la mia richiesta, ha ignorato le vostre per due
2: esatto, quindi
1: invece
2: vuol dire che dobbiamo riprovare per l'ultimo giorno, le nostre le fai tu, magari vuol dire che ascolta te e non noi.
1: Adesso domani,
3: infatti, no, se troviamo due racchette possiamo provare anche una partita, insomma, di quelle che avevamo promesso all'inizio, la partita nei campetti. Mi muovo piano piano, dai, su qualcosa ci inventiamo. Qualcosa ci inventiamo. Comunque, bellissimo. No, ci possiamo provare, dai. Adesso però penso che sia anche per me arrivato un momento di uno spritzer, qui dicono, quindi tra poco appena vi abbandono, però prima mi faccio lo spritzer e poi dopo lo spritzer mi butto in campo, così almeno la resa è migliore.
2: Abbiamo già detto tre volte spritzer nel giro di 4 secondi, eh.
3: Esatto,
2: è solo per ribadirlo.
1: Ma è per immedesimarsi meglio nel personaggio.
2: Dici tu,
3: ma io volevo essere professionale e non dire che già è partito lo spritzer.
1: Già.
3: Per ripeterlo 3 volte, no, beh, scherzo. No, ci mancherebbe.
1: Meno male che voi vi divertite, perché qua di divertimento a Milano poco.
2: Poco,
1: poi
2: sì.
1: Con Gigi, figurati. È stato un pomeriggio, vabbè. Grazie, Lao.
3: Grazie a voi,
1: domani.
3: A domani. Ciao.
1: Salutiamo, noi siamo qua.
2: Beh, salutiamo, ma dai. Posso fare il mio solito pippone sui Box Tops, Alex Chilton.
1: No, dai, raga, ciao, domani. Ciao,
2: domani ci sono Deep Purple alle 2, raga.
1: Sì, l'abbiamo detto quelle 700 volte, ma diciamolo un'altra volta in più. Domani io e Gianluigi Riccardo
2: saremo insieme a Ian Paese e Samuel McBride. Che gruppetto,
1: Cercheremo di tenere alto l'onore di Radio Freccia.
2: Addio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo. Radio Freccia.
1: Walk time. Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
2: Oggi è il 14 maggio. Uno studio ha dimostrato che interessarsi all'arte e alla cultura rallenta l'invecchiamento e migliora la salute. Grazie a un fossile conservato nell'Ambra birmana sappiamo che le lucciole illuminavano le notti già nell'era dei dinosauri. È in lavorazione un film sulla storia di C'era una volta in America di Sergio Leone.
3: Is there anybody alive out there?
1: And we're back! Si comincia che oggi, benvenute e benvenuti, siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 14 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione. Per comunicare con noi il numero, lo sapete, è il 366 663 4466. Anche quest'oggi in regia Fabiano Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
1: Chissà se in redazione abbiamo Diana Consolazio. Lo sapevo, era troppo bello.

0: Meno 24 al mixatone,
1: dai, disagio, vero, meno 24 precise, anzi anche meno, meno 23,55.
2: Chi ha spento il sole, chi l'ha spento sei tu, ecco. Yes.
3: Disagio. Ciao, nessuno, l'intelligenza artificiale ha dato una notizia che un po' mi sconcerta, ma un po' follia, un pochino,
1: sì,
3: dai,
1: sì,
3: si poteva arrivare. Okay. C'erano le lucciole già ai tempi dei dinosauri.
1: Sì.
3: È proprio vero che è il mestiere più antico del mondo.
1: Guarda, a volte, sai, si dice dei proverbi, no? Che devono avere sempre un fondo di verità. Vedi, in questo caso ne abbiamo avuto una conferma. Una certifica al carbonio 14, proprio proprio vero. In apertura We Die Young degli Alice in Chains, anche perché è il compleanno di Mike Ness al basso, e quindi bello risentire anche un po' di quel grunge lì, di quell'incazzatura tipica tipica degli anni 90 che vi ricordate molto bene. E dobbiamo fare ammenda, dobbiamo fare ammenda. Ah no, aspetta, prima di fare ammenda, se no mi dimentico, l'ho letto lì, se non mi scordo. Domani alle 2 non perdetevi l'appuntamento con Freccia, perché ci sono Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple, che vengono qua in studio, per cui se siete fan della band leggendaria, allora non ve li perdete, alle 2, mi raccomando, domani accendete Freccia, tenetela accesa, che così vi fate tutto il pomeriggio, alle 5 arriviamo noi a spettinarvi con il mixatone. Dicevo, bisogna fare un po' ammenda, Fabio. Bravo. Sentila. Diana, ci devi scusare, abbiamo erroneamente pigiato il pulsante della palude. Ti devi perdonare. Invece, guarda qua.
4: E invece siamo qui.
1: Invece, che cosa può succedere adesso che dopo anni abbiamo fatto tutta una settimana? Certo, non siamo ancora arrivati a domani, quindi toma, non venderei proprio la pelle dell'orso. Però fino a giovedì, tutta una settimana, tutti quanti, squadra completa.
4: Incredibile.
1: Cavallette? Cosa ci aspettiamo? Che piovano nespole dal cielo?
4: Chi lo sa?
1: Come vanno questi giorni in palude? Rimanga tra... Eccola.
4: Impegnativi, però.
1: Lo so. Che aria tira?
4: Le paludi di maggio.
1: Le famose paludi di maggio.
4: Sì.
1: E quelle dove il cavallo della storia infinita... non è che se la attaccava benissimo. Ecco, quelle lì. C'è aria di riunioni? Tante,
4: Sì, tante.
1: Tante riunioni.
4: Molte.
1: Videochiamate quante? Tante.
4: Allora, sì. Più riunioni, soprattutto telefonate, tante telefonate.
1: Telefonate. Volevo dirti, mail quante? Neanche dire. A che media di mail siamo al giorno, Diana?
4: Non lo so, devo svuotare ogni giorno e comunque non riesco a starci dietro.
1: Lo so, è un vero macello. Ma vedi, guardate la professionalità di Diana Consolati, signora, che ogni giorno è qui a buttare il sangue con noi, perché alla fine, dillo Diana, noi siamo veramente la tua oasi di libertà in questa,
4: sì, è vero, un'isola felice.
1: È un'isola felice nelle paludi di maggio. Invece la nostra intelligenza artificiale, per tornare a noi, avete sentito, ha parlato non del mestiere più antico del mondo, ha parlato di un cantiere aperto che riguarda un documentario, un film che racconta come è stato girato C'era una volta in America di Sergio Leone, che se dovessimo proprio chiuderla lì in uno slogan, dovremmo dire che quello è il cinema, punto. Cioè, quel film lì è il cinema, perché c'è tutto lì dentro. C'è la durata, c'è una storia che si evolve, ci sono i personaggi, c'è la commozione, c'è il racconto di un'epoca e il racconto anche di un pezzo di società, no? Se pensi a tutte le famiglie che hanno preso le navi, sono arrivate ad Ellis Island e hanno costruito una vita dall'altra parte. Se vi piace questo tipo di storie, visto che non sappiamo ancora quando uscirà di preciso quella che riguarda C'era una volta in America, io ve ne suggerisco un'altra. Parliamo un casino di cinema sti giorni qua e vabbè, siamo in aria. Oggi o ieri è partito anche il Festival di Cannes, per cui diciamo che siamo in ambiente. Qualche tempo fa, credo 3-4 anni fa massimo, è uscito una cosa analoga, ma è una serie e riguarda Il Padrino, e si trova ancora nelle piattaforme, credo, a pagamento. Si chiama The Offer, cioè l'offerta, ed è il racconto di come hanno fatto Il Padrino, basato su un libro di memorie scritto da Albert Raddi. Chi è Albert Raddi? È il produttore del Padrino, che quindi ci mette tanto in mezzo la sua vita, per qualcuno ci mette anche tanto in mezzo, se vogliamo, la sua visione, ecco, delle cose che magari è stata un po' romanzata, ma vi invito a vederla perché ti spiega sicuramente quanti casini ci sono per fare un film e quanti casini ci sono per fare un film come Il Padrino, perché poi vengono fuori dei dettagli che se siete fan del Padrino conoscete già, ma magari non sapete che la testa di cavallo che usa... Che prontezza, signori, che prontezza. Ma io sono commosso, Fabiano. Facciamola sentire un attimino, dai.
5: Fabione, ti farò un'offerta.
1: Sembro la russa, sembro.
5: Che non potrai rifiutare. Io ti offro le paludi di maggio.
1: Magari non lo sapete, ma la testa del cavallo, famosa, era vera. Ne hanno usata una vera. E in questa serie si racconta. Frank Sinatra, leggendario cantante, il padrino lo disprezzava perché pensava che una delle figure che ci sono all'interno, uno dei personaggi, fosse stato messo lì e creato apposta per prenderlo per il culo. E questa cosa è vera. E viene raccontata sia nel libro che nella serie. Si parla di una notte, 1970, in un ristorante di Los Angeles, in cui The Voice, Frank Sinatra, incontra Mario Puzo, che è l'uomo che ha scritto la storia.
6: E lo prende per il colletto con quella voce meravigliosa e dice: ma io ti odio! E dice: tu mi vuoi prendere?
1: Pare che sia stato questo l'episodio ad ispirare anche la creazione, poi dopo, no? Della serie. La casa produttrice, che all'epoca era la Paramount, era davvero convinta che Al Pacino non fosse all'altezza del ruolo. Che è successo? Abbiamo dimenticato qualcosa? Scusa, cosa abbiamo dimenticato?
7: L'elastico!
1: È mio l'elastico? Sì, probabilmente. Credo... Grazie, Zac. Torniamo a noi. Stavamo parlando del padrino. Tu ne sai del padrino. Vuoi venire a fare un salto? Dai, vieni a fare un salto. Dai, vieni. Dai, ma sì, siamo in artigianalità qui. Signore e signori, la Zac.
8: Ciao, Michael.
1: Tu la sai la storia di The Offer? La storia della serie, quella che racconta come è stato fatto Il Padrino?
8: No.
1: Quella che c'era sul a pagamento, su come sì. Si chiama, la piattaforma, vabbè.
8: Ma perché sono qui?
1: Perché tu vieni a fare un salto, che te ne frega?
8: Okay, dica.
1: Allora, tu che sei grande fan del mondo e del racconto, Soprano sì. Sicuramente, ma il Padrino lo sai praticamente a memoria, è inutile mm-hmm. che ci giriamo attorno. Tu lo sai che la testa del cavallo era vera? Lo so, un po' splatter, sì. Lo sai che Sinatra credeva che lo prendessero per il culo? E quindi che il personaggio che fa il cantante, ti ricordi, che poi certo, diciamo viene certo. Tenuto un po' in ostaggio.
8: Fosse,
1: esatto. E ce n'era anche un'altra che non mi ricordo. Ah sì, che non volevano davvero Al Pacino e che poi invece in quel film lì prende e diventa Al Pacino sostanzialmente. Perché
8: Robert De Niro aveva fatto il provino per fare il ruolo di Michael.
1: Eccolo lì.
8: Vedi? Però poi l'hanno preso per fare Vito Corleone da giovane.
1: Ok.
8: E parla in italiano. Con accento calabrese.
1: Con accento calabrese.
8: Un po' siciliano, un po' calabrese.
1: Un po' calabrese. Vabbè, d'altronde insomma. Comunque.
8: Chi mi pia per spagnola.
1: Esatto, chi mi pia per quello. Sì, c'era tutta una storia che riguardava il fatto che volessero licenziare anche Coppola. Cioè, Coppola era stato preso, però i grandi dubbi sulla capacità sua e del produttore di rispettare il budget facevano sì che pure lui ha rischiato di non esserci. Cioè, tutti i...
8: Te ne dico un'altra, vediamo se
1: vai,
8: lo sai.
1: Vai.
8: Quando c'è stato il battesimo
1: sì.
8: del figlio della sorella di Michael...
1: Nel film.
8: Di Bonnie.
1: Sì, Connie.
8: Connie, scusa. Chi era il bambino?
1: Cazzo, aspetta.
8: Allora, nella scena clou dove lui, praticamente, nel mentre sta facendo da padrino
1: sì.
8: al bambino,
1: sì.
8: vengono ammazzati tutti i suoi nemici, i capi delle altre famiglie, eccetera.
1: Sì.
8: Il bambino in realtà è una bambina. È la figlia di Francis Ford Coppola.
1: Ma veramente?
8: Sì, è lei.
1: Lo sapevo, come vedi che se
8: vedi?
1: Ne... Vedi che ne sappiamo sempre una più del diavolo. Grazie, Zac.
8: Prego, figurati, quando vuoi.
1: Quando facciamo approfondimenti sul padrino, vieni?
8: Bene,
1: film.
8: Lo fai spesso. Come mai un appuntamento fisso?
1: Ogni 2-3 giorni. Guarda, arrivi anche, guarda cosa c'è. roba tua.
8: Ah, beh, allora guarda, scusate, uno, mi fermo qui. Posso venire a lavorare anche qui?
1: Vi giuro che è tutto a caso, ma è uno dei gruppi preferiti dell'attacco. The Smiths con Big Mouth Strikes Again.

Vedi che c'è sempre qualcosa da imparare. Comunque abbiamo aperto 400 parentesi come al solito. Non ce la facciamo. Ogni volta è così. Ogni volta 4.000. Ma grazie anche agli ascoltatori. Le chiudiamo, portiamo tutto a casa. Grazie anche alla Zacchi di Retina 102.5 che è passata di qua. Lei è veramente super esperta, eh? Sappiatelo. Sopranos e Padrino, quelle cose lì, lei le sa di brutto. Grazie anche a Nando che ha scritto una cosa interessante. Dice: ogni volta che nel Padrino si vedono le arance è presagio che sta per accadere qualche scena di sangue. Sai cosa mi ricorda? Non è proprio l'associazione immediata. Mi ricorda il test della patente, della teoria. C'era un detto, non so se anche da te era così, che diceva che, sai che c'erano le domande vero o falso, no? Tutte le domande con la parola spinterogeno erano false. E io l'ho imparata così, e a parte che mi hanno bocciato la prima volta, ma quella dello spinterogeno era vera, nel senso che era verificabile, le avevo fatte giuste, perché si diceva all'epoca, fosse un luogo comune, che quelle domande con lo spinterogeno fossero, boh, chi lo sa. Evidentemente anche nel Padrino c'è una sorta di rimando subliminale, no? Ogni volta che si vedono le arance, sostiene Nando. Giovanni invece dice un'altra cosa che è affascinante. Io sapevo che la scena del Padrino col gatto è stata totalmente improvvisata da Marlon Brando, che di sua iniziativa, prima che partisse il Chuck, ha preso in braccio un gatto randagio che girava sul set. Pare sia vero, e pare sia vero anche che quando sono andati a casa sua di Marlon Brando, che era già un gigante, Marlon Brando aveva già fatto Fronte del Porcio, era già proprio il ribelle, aveva fatto la qualunque, quando è andato lì, lui di sua spontanea volontà, a parte che si è presentato tipo in vestaglia, praticamente in kimono, facendo il super mega figo, tipo il Russ del quartiere, immaginatevi Diego Abbatantuono, ma un po' meno, più o meno come mondo, e si è di sua spontanea volontà messo a improvvisare la parte del Padrino, infilandosi lui due batuffoli di cotone sotto le guance per fare l'uffetta, eccetera eccetera, e pare che l'abbia fatto dal nulla, di sua spontanea volontà, come un gigantesco attore quale era. Sempre Nando poi chiude dicendo: nel Padrino c'era la presenza di un vero gangster, Luca Brasi, perché doveva controllare cosa si raccontasse all'interno. Nella serie di cui facevo riferimento prima, a cui facevo riferimento, e cioè The Offer, che parla del making of del Padrino, c'è un altro personaggio importante che ti permette di affrontare anche questa cosa qui, il rapporto con la malavita dell'America, sostanzialmente dell'inizio Novecento. Uno dei personaggi importanti è Joe Colombo, che era effettivamente un personaggio che è esistito, il fondatore della Lega degli Italoamericani di New York, che aveva un sacco di, dalla mia parte si dice, tramacci, cioè mani in pasta ovunque. Era uno che appunto era un membro di una famiglia criminale dell'epoca. Il fatto che tenesse sotto scacco la troupe e l'organizzazione e la produzione era sostanzialmente vero, talmente tanto che la Paramount pare abbia dovuto evacuare due volte i suoi uffici per paura delle bombe. Questo tipo di rapporto. Per cui, dietro a quello che è diventato uno dei film più importanti della storia del cinema, ci sono tantissime, tantissime storie, e se volete le trovate su questa serie, visto che insomma ne abbiamo parlato, anche perché adesso ne uscirà un'altra che però riguarda il making of di C'era una volta in America. Sospiro. Un bel sospiro. Ci vuole. E adesso?

0: Progetta la tua Feba al casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal casa, Febal casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Radio Freccia, libera come noi!

0: fare tutte le domande con sempre e mai. Ah. Sono sempre tutte
1: false.
0: Sbagliate.
1: Sì, sì.
0: Quindi avete un'informazione in più.
1: Vero.
0: Non c'è di che.
1: grazie. Sì, è vero, si diceva anche quello nel test della teoria della patente, è vero. Oltre allo spinterogeno, tutte false, anche quelle con scritto sempre e mai. Perché. Beh, perché è una grande lezione di vita, innanzitutto, perché non bisogna mai dirlo.
2: Ma che nel film Il Padrino non si dica mai la parola mafia. L'avete detto?
1: Non l'abbiamo detto?
2: Che la cosa mi sembra abbastanza importante.
1: È molto rilevante, ma è uno degli aneddoti di quella serie, Fabione, te che interessava. Che c'è stato un accordo proprio con la malavita all'epoca per togliere dal copione tutte le volte la parola mafia era cosa nostra, non si poteva dire, l'hanno contrattato con la malavita all'epoca, quindi dietro alla costruzione del Padrino c'era tutto sto mondo qua. Chiudiamo la parete perché sennò non finiamo più, ci sono talmente tante cose sul Padrino che non si finisce. Torniamo un secondo a noi, voi lo sapete, da un po' di tempo noi l'operazione trasparenza cerchiamo di farla, nel senso che cerchiamo di raccontarvi anche come facciamo le cose. Di recente abbiamo fatto il Rock Campus, no? Che è un'operazione dove abbiamo tirato dentro anche nuova linfa, nuovi ascoltatori, ragazzi giovani, eccetera, eccetera. E ve ne abbiamo parlato sui social, l'avete visto. Poi sapete, se ascoltate questa radio, che il venerdì succedono due cose. Una è il mixatone, che sostanzialmente arriviamo noi e non cresce più l'erba, e siamo d'accordo. L'altra è che poi invece in tutta la radio il venerdì entrano le top 20 nuove. Le top 20 nuove ogni venerdì arrivano, ve le trovate, eccetera, eccetera. E ci sono però dei lati della medaglia che voi non vedete o non sentite. Cioè, per qualche canzone nuova che arriva il venerdì, ce ne sono alcune che non ce la fanno. E il nostro ufficio musica è sommerso di proposte. E quindi vanno vagliate con molta cura, molta attenzione. Quelle che ce la fanno sono quelle che hanno superato una durissima e severissima selezione. Certo è che ogni tanto ti viene da dire: peccato però, questa qui cosa fai? Dai, su. Ed è per questo che noi, in totale autonomia, all'insaputa dell'ufficio musica, siamo sgattaiolati dentro con il favore delle tenebre e abbiamo creato un piccolo archivio che si chiama Troppo Bella da Dimenticare.
3: Bentrovati, adorabili pasticcini al sentore di polonio radioattivo. È un po' che non ci sentiamo, lo so, in tutti questi mesi, tuttavia non crediate che ci siamo dimenticati di voi.
1: No,
3: non sia mai. Sappiamo quanto siete vogliosi di ascoltare le meraviglie del mondo là fuori e soprattutto tutti i talenti che il mondo merita di conoscere.
1: Oh,
3: siamo qui per questo.
1: Diciamolo.
3: Lo sapete, sì. Il venerdì è il giorno delle nuove top 20, ma noi abbiamo il mixatore e quello ha la priorità anche sulle colonscopie. Il nostro ufficio musica ogni settimana riceve le migliori performance da tutto il mondo.
1: Dillo.
3: Ed è una dura scelta quella che porta a offrirvi il meglio del meglio. Purtroppo però la coperta è corta e non tutte le gemme del rock and roll mondiale riescono ad entrare in rotazione.
1: Oh.
3: Alcune non ce la fanno proprio per un pelo.
1: Peccato.
3: E sapete quanto ci teniamo a voi. Non è giusto che non possiate godere delle migliori proposte musicali in circolazione.
1: Mm.
3: E allora, a grande richiesta torna Troppo Bella da Dimenticare, rassegna delle top 20 che non ce l'hanno fatta per un pelo. La rassegna di oggi non può prescindere da Anthony Capybara, una voce capace di emozionare ma anche emozionarsi.
1: Dai.
3: Un esteta della vocalità, un alfiere del virtuosismo,
1: sì.
3: Un Demetrio Stratos ma con più ricerca. Questa settimana ha scelto di insegnare a Freddie Mercury come si rende immortale Love of My Life.
1: Wow.
3: Chiudete gli occhi e iniziate a sognare.
1: Sentiamo.

0: Anthony, oh Anthony,
1: sì.
0: Il mondo va talmente veloce che non sa più cosa vuol dire rallentare e riscoprire le bellezze che ci stanno attorno.
1: È un vero peccato.
0: La tua voce è una di quelle,
1: sì.
0: Tenete pronti i fazzoletti perché c'è il rischio di commuoversi di nuovo.
1: Ah,
0: o quella che è considerata in modo unanime la ninfa, la regina elfica, l'eterea e intoccabile musa della musica contemporanea.
1: Addirittura.
0: Lei è Gioberta Reflusso e ti regala, ci regala un'immortale interpretazione dei Police.
1: Ma dai.
0: Per un pelo fuori dalla top 20 di questa settimana.
1: Sentiamo Gioberta.
2: Che schifo.

0: tutto a caso.
1: Dai, con te. No.
2: Senti, perché lo sente? Abby, la prende. È solo partita. Vai.
1: Vai.
3: Mi sta casando. Vai.
1: Credici.
2: L'ultimo l'ha fatto a tempo, incredibile!
4: Inspiegabile! Fuori dalla Top 20, anche se, come diceva quel bravo cantante, non abbiamo bisogno di parole.
2: No,
4: estasi pura, sì, emozione libera, sì. Poesia. Ogni aggiunta sarebbe superflua.
2: Ma davvero?
4: È dura emozionarsi di più. Sì. Ma proveremo comunque per un ultimo ascolto.
2: Okay.
4: È il ritorno dei Bad Fiatella, una grande band di Belo Horizonte che ogni settimana arriva lì lì, ma non riesce ad entrare in programmazione.
2: Che peccato.
4: E questo ci fa male.
2: Sentiamo.
4: Eccoli, nella loro versione di It's My Life.

0: però credici.
1: Vabbè, so, posso dire, so. Guarda.
2: Batti cuore, lacrime,
1: sì,
2: commozione.
1: Sì,
2: un Tappuenti che perde molto senza questi grandi artisti in rotazione.
1: Moltissimo.
2: Se volete rimediare e salvare il mondo della musica, segnalateci i talenti nascosti che meritano le luci della ribalta e scrivete a terra di nessuno @radiofreccia.it. Fabione, vai con qualche artista minore, che torniamo umili.

0: 178 sa di felicità.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
5: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Fumame la un pelo, Fabiana, un pelino. Vai.
1: Gatti beri bimba.
0: Lasciala sotto un po'.
2: Gatti beri bimba, glandriola, la lolone condori.
1: Gaggia
2: magramme, glandri bimba, glandri, glassa la lauta la lomi. Gatti beri bimba, glassa la glassa la lauta la lomi.
0: Sto levitando. Allora, qualcuno si sta chiedendo, prima c'era quelli là che cantavano, adesso c'è qua che non si capisce, ma cosa sta succedendo? Questo, quello che avete sentito, è l'origine di Aizimbra dei Talking Heads. Parentesi interna, oggi è il compleanno di David Byrne, tanti auguri a un genaccio assoluto, e anche di Dan Auerbach, e quindi abbiamo sentito Tighten Up dei Black Keys. Ma questo vociare è in realtà una poesia che si chiama Gaggi Beri Bimba, una poesia di un poeta tedesco che si chiamava Hugo Ball, uno che nel movimento dadaista era molto molto forte, che aveva preso la cultura nigeriana, la cultura africana e ne aveva creato appunto una sorta di poesia vocale, poesia sonora, creata da non soltanto parole, ecco, mettiamolo così, mi viene da dire onomatopea, nel senso che è un po' il mistero buffo, quasi Gramlò, ecco. Anni dopo i Talking Heads, che erano molto appassionati di arte, l'hanno presa e l'hanno fatta diventare quella che è appunto la canzone che avete sentito, che si trova in Fear of Music, un gigantesco disco dei Talking Heads, con i quali ci salutiamo. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suona. Infatti domani facciamo un gran casino insieme. Fabiano e Romano in regia, Diana Consolazio in redazione, Wally vi porta alle 20, la migliore delle serate. And as always, don't forget you're alive, babe.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di giovedì, anche nel 14° giorno di maggio. Wally Vostro qua, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20 nel Molo 17, con un saluto e un ringraziamento a Diana Consolazio, Fabione Romano e al nostro Nobody che ci hanno accompagnati fino a questo punto della giornata. Come state? Perché poi ce lo chiediamo troppo poco, no? 366-663-4466, fatemi sapere qual è il vostro stato d'animo in questo momento. Devo dire che io vado proprio nella direzione di quel tale che disse che per rimanere felici bisogna coltivare quella parte di fanciullo, no? Che abbiamo dentro, quella parte un po' infantile. Oggi, mentre mi recavo verso la radio, in tangenziale, avevo appena smesso di piovere, ed è venuto fuori un arcobaleno di quelli proprio giganti. Ora, quando tu vai verso il lavoro e tutto quanto, sei sempre un po' indaffarato, sei di corsa. Ma sai che ho guardato l'arcobaleno, chiaramente stando anche attento a guidare, perché sennò sarebbe stato un problema, e ho detto, ma tu corri, come è che corri? Ogni tanto bisogna anche notare le cose belle che succedono. E questo lo dico a tutte quelle persone che magari in questo momento stanno passando un periodo un po' in bianco e nero e fanno fatica a tirar fuori quello che hanno dentro. Beh, sappiate che noi siamo qua con la nostra musica. Ora i Deep Purple con Hush.

0: Ma infatti, Wally, perché? Perché alla fine dell'arcobaleno ci sono gli fottuti gnomi con la pignatta piena d'oro.
1: Sì.
0: Tu vai lì, gli fai il culo e gli rovi la pignatta.
1: Ma no, ma era per dire una cosa un po' romantica sull'arcobaleno, vabbè. Abbiamo appena ascoltato Ash di Purple. A proposito di questa leggendaria band, domani dalle 14 saranno ospiti in studio di Electric Ladyland Ian Paice e Simon McBride, per cui non perdetevi questo appuntamento con la storia, perché poi insomma quando parlano questi personaggi qua parla gente che sa insomma cosa significhi fare del rock and roll. Va bene, è il momento di Youngblood, questa è Mars.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 12 minuti, buon giovedì, buon 14esimo giorno di maggio, insieme a Wally Vostro che come di consueto approfitta della vostra compagnia da qui fino alle 20. Però sparandoli anche delle belle novità che poi vengano portate da nomi nuovi o nomi che sono già consolidati, beh, questo cambia poco. In questo caso parliamo di Europe, quelli di The Final Countdown, che sono tornati forte e chiaro con One on One, che è la traccia che anticipa l'uscita del loro 12° album di studio, che vedrà la luce il prossimo 25 di settembre, intitolato Come This Madness, che voglio dire, la follia in questo periodo ce n'è, è come se ce n'è nel mondo. A proposito di novità gradevoli, non lo è più, ma lo stiamo dicendo oramai da qualche giorno, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto che Marilyn Manson terrà a Ferrara. Dunque, cosa

State aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. L'ho già detto negli altri giorni. Questo concerto è anche denominato Cervicalgia Portami Via. Perché poi comunque un po' di scapocciamento di quello duro lo devi fare.

0: Marilyn Manson con The Beautiful People su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. Vedi, poi a volte i casi della vita si intrecciano con le scalette del Molo. Prego, chi è?
1: Ciao Wally, i casi della vita tutto in fila. Praticamente in 2 settimane, in luglio, mi vedrò Europe, Marilyn Manson e anche Deep Purple. E voi li avete appena trasmessi.
0: Vedi.
1: Grande Radio Freccia. Ciao sì. Enrico da Rovigo.
0: Ciao Harry, ma... È sempre la solita cosa, noi siamo i poteri forti, capito? Noi vi spiamo, noi sappiamo per filo e per segno cosa farete, tutti voi, cioè tutta la comunità di Freccia ha una telecamera addosso. Sto scherzando, perché sennò arriva qualche denuncia di quelle brutte. È uno scherzo, se fai qualcuno, il complottista all'ascolto magari dice: oh, ma questi qua mi spiano, ecco perché mettono le canzoni quelle che voglio io. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno dei Muse con Be With You. Subito invece una canzone di qualche tempo fa che porta la firma dei Block Party e si chiama Helicopter.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà... più di un anno.
7: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Freddy.
11: Dai, su.
12: 18 e 26 minuti, buon giovedì, buon 14° giorno di maggio, insieme a Wally Vostro, come di consueto, nel Molo 17, su Radio Freccia, a casa vostra, insomma. Per cui mettetevi comodi, mettetevi scomodi, fate un po' quello che vi pare, siete nel posto giusto per togliere anche un po' di pressione dalla zona inguinale, capito? Perché questa è quell'ora lì, quella dell'accumulo proprio di stress, quindi... voi qui arrivate e lasciate andare, capito? Cioè sentitevi proprio liberi di essere voi stessi, anche perché fra pochissimo parleremo di cibo e di una bella manifestazione che ho voglia di segnalarvi in Umbria. Andate lì perché insomma ne vale la pena, già solo dal nome ne vale la pena. Prima però Jamiroquai. Oh, while we're living in, let me tell you.

0: Jamiroquai con Virtual Insanity su Radio Freccia alle 18:30 minuti. Dunque, ogni promessa è debito, soprattutto quando si tratta di cibo, vino, birra, insomma tutte queste cose meravigliose. Allora vi segnalo che il 22, 23, 24 di maggio dalle 12:30 fino alle 23 a Todi in Piazza del Popolo e Parco della Rocca andrà in scena Porchettiamo. Già il nome, voglio dire, è sinonimo di genialità ed è lo specchio poi della bellezza di questa manifestazione. E per avere qualche informazione in più abbiamo invitato e ospitiamo su Radio Freccia molto volentieri l'ideatrice e organizzatrice del tutto, cioè Anna Setteposte. Anna, ben trovata su Freccia.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie di avermi chiamata.
0: Grazie a te per esserci. Senti, proviamo a sintetizzare, anche se è difficilissimo, quello che succederà in questi tre giorni.
1: Allora, in pochissime parole, tre giorni dalle 12 alle 23 la città di Todi si ospita questo festival che vive sia in Piazza del Popolo che il Parco della Rocca, con stand dedicati alle porchette regionali, andiamo dalla Sicilia alla Toscana, e poi l'area dello street food, musica, animazione, un'enoteca con 30 cantine, tante degustazioni, trekking urbani, show cooking, laboratori e via.
0: Ecco, guarda, leggevo nel programma che c'è anche questo fatto che non è da sottovalutare, perché chiaramente uno mangia, beve, si diverte, tutto quanto dal punto di vista culinario, però c'è anche movimento, no, che si può fare, trekking e anche bici, giusto?
1: Sì, esatto, è un tour bike in città con bici che si possono o con bici propria o se è possibile noleggiare. È proprio una visita per la città di Todi con una guida in bicicletta. Todi è una città bellissima, sì, che sì, ha tantissimi scorci e monumenti importanti, quindi diventa veramente una guida in bici divertente e poi è un modo anche per fare un po' di movimento.
0: Esatto.
1: Prima di mangiare.
0: Esatto, così lo stomaco si apre meglio, ecco, e ci si sente un po' meno in colpa. Senti, ci saranno degli ospiti, vero? Uno su tutti, credo.
1: Sì, uno su tutti, venerdì al nostro Taglio del Nastro c'è Chef Hiro, l'ambasciatore della cucina giapponese in Italia, che arriva con questa provocazione porchetta ramen. Quindi sì, un ramen con la porchetta, e quindi ci spiega un po', ragioniamo insieme su quelle che sono le affinità tra la cucina italiana, umbra in particolare, e giapponese.
0: Bellissimo, è quello che succede anche in musica, no? La contaminazione poi dà vita sempre quasi sempre a cose belle. In chiusura ti chiedo questo, perché nella lettura di tutto il denso programma di Porchettiamo la mia attenzione è stata proprio catturata dal nome di una delle presentazioni che ci saranno lì.

0: che è Hocus Pocus, che è una semicitazione di una canzone dei Focus. Puoi dirci di cosa si tratta?
1: Allora, è un laboratorio, un'attività dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni e fa parte di un progetto di Umbria Food for Family, portato avanti da Rosaria Castaldo, dove praticamente sì, cerchiamo di educare divertendoli i bambini al gusto, alla sensibilità, e in questo caso si parlerà di erbe aromatiche, che sono poi il comune denominatore differenziatore tra i diversi stili di porchetta, e quindi riconoscere le diverse erbe aromatiche protagoniste dei diversi stili di porchetta.
0: Bellissima questa cosa, poi educare i bimbi al buon cibo e soprattutto al insomma, a come vengono fatte le cose, credo che sia il seme da piantare per avere un futuro sostenibile, no? Che di questi tempi insomma è anche difficile da affrontare. Va bene, Anna, io ti ringrazio, ripetiamo tutte le specifiche: 22, 23, 24 di maggio dalle 12.30 alle 23 a Todi, in Piazza del Popolo e Parco della Rocca, ci sarà Porchettiamo, cioè se avete voglia di farvi un bel viaggio in varie porchette regionali e non solo, ma con varie attività e con anche il giusto accompagnamento a livello di beveraggio, beh, andate lì 22, 23, 24 maggio. E ringrazio Anna Sette Poste.
1: Grazie mille, vi
0: ciao
1: aspetto.
0: Anna, grazie,
1: ciao.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità.

0: Zone. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 44 minuti di un giovedì 14 di maggio che spero pieno di sorrisi, pieno di vibrazioni belle, di sensazioni quelle insomma che ci fanno stare bene per tutti voi che siete in zona Freccia, ma anche per quelli che non lo sono. Insomma, espandiamo proprio questa sensazione qua. Io sono rimasto con la testa a porchettiamo, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta Anna Setteposte, che è l'ideatrice e organizzatrice di questa manifestazione che si tiene a Todi nel prossimo, non nel weekend che arriva, ma in quello del 22, 23, 24 di maggio, con tema la porchetta, insomma, tanta roba. Ma sono rimasto lì perché poi sarà ospite Hiro, che è uno chef giapponese, che insomma proporrà questo ramen fatto con la porchetta. C'è chi storce un po' il naso, capisco, per carità, però io sono sempre dell'idea che prima di giudicare bisogna assaggiare, poi che ti piaccia o non ti piaccia quello è relativo, però prima assaggia, no?

0: Ecco, vedi, è come prendere Little Wings di Jimi Hendrix e farla rap. È la stessa cosa, anche se la assaggi, non è buona, non va bene, non... perdi l'identità, perdi la vera anima di quello che stai mangiando. Ciao, Iginio da Parma.
1: Iginio, io qua ti sparo proprio un no gigantesco, ma cioè poi nel senso ognuno mantenga la sua opinione, perché tu parti dal presupposto di avere la verità in tasca. Cioè, ognuno assaggia e poi sceglie in tutti i campi della vita quello che preferisce. Non è buono, non è giusto, ma chi lo dice? Cioè, esattamente c'è una legge che vieta di fare qualcosa, no? Eventualmente sarà chi poi sceglie a decretare il successo o meno di un progetto, no? Come succede sempre. Quando c'è questa imposizione qua, cacchio, mi esplode proprio il cervello. Comunque, nessun problema, ognuno la pensi come meglio ritiene. Ci sono i Darkness con One Way Ticket su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima ora di Molo 17. Sono le 18:56 minuti di giovedì 14 di maggio e siete con Volley Vostro, che come di consueto approfitta della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, per un pezzettino anche con i Rolling Stones dalla Top 20, che non mollano un colpo. E questo concetto viene fuori In the Stars, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Chi è? Prego.
2: Ciao Volley.
1: Ciao.
2: Marcello da Treviso.
1: Ciao Marcello.
2: È un'emozione, sarà perché ti
1: non male, eh? Anche un po' spagnoleggiante il perché. Va bene, chiudiamo con Paul McCartney e Ringo Starr, visto che abbiamo appena ascoltato i Rolling Stones, sempre dalla Top 20 con Home to Us.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocchettari. Che R che ho tirato, eh. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti fino alle 20, come di consueto, con buon livostro. Stavo per dire di nuovo fino alle 20, ma perché lo stavo per dire? Perché devo dirvi un altro orario, darvi un altro riferimento proprio spazio-tempo, cioè le 14 di domani, perché sfrecciati miei, durante Electric Ladyland, saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple, per cui, insomma, come dicevo all'inizio della prima ora, non perdetevi questo appuntamento, perché c'è sempre qualcosa da imparare, no? Qualcosa da assimilare dalle parole di queste persone che fanno rock and roll a quel livello lì. Perché poi, insomma, è la storia che parla per i Deep Purple, no? Non è che ci stiamo inventando qualcosa. Quando un gruppo ha una storia leggendaria alle spalle come quella dei Deep Purple, eh beh, comunque c'è da ascoltare. Loro invece sono gli Smashing Pumpkins e questa si chiama Ava Adore.

0: Comunque sto notando, Wally, che la gente, nonostante ti conosca, ti segua, non ha ancora capito che questa cosa del dire delle imposizioni non ti piace, che è giusto, io condivido, e che la vita è fatta di scelte. Ancora non l'ha ancora capito e continua a dare dei giudizi. Vabbè. Ciao Fabio Torino.
1: Ciao Fabio, ma sai, in realtà il fatto che io condivida o meno è relativo, no? Cioè, a me la cosa che fa tanto paura, poi chiudiamo qui il discorso, è questo tipo di chiusura, no? Questo tipo di... Cioè, adesso in questo caso stiamo parlando di davvero una cosa leggerissima, una porchetta, no? Cucina, cose che dovrebbero portare gioia, con questo piatto proposto da uno chef che è anche molto accreditato, che è Hiro, cioè un ramen con la porchetta. E a prescindere, si parte sempre dal preconcetto, no? No, ma si perde l'identità. Ma non è vero, non si perde nessuna identità, semplicemente ci sono due identità culinarie, quella giapponese e quella italiana, che si incontrano in un piatto. Poi il risultato soggettivamente potrà funzionare o meno, potrà piacere o meno, è quello, ma ci mancherebbe altro, se no diventa in posizione altra. Però mi fa sempre tanta paura questo partire a prescindere con il no, è sbagliato. Perché non capisco mai, cioè, quale sia il punto da cui nasce questo pensiero, no? È un po' come dal punto di vista musicale, faccio questo esempio, quando gli Aerosmith permisero ai Run DMC di mettere le mani su Walk This Way, ma sicuramente all'epoca qualcuno disse, ma no, ma cosa fate? 50 anni dopo è ancora in classifica quella canzone lì, capito? Quindi è per quello che io dico, poi ognuno ha la sua opinione, quel piatto non mangiarlo, va bene, però dire a prescindere che è sbagliato, non lo so, mi lascia un po' perplesso, tutto qui.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19 e 12 minuti su Freccia con Wally nel Malo 17 per un pezzettino Temper City Self-Aware direttamente dalla nostra Top 20. Chi è?
2: Comunque sul discorso ramen c'è un ramen che si chiama Tonkotsu che è preparato con carne di maiale. Per cui provare con la porchetta mi sembra una cosa buona.
1: Vedi, questa è la risposta per tutti i messaggi di coloro che dicono no, ma allora diventa ramen col maiale, non più con la porchetta. No, è porchetta. Semplicemente utilizzata in un contesto diverso da quello a cui siamo abituati in Italia. Tutto qua, ma non perde l'identità, Anzi, insieme al ramen magari va a formare anche qualcosa di diverso, ma sono comunque due identità che si mettono insieme. Detto questo, discorso chiuso perché ci sono i Kansas.

Ora, quante cose si potrebbero raccontare di Carry On Wayward Son che abbiamo appena ascoltato su Freccia? Tantissime, una delle quali è senza dubbio il fatto che

Questa canzone venne accrocchiata all'ultimo proprio per completare il disco Left Overture, e poi fu, come spesso accade nella storia della musica, il maggiore successo di quell'album. Steve Walsh, però, cantante dei Kansas, raccontò in un'intervista un aspetto secondo lui più importante a questo punto. Un giorno entrammo e sentimmo uno strano rumore. Ci avvicinammo e notammo, mentre stavamo registrando Carry On Wayward Son, che c'era un armadillo vicino agli amplificatori. Così lo abbiamo fatto uscire. E uno dirà, e quindi? Sono ragazzi, sono artisti, per cui bisogna cogliere le sfumature anche di questi racconti. Va bene, questa è Radio Freccia, Rollo Wet Flag con Catch These Feeds.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
4: We are all blood brothers!
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Radio Freccia. Rock Time.
15: 19:27 minuti. Buon giovedì, buon 14° giorno di maggio. Insieme a Wally Vostro, come di consueto, dal lunedì fino al giovedì, fino alle 20, cioè dalle 18 fino alle 20, perché poi sapete che nel weekend arriva Kat, la meravigliosa Kat, che venerdì, sabato e domenica si prende cura di voi, ma dalle 18 fino alle 21. Detto ciò, quello che ci accomuna è sempre il flusso musicale, questa musica che andiamo a ripescare dagli archivi e che ogni tanto propone anche quelle chicchette lì che magari non inseriamo per forza nelle nostre playlist della vita, ma che ogni tanto ascoltiamo con piacere. Come per esempio You Ain't Seen Nothing Yet.

You ain't seen nothing yet, cioè non hai visto ancora nulla, cantano i Bachman's Overdrive su Radio Freccia nel Molo 17. Questo concetto potrebbe essere applicato alle tendenze turistiche, no? Che ogni anno variano, ogni anno poi presentano nuove sfumature. Ora, da un po' di tempo già si sentiva parlare di questo, di quello che vi sto per raccontare, ma anche nel 2026 il supermarket Safari si impone fra appunto le volontà di viaggio, le tendenze turistiche più in voga. Si tratta di un nuovo modo di scoprire il mondo attraverso scaffali, mercati e prodotti locali, perché sempre più viaggiatori scelgono di abbandonare i classici ristoranti più o meno turistici, o magari addirittura andare a ricercare qualcosa, che ne so, il ristorante italiano in Thailandia, che cioè, non ha nessun senso, per immergersi nella quotidianità di una destinazione facendo la spesa come veri abitanti del posto. E il gioco sta nel poi anche cercare, laddove possibile, di portare a casa qualche souvenir, no, da lì, cioè, capito? E mi va fortissima questa cosa, vedo che insomma c'è un sacco di gente che addirittura sceglie delle mete in base poi anche ai supermarket da visitare. È un mondo meraviglioso. Su Radio Freccia, il mondo dei Red Hot Chili Peppers, il mondo, il momento.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a

0: Contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
4: Radio Freccia.
5: Zon zon. 19:40 minuti, buon giovedì, buon 14° giorno di maggio, insieme a Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta su Radio Freccia nel Molo 17. Insomma, si sta insieme, si chiacchiera, si ascolta un po' di musica, ma soprattutto poi ogni tanto sfioriamo anche dei micro argomenti, no? In questo caso parliamo di supermarket safari, cioè questa nuova tendenza turistica che per molti nuova non è. Spiego per chi non sapesse di cosa si tratta: un nuovo modo di scoprire il mondo attraverso scaffali, mercati e prodotti locali, cioè praticamente vai a fare le vacanze a Tokyo e vai a vedere come funziona il supermarket lì. Sono arrivati un po' di messaggi che ascolteremo tra poco. Prima i Rammstein. 3, 4,

0: I Rammstein con Sonne su Radio Freccia nel Molo 17. Prega.
1: Io lo faccio da 26 anni, da quando ho cominciato a viaggiare all'estero, ed è estremamente divertente vedere come si approcciano al supermercato, vedere che tipo di prodotti hanno, le diversità rispetto ai nostri supermercati. È veramente molto molto affascinante come modo di scoprire il mondo.
0: È vero, guarda, anche Francesca dice: io è da anni che giro, per mia fortuna ho anche vissuto in tre paesi diversi dall'Italia e ho sempre considerato la spesa e l'esplorazione dei supermercati un gran modo per scoprire la cultura e i gusti del posto. Fondamentalmente è la stessa cosa che viene detta, che veniva detta da questo sfrecciato. In effetti è così, perché poi capisci come funziona, che tipo di usanza c'è, ed è sempre interessante. Poi non è detto che tu vada ad adottare quell'usanza lì, però almeno sai che c'è. Ci sono gli Stereophonics.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo giovedì 14 di maggio, sono le 19:53 minuti, il che significa che, come di consueto, il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato Picture Disease e Michael Schulte con Giants direttamente dalla Top 20 e, già che ci sono, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti e con le nostre dirette. Trovate tutto stipato nel nostro quartier generale digitale. Detto tutto? Molto bene. Grazie come al solito, raga, noi ci si becca lunedì a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemato and always leave rock and roll.

0: Lover.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Tra l'altro questo è il Rebeliel Sex, tra poco ci raggiungerà la dottoressa psicologa e sessuologa Veronica Rossi, tra pochissimo in collegamento Zoom. Intanto però vi devo ricordare che domani alle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pearce e Simon McBride dei Deep Purple. Detto questo, ragazzi, siamo al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, e ovviamente vi ricordo il numero di telefono per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Quest'oggi, ragazzi, la dottoressa risponde, come si suol dire, nel senso abbiamo ricevuto un po' di messaggi nelle varie puntate, nelle puntate scorse, che abbiamo poi preso, messo insieme, e quest'oggi andremo a dare delle risposte. Communication Breakdown, il Zeppelin.

0: Communication Breakdown, il Zeppelin in apertura di questa prima ora del Rebellion Sex. A brevissimo avremo in collegamento Zoom la dottoressa Veronica Rossi, psicologa e sessuologa. E ci sono tante le cose, cioè, io volevo cominciare con una domanda che è mia in realtà, una cosa che si legge ormai abbastanza spesso sui social e in realtà poi se ne sente parlare anche altrettanto spesso.
1: E invece sono qua. Ciao Radio Freccia. Ciao Steve, ben ritrovato a te e a tutti gli sfrecciati.
0: E io ti saluto, Faustina, ti do un abbraccio. Ragazzi, ricordatevi le domande. Se avete domande da porre alla dottoressa, comunque nel Rebellion Sex, relative alla sessualità, comunque, non aspettate alla fine dell'ora a farle, perché sennò poi cioè, succede questo, che dobbiamo sommare, prendere tutte e poi farci una puntata e a luglio è finita.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20 e 11 minuti di questa prima ora della Rebeglia Sex con Step qui al microfono e abbiamo in collegamento Zoom la dottoressa Veronica Rossi, ricordiamo, psicologa, sessuologa. Buonasera dottoressa.
2: Buonasera Step, buonasera a tutti. Buonasera. Sempre bello essere qua.
1: Ci siamo, siamo quasi arrivati poi al termine della stagione che sarà a luglio, dopodiché poi se chi vivrà vedrà, come si suol dire. Per il resto cominciamo con questa puntata del Rebeglia Sex, dove abbiamo preso un po' di domande che sono state fatte nel corso della stagione. E poi però in realtà volevo cominciare dalla mia domanda, perché c'è una cosa che si sente spesso ultimamente in televisione e in radio e si legge spesso, ma anche si sente nei vari video sui social, ovvero questo discorso, ennesimo inglesismo, poi il body count, che cos'è, perché c'è, perché esiste e quali sono le problematiche che potrebbe creare, eccetera, a questo punto.
2: Questi inglesismi che ti piacciono tanto. Sì. Cioè, poi altro non è che, diciamo così, un po' la conta, il conteggio di quelle che sono state le esperienze sessuali o comunque le relazioni del proprio compagno e della propria compagna attuale. Cioè, un po' come se fosse una sorta di curriculum, no? Avete presente i curriculum che si usano per il lavoro, e quello un po' vale alla stessa maniera. C'è un po' questa tendenza ultimamente che però va a ricalcare spesso un'ansia rispetto il passato del partner o della partner, perché in molti casi poi si crea questa forma di competizione, questa forma anche di mettersi un po' a confronto, no? con le persone del passato, ma poi a volte emerge anche una forma di giudizio. Pensiamo anche ad alcuni bias culturali che ci sono, e queste sono due problematiche.
1: Veronica, ti interrompo un attimo. Quindi, innanzitutto, body count è la conta degli, esatto, ex, fondamentalmente, cioè ex inteso anche come partner sessuali, immagino, non soltanto.
2: Sì, esatto, non soltanto storie. Sì,
1: ok, tra poco poi capiamo meglio proprio il tutto.

0: I'm Easy, Fight No More. Ma un giorno ne parleremo di sta canzone. Comunque, Veronica, si parlava di body count. Prego.
1: Esatto, poi dicevamo appunto che c'è un po' questa dinamica che è una sorta di indagine, no, del passato del partner o della partner, che può avere dei lati anche positivi se vogliamo, perché non dobbiamo sempre vedere l'aspetto negativo delle cose, nel senso che può essere anche un modo per conoscere il proprio partner, la propria partner, attraverso
0: appunto
1: passato.
0: Anche per sapere cose che possono piacere,
1: esatto,
0: o meno.
1: Esatto, sempre poi tenendo conto che le persone cambiano, quindi che quello che può essere successo nel passato potrebbe non essere sempre valido nel presente, quindi questo aspetto c'è e dobbiamo tenerlo in considerazione. L'importante è che questo body count non diventi poi un terzo elemento nella coppia che in qualche modo va a creare anche delle dinamiche disfunzionali, come per esempio questa sorta di confronto, perché poi capita: ma il tuo ex era meglio per quello, io sono meglio, o anche in termini di dimensioni, cioè le mie dimensioni vanno meglio di quelle dei tuoi ex. Oppure al femminile, che invece le domande sono più rispetto al corpo: ma io sono più bella rispetto alla tua ex? Oppure non so,
0: vabbè, tutte le varie insicurezze che ci possono essere.
1: Esatto. Quindi questo poi può diventare un elemento problematico nel momento in cui si insinua l'elemento del confronto, perché poi ogni esperienza sessuale non è più un'esperienza ma una performance, vediamo se sono meglio io o l'ex.
0: Come si può gestire questa cosa? Quindi, cioè, se serve farlo, non serve? C'è un modo per gestirlo al meglio eventualmente?
1: Diciamo che in questo senso
0: fatti tuoi che meglio
1: esatto, non serve, cioè, anche perché noi dobbiamo concentrarci su quella che è la storia, su quella che è l'attualità. Come dicevo prima, le persone cambiano nel tempo, quindi il partner che abbiamo oggi è una persona diversa dal passato. In più la nostra storia è unica e non può essere equiparabile a quelle del passato.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data.

0: italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Radio Freccia.
5: Alle 20 e 25 minuti di questa prima ora del Raveglial Sex con Step qui al microfono, la dottoressa Veronica Rossi, sessuologa, psicologa, sessuologa in collegamento Zoom. Abbiamo parlato di body count, stiamo rispondendo alle varie domande che sono arrivate nel corso della storia di Raveglial Sex e una di queste è quella che sto per leggere, che è un po' tosta, cioè un po' pesante. Io immagino proprio una conversazione, sentirsi dire una roba del genere. Come si fa a vivere serenamente una relazione quando la tua ragazza ti ha confessato che non prova piacere come col suo ex?
6: Allora, è forte, eh?
5: Se mi dicesse una cosa del genere ci rimarrei un po' male, ci rimarrei decisamente.
6: È come giusto che, come umanamente giusto, nel senso che è certo, perché qui un pochino si ingaggia inevitabilmente la sfida con l'ex.
5: Vedi, come quello dicevamo prima alla fine col body count.
6: Esatto, e quindi il punto è un po' questo, nel senso che sicuramente la relazione ha altri punti forti, funziona per altri aspetti, ok, ma il punto è come ti fa sentire a te, persona alla quale è stata detta questa cosa, come ti fa sentire sapere questo, cioè sapere che comunque l'ex aveva
5: è meglio di te, è meglio di te,
6: limitiamoci un punto in più nella sessualità. Insomma, non è detto che uno debba necessariamente vivere serenamente la cosa. Prima di tutto chiedersi come questa cosa mi fa stare, perché non è che ci dobbiamo forzare a vivere serenamente una cosa. Poi certo ci ragioniamo, ci riflettiamo, tutta una serie di elementi, però a livello emotivo comunque questa cosa qui ha un costo. E soprattutto, come siamo arrivati a parlare di questo nella coppia? Cioè, come mai si è innescato questo?
5: Secondo me è un litigio, cioè, confronto... è stato sicuramente da un litigio. Comunque una frase del genere viene detta per far male, cioè cominciamo da questo. Poi nasconde. Poi magari è la verità, no? Quindi c'è un fondo di verità, però secondo me è dettato da un litigio. Non puoi dire a una persona, col mio ex, dai, godevo di più, su, siamo onesti.
6: Che è molto forte come cosa, sì.
5: Un po' di rispetto, di tatto, di empatia, di rispetto proprio, ragazzi. Comunque, Ozzy Osbourne, Crazy Train.

0: Crazy Train, Ozzy Osbourne. Quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebeliel, del Rebeliel Sex, assieme alla dottoressa Veronica Rossi, e stavamo parlando di questa frase terribile della partner che provava più piacere col proprio ex. Pertanto, lascio a te la parola, Veronica.
1: No, dicevamo, come poi giustamente dicevi tu, forse è stato un po' frutto di un litigio il fatto di dover andare a recuperare questa informazione, perché insomma, a volte possono emergere anche poi delle difficoltà all'interno della coppia.
0: Però si può vedere anche in un certo senso, anche in positiva, una cosa del genere.
1: Cioè, certo,
0: no?
1: Certo, possiamo vedere anche in positivo, magari a volte, come dicevamo prima, perché poi nella coppia ci sono anche altri aspetti positivi rispetto al passato, e magari c'è invece quell'elemento che è negativo.
0: Ma intendevo proprio magari lavorarci assieme. Cioè,
1: lavorarci
0: se mi dici
1: insieme.
0: Una cosa del genere, sì, ok, nasce la sfida secondo me per forza di cose, però lavorerei assieme per cercare di non solo raggiungere quel livello, ma addirittura anche eventualmente migliorarlo. È sempre
1: esatto.
0: Il solito discorso di parlare alla coppia. Comunque riprendiamo esatto. Fra pochissimo questo discorso.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 20:37 minuti di questa prima ora del Rebellion Sex Step e la dottoressa Veronica Rossi in collegamento Zoom, ricordiamo psicologa sessuologa. Si parlava di questa domanda, ragazzi, la devo rileggere ormai, dice: come si fa a vivere serenamente una relazione quando la tua ex ti ha confessato, scusate, quando la tua ragazza, non la tua ex, quando la tua ragazza ti ha confessato che non prova piacere come col suo ex? Abbiamo già risposto in parte a questa, si parlava del lato di quello, tra virgolette, che potrebbe essere il lato positivo di una situazione del genere, e veramente le virgolette molto molto grandi in questo caso, sì, perché comunque anche i messaggi che stanno arrivando dicono chiudere, mettere i paletti su quello discorso lì, andare avanti, proprio un paletto nel cuore, andare avanti. No, quindi dicevamo, lato positivo è anche quel senso di sfida che potrebbe nascere, no, da una,
2: esatto,
1: cosa del genere.
2: Perché
1: se
2: sono
1: presa positivamente,
2: negativi,
1: ripeto.
2: Esatto, però proviamo a vedere anche i lati positivi della cosa. Allora, sicuramente questa è una coppia che parla molto apertamente anche di sessualità, perché qui ci vedo tanta onestà, tanta autenticità, come dire, a rischio anche di creare dei malumori, quindi questo è il lato sicuramente positivo. Poi, come giustamente dicevi, il lato della sfida, cioè come dire, ok, visto che prima era meglio su quel lato lì, magari nella relazione di oggi ci sono tanti altri aspetti positivi, però proviamo a far andare bene anche questo, se è quello un po' carente. Quindi il fatto di lavorare sulla relazione, lavorare sulla sessualità, cioè è il primo passo sicuramente è quello di parlarne, e a volte parlare, dire la verità può essere anche doloroso, no? La verità fa male, si dice, questo è vero, però non vediamo sempre solo i lati negativi, come giustamente dicevi tu, Step, è importante anche considerare l'aspetto positivo, cioè che magari ci possiamo mettere lì, parlarne, cercare di capire come migliorare l'aspetto della sessualità, perché a volte si tratta appunto di trovare una sintonia, di trovare delle modalità diverse di vivere la sessualità.
1: Perdonami, mi stai sorrido, che radiovisione si nota ovviamente, però se mi dovesse, cioè se dovesse uscirsi una frase del genere, chiunque sia, una frase del genere, è difficile arrivare a pensare al lato positivo, però. La mancanza, ho detto, di empatia, di rispetto, che

0: ragazzi, cioè, secondo me solo se una coppia veramente datata. Allora sì, tu dici, sì, guarda, cerco di salvaguardare un rapporto che esiste da anni, anche se in realtà mi può dire anche mi hai mentito in tutto ciò. Cioè, è molto complicato, ecco, la soluzione in questo caso.
1: È difficile, si può provare, ma è difficile.
0: Bisogna volerla in questo caso, davvero, bisogna veramente volerla la soluzione a questa frase qua. Comunque ci sono altre domande che faremo tra pochissimo dopo i Blur.

I Blur, ragazzi, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, è un'app gratuita per il vostro cellulare e il vostro tablet. Allora, andiamo avanti con le domande, perché ce ne sono tante e già così non ci riusciamo a leggerle tutte. Allora, alcuni uomini amano i tacchi alti anche a letto. Può essere considerata una patologia? Ora dipende.

0: Secondo te, Veronica, che significa amano i tacchi alti? Cioè indossarli o vedere la partner o il partner in generale con i tacchi alti?
1: Giusta osservazione, effettivamente, perché può essere visto in diversi modi.
0: Comunque, chiamarla patologia mi sembra un po'.
1: Ci chiediamo perché dovrebbe essere una patologia, e qui lasciamo la domanda aperta, magari per dopo, poi lo spieghiamo bene. Perché dovrebbe essere.
0: Filia nel caso.
1: Esatto, se proprio, proprio dobbiamo. Cazzo, certo. Vedi, Stefano, abbiamo sempre quel tocco negativo a volte sulla sessualità.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:53 minuti siamo in chiusura di questa prima ora di Rebeglielle con Steppa e la dottoressa Veronica Rossi in collegamento Zoom. Si stava parlando di questa domanda che ci è giunta durante la stagione, abbiamo deciso di rispondere oggi a queste domande. Alcuni uomini amano i tacchi alti anche a letto, può essere considerata una patologia? La risposta abbiamo detto innanzitutto no.
2: No. No, esatto. Cosa che ci tengo molto a dire, non patologizziamo tutto quello che ha a che fare magari con elementi che si discostano un po' dalla sessualità vanilla o classica, cioè non tutto è patologia, anzi la sessualità è un gioco, è giusto che giochiamo, è giusto che inseriamo anche degli elementi e poi ovviamente c'è sempre un continuum, cioè non è che una cosa è patologica o sì o no, cioè dipende se c'è un elemento di adorazione, se il desiderio si innesca solo ed esclusivamente in un determinato modo, cioè ci devono essere tutta una serie di elementi, no? Quindi non tutto è patologia. In questo caso si può giocare, si può usare un elemento che diventa una trasgressione che magari va un po' a condire la sessualità che generalmente viene vissuta magari in modo standard e consuetudinario.
1: Quindi diciamo, potrebbe essere anche una patologia, ma solo in determinati casi, quando si tratta di una cosa che crea un problema, che crea un problema alla persona.
2: Esatto, se la persona la vive male, se non riesce a fare a meno di viverla in quel determinato modo pur volendo, se c'è un'esclusività, a volte se manca il consenso da parte dell'altra persona, questo è un elemento importante, quindi ci devono essere tutta una serie di caratteristiche affinché una determinata pratica si possa considerare come una patologia, altrimenti è gioco, è sessualità ed è giusto anche spaziare, divertirsi, no? La sessualità è il gioco di noi adulti, è bello anche usare la fantasia, la trasgressione.
1: Queste cose noi le chiamiamo poi, le abbiamo definite già, ormai sono anni che Rebellious Sex esiste, le abbiamo definite parafilie.
2: Parafilie.
1: Cioè, le abbiamo definite, si definiscono così, ne avevamo già parlato. Ora, vedi, anch'io sono un amante di questa roba, non sono un feticista, nota bene, però il tacco alto, forse nella fase preliminare, diciamo così, per un discorso di occhio, di differenza dal solito, ecco, una cosa che potrebbe eccitare. C'è una via di mezzo, diciamo, una cosa che in realtà non è parafilia, perché non è che stai lì ad adorare la scarpa, la cosa, non è quello.
2: Cosa importante, anche la parafilia di per sé non è patologica, abbiamo poi il disturbo parafilico. Il disturbo parafilico interviene quando ci sono tutte quelle caratteristiche che dicevo prima. Già di per sé la parafilia magari è una tendenza a vivere la sessualità, quindi è una sorta di cosa che va attenzionata, tra virgolette, ma già non è di per sé problematica, il disturbo parafilico lo è. Con tutte quelle caratteristiche che dicevo prima.
1: Allora, mi sa che non concludiamo qui Rebellious Sex, andremo avanti per pochissimo poi nella seconda ora di Rebellious, perché adesso chiudiamo con Dream On degli Aerosmith.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeliel, che di solito è Rebeliel normale, in questo caso è una continuazione del Rebeliel Sex, perché non siamo riusciti a terminare le domande che avevamo. Una di queste poi è arrivata anche nel mentre si parlava, è arrivata tramite messaggio WhatsApp, quindi andremo a rispondere anche a questa domanda qui, che è un po' complessa, però non fa niente, noi ci proviamo comunque. Step al microfono, la dottoressa Veronica Rossi, psicologa e sessuologa in collegamento Zoom. Comincia, come dicevo prima, questa seconda ora. Vi devo ricordare che alle 14 domani ci saranno nei nostri studi Ian Peace, Simon McBride dei Deep Purple. Ricordate queste cose, ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Possiamo cominciare questa seconda ora con i Creedence Clearwater Revival. Proud Mary.

0: Proud Mary, Creedence Clearwater Revival in apertura di questa seconda ora. Vado a leggere il messaggio, cara Veronica.
1: Certo.
0: Allora, la mia parte maschile mi piace, mi sento forte. Ah, innanzitutto è una donna che scrive questo messaggio. Dice: la mia parte maschile mi piace, mi sento forte, impavida, coraggiosa. Qui c'è tutta la mia attività fisica, il rock, le danze. Mi sento molto a disagio però con quella femminile. Capita spesso che con i tacchi, la borsa, la gonna mi senta sottomessa. Sono anni difficili, lui sta male, e quindi immagino ci sia un compagno di mezzo, dice lui sta male, sono diventata più una badante. Che sia per questo? Apprezzo lo stesso però il sesso maschile.
1: Molto interessante, anche perché in questo messaggio c'è un po' poi tutto il simbolismo della sessualità, perché la sessualità è tanto simbolica, no? Lei dice effettivamente che si trova molto bene nella sua parte maschile, meno in quella femminile, forse perché la collega all'essere badante e magari la vive male questo essere badante, accudente, no? E quindi vorrebbe invece più avere, diciamo così, un ruolo maschile anche all'interno della coppia, oltre che nella sessualità.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 10 minuti di questa seconda ora di Rabeliel, e ancora in via del tutto eccezionale c'è la dottoressa Veronica Rossi ancora con noi nella seconda ora più che altro. Ora, per concludere la risposta da dare all'ascoltatrice di prima, prego Veronica.
2: Sì, ecco, appunto, siccome la nostra sessualità racconta anche magari di alcuni vissuti a livello relazionale, magari in questo caso potrebbe essere anche utile dapprima parlare col partner e poi magari affrontare anche proprio un percorso per andare a risolvere delle questioni, piuttosto per non vivere magari con malessere la relazione di coppia e anche la sessualità, no? Quindi sicuramente potrebbe essere utile.
1: Chiusa questa parentesi e ti ringrazio, perché comunque abbiamo risposto, un'ascoltatrice che ha mandato il messaggio adesso o quest'oggi. Andiamo a riprendere invece una domanda che era arrivata in passato, però a cui non devi rispondere adesso. Sessualità e sesso, ci sono differenze? La risposta tra poco, ma prima It's a Hard Life, i Queen.

0: It's Hard Life, i Queen, da The Works, ragazzi. Comunque, torniamo a noi. Veronica, la domanda era: sessualità e sesso, ci sono differenze? Poi siamo in chiusura.
1: Grandi.

0: Differenze. Allora, immaginiamo il sesso come una nota e la sessualità come una sinfonia, cioè il sesso è una parte di un tutto. Sesso poi, come si intende come rapporto sessuale, è un modo di vivere la sessualità, poi la sessualità è un contenitore che contiene dentro le emozioni, contiene dentro il modo di vivere il corpo, anche tutto l'aspetto del rapporto con l'altro,
1: Delle
0: del
1: relazioni vere e
0: corpo,
1: proprie.
0: delle relazioni, confini, c'è tutto
1: Cioè, se dico
0: veramente.
1: sessualità potrei non dire sesso praticamente, perché
0: Esatto, cioè il sesso è dentro, ma tra tanti
1: Esatto.
0: elementi.
1: Allora, vero, noi siamo giunti al termine del Belli e il Sex, ma ci salutiamo tra pochissimo.
0: Certo!

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Signor direttore, non è ancora

0: Rientrato? È in vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà più di un anno.
2: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Danat a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Radio Freccia.
6: Siamo ai saluti con la dottoressa. 21 e 26 minuti, ma prima di salutarci, Veronica, è arrivato questo messaggio dall'ascoltatrice che aveva mandato quella domanda, che secondo me chiarisce un po' la situazione, che dice: far l'amore con l'uomo che indossa tacchi a spillo e mutandine di pizzo, non gay, ma che entra nei tuoi panni, in certo senso condivide la tua sfera femminile e ti ama, è il top. Quindi secondo me no, non trovi che chiarisca un po' allora la visione del tutto?
7: Certo, assolutamente sì, anzi evidentemente trova piacere nel viversi la sessualità in questa modalità, e forse questo rende ragione anche perché magari in una dimensione relazionale un po' accudente, un po' più appunto con dove deve tirar fuori un po' più l'aspetto femminile, magari la vive male.
6: Comunque, visto che siamo giunti ai saluti, cara Veronica, noi ricordiamo il contatto Instagram, che è Psicologia con Ironia, e trovate tante cose, reel, si dice reel, vedi io, gli inglesismi, video eccetera, ma mi dicevi una cosa fuori onda, tra l'altro.
7: Esattamente, che il mercoledì faccio una rubrica Sex Talk con domande anonime sulla sessualità alle quali do risposta. Quindi se vi va, potete venire lì, fare la vostra domanda anonima e io rispondo.
6: Prego, dimmi che non lo fai dalle 20 alle 22 però.
7: No, assolutamente, no, mai.
6: A che ora però?
7: Beh, in realtà quello dura un po' tutta la giornata, perché mi arrivano le domande e io rispondo immediatamente nelle stories.
6: Ah, ok, pensavo fosse una diretta. Ok, allora va bene.
7: Ah, sono diverse modi.
6: Ricordiamo, Psicologia con Ironia. Trovate così la dottoressa Veronica Rossi su Instagram, alla quale potete fare appunto queste domande e vedrà poi risposta il mercoledì. Grazie Veronica, noi avremo modo poi di risentirci fino a luglio, insomma, ancora 2 puntate dovrebbe gli sex.
7: Sempre un piacere per me. Ciao a tutti, ciao Step.
6: Detto questo, salutato la dottoressa Veronica Rossi, Ivan Allen, ragazzi. Continua questa seconda ora della Rebegliella.

Una giornata molto lunga, ragazzi, molto lunga. Pertanto, una cosa che non ho fatto in apertura di questa seconda ora è ricordare che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. E ovviamente questo l'avevo ricordato, ma comunque non guasta di farlo. Che è il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, ovvero il 366-663-4466.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Freccia.
6: Le 21.39 minuti, vabbè, 21.40 minuti, quasi giunti al termine. Quindi, ridendo e scherzando, è passata più di un'ora e mezza con la dottoressa Veronica Rossi. Siamo arrivati al momento di una delle canzoni. È una bella canzone, raga. Non posso dire che è una delle più belle in assoluto, però è una bella canzone. Stiamo parlando del 1973. Per chi non ci stesse seguendo in radiovisione, io indosso la maglia del gruppo che stiamo per ascoltare, presa al concerto l'anno scorso. Loro sono i Lynyrd Skynyrd con Simple Man, una canzone che parla di una madre, fondamentalmente, che dà dei consigli al suo unico figlio. Ed è bella, raga, è bella, è bella. Ma il bello è soggettivo, è vero anche questo. Ma Simple Man, ragazzi, tanta roba, i Lynyrd Skynyrd.

Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Devo dire che se ascoltata dal vivo comunque è una cosa, beh vabbè, uno potrebbe dire quasi tutto è così, sì sì è vero, però queste canzoni, questa Free Bird, sentite dal vivo hanno un effetto mostruoso. Amico mio, mi hai messo Simple Man nel momento giusto, nella sera giusta, e mi è scesa la lacrimuccia, grazie. Ricordatevi di ringraziare Sautufau, quando non ci sono rubriche legate alla musica, la scaletta viene sempre gestita dall'ufficio di programmazione dove si trova Sautu, cioè dove lavora Sautufau, non è che sta lì e vive lì e basta, ovviamente. Per il resto, scaricate l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. È un'app gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet, e lì potete trovare tutti i nostri programmi. Ho citato le rubriche, ritrovate anche quella di oggi con la dottoressa Veronica Rossi. Poi domani la trovate lì sull'app, e trovate anche le nostre interviste e le ultime notizie.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:54 minuti, siamo in chiusura della seconda ora di Rebeglier, ma non la chiusura totale, perché poi ci sarà una terza e una quarta ora di Rebeglier questa sera. E prego Davide, buonasera, dica.
2: Step, so che io e te la pensiamo diversamente sull'amore e sulla sessualità.
1: È molto probabile.
2: Però ci tenevo ad avere una risposta dalla dottoressa Veronica Rossi in merito alla domanda che le avevo posto. Davide, buonasera.
1: Allora, diciamo che quando facciamo i Rebeglier Sex diamo più rilevanza a quelle che possono essere cose di interesse comune, ecco, diciamo così, un po' per la maggioranza, ecco, diciamo così, perché la domanda era una cosa personale, cioè questa.
2: Ciao,
1: nel senso,
2: ho letto L'arte d'amare di Erich Fromm, ragazzi, filosofo e psicologo tedesco americano, che certamente la dottoressa Veronica Rossi conosce. In questo libro c'è un capitolo sull'amore erotico. Cosa ne pensa la dottoressa Rossi?
1: Ora

0: Davide,
1: buonasera.
0: Innanzitutto ti ringrazio, Davide, perché comunque ci sei ogni sera, perciò ti ringrazio per questo. Però ho dato il contatto Instagram della dottoressa, che è psicologia con ironia, ovviamente non... cioè, adoperatelo per bene, ricordiamoci che è comunque una professionista, non siamo lì a pettinare le bambole, come si suol dire. Volunteers, Jefferson Airplane. Chiudiamo così questa seconda ora di Rebellion.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22, signore e signori, comincia la terza ora di Reveglielle questa sera con la musica cambia, si fa un po' più soft, quindi adeguiamo anche la voce a queste ore qui, con Step sempre qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente c'è anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Ricordate tutte queste cose? Possiamo cominciare? No, perché

che vi devo ricordare ancora una volta che domani dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple, nudi, perché a quest'ora possiamo, no, non saranno nudi ragazzi ovviamente, però ci stava a quest'ora un po' più, un po' tutto diventa un po' più intimo, quindi ci poteva pure stare, ma non è così, perché comunque saranno in onda alle 14, perciò direi proprio di no.

0: Desire.
1: Io in apertura di questa terza ora roviniamo quest'ora a Cassidy, ragazzi.
2: Mi sono immaginata di Purple nudi.
1: Allora, però posso dire, visto che c'è stato Rebelle Sex, data anche l'ora, io conosco la categoria Granny. Notate bene con la N, no? La M, che Grammy sono un'altra cosa. Granny, qual è la variante maschile di questa parola? Non lo so, cioè, old man, non lo so come quale potrebbe essere la... se c'è magari un acronimo o qualcosa del genere. Comunque... Dici, ma perché mi è venuta in mente sta cosa? Perché ormai, ragazzi, ormai puntino, puntino, puntino. Va bene, va così. Noel Gallagher.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:12 minuti. Allora, prego con i messaggi, vai.
2: Comunque ragazzo, tra The Purple nudi e Granny, mi sta venendo un po' i brividini dietro la schiena. Comunque
1: mele Granny,
2: ci sarà a chi piacerà una roba del genere o delle robine del genere. Ciao Giulio da Modena.
1: Come ho detto mele Granny, mi è venuto un dubbio, ma si chiamano Granny. Vabbè, poi vado a vedere. Comunque, a memoria, madonna, che cose brutte! Come rovinare l'ora HSD è tutto normale, ragazzi. A memoria, non è proprio il mio settore, ma ricordo denominazione tipo Grampa, oppure più generica, Old and Young, ma forse è una domanda retorica, vero? No, sono andato a vedere Grampa e l'IA di Google mi riporta tre cose. Grampa Loco. Nel Parco Nazionale Gran Paradiso, l'iniziativa escursionistica sportiva. Il romanzo per ragazzi Grampa di Christopher Leon, non penso sia questo. E la serie animata Uncle Grampa. Non lo so, secondo me non stiamo parlando della stessa cosa, secondo me.

Sono un po' stanco, sarà quello oggi, probabilmente. Voglio usare questa come scusa. Il 1985 con Bruce Springsteen, I'm on Fire. Direi che possiamo andare avanti, forse è il caso, perché qui il discorso continua, questa curiosità. Invece Granny si usa per entrambi, grandmother e grandfather. È molto probabile. Molto probabile, non dico no, era l'IA di Google che mi indicava solo la variante femminile, quindi assolutamente potrebbe essere così. In tutto ciò, perché ci siamo arrivati a parlare di questo? Per i Deep Purple, che sono... Ma perché, ragazzi? Dai, Greta va afflitto, voilà.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
1: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 22 e 25 minuti. Comunque, siccome dobbiamo fare anche quella parte culturale, no, del Rebeliel, ho scoperto, ho fatto la ricerca, e le ricerche vanno fatte quando si hanno dei dubbi. Le mele Granny Smith prendono il nome da Maria Ann Ramsay Sherwood Smith, una frutticoltrice australiana di origine inglese, soprannominata appunto Granny Smith, cioè nonna Smith. Quindi è per questo che si chiama così e non peraltro, ecco, diciamo, limitiamoci a questo. Prego.
5: Step, allora puoi dire ad Ambermari domani, al posto di fare 21 grammi, di fare 21 granni.
4: Ovviamente. Michelle, i Beatles.

Michelle dei Beatles, una canzone del 1965, e dal 65 però ci trasferiamo al 2004, quando il cantante dei Green Day, stiamo parlando di Billy Joe Armstrong, si trasferì a New York in un piccolo loft di Manhattan perché aveva bisogno di ritrovare l'ispirazione. E da lì ha scritto questa canzone che stiamo per ascoltare, Boulevard of Broken Dreams. E ha scritto la canzone proprio per sulla sensazione di solitudine che viveva in quella città, perché stava per l'appunto da solo ed era lì proprio in quella fase di ricerca. Ricerca che decisamente è riuscita, ragazzi, considerando l'album American Idiot.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:37 minuti, e come di consueto ogni volta che c'è una sostituzione, ma sempre proprio ormai una cosa, una costante, prego.
2: Ciao Cassidy, ben ritrovata. La giusta serata a te e a tutti gli associati, un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Buon weekend a tutti, ciao!
1: Come fai a dire questo, che oggi non mi sono fatto la barba? Sono due o tre giorni che non mi faccio la barba. Cioè, come fai a dire? È solo da questo, capito? Soltanto da questo piccolo particolare, come fai a dire una roba del genere? Comunque, ragazzi, il System of a Down, Aerials,

Sì, sto nuova down, ragazzi. Che toli a fare. Comunque, se non l'avete già fatto, sì, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire, a poterci

0: seguire però, poterci seguire, non solo mandare messaggi, ma poterci seguire sia in radiovisione che in soltanto audio. Ma ci potete, cioè, lo sentite quantomeno quello che viene detto, quello che viene fatto, tramite l'app RTL 102.5 Play. È un'app gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet, e lì poi potete trovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Abbiamo un messaggio, prego.
1: Faustina in loop, vi è sui monti, quindi è in loop per forza.
0: Mamma mia, Salvo. Rido, non perché faccia ridere ciò che hai detto, ma è più una questione proprio di, non so, di tristezza proprio che provo dopo questo messaggio.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 22:51 minuti. E tutto va bene in chiusura della terza ora di Rebelliel.
2: Ciao Radio Freccia, sì. Sono Paola, come a figlia Dalila. Come mai non mettete mai gli eroi del silenzio tipo Entrando Sierras? Sardegna, lei, grazie.
1: Aspetta che non mi ricordo.
2: Ciao,
1: Paola,
2: Freccia, sono Paola.
1: Ok, con Dalila. Cara Paola, molto probabilmente per ignoranza mia, non lo ammetto, non ho ben capito di chi parli. Ma sottolineo il fatto che ignoranza mia, molto probabilmente. Comunque non si capisce bene, quindi anche volendo non riuscirei a fare una ricerca. Non ho capito bene di chi parlo. Quindi se poi, per favore, rallentare magari quando mi parli, credo della band. Ripeto, è ignoranza mia.

lo sottolineo, ci tengo perché lo ammetto quantomeno. Comunque chiudiamo questa terza ora con i Dire Straits e i Cure subito dopo. Poi ci sarà la quarta e ultima ora, direi, per quest'oggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23, signore e signori. Siamo arrivati all'ultima ora di Rebeliella, la quarta ora, con Step qui al microfono. E abbiamo scoperto, comunque, prego, dica.
2: Per la precisione si chiamano Eroes del Silenzio. La canzone è Entrendo Stierra.
1: Grazie. Allora, lo ammetto, non li conoscevo. Sono andato a fare una ricerca, sono stati un gruppo rock spagnolo nel 1984, sciolti poi nel 96, sono tornati a fare qualcosa nel 2007, ma fondamentalmente è un gruppo del passato. E la canzone che intendeva era questa. Ora, tu mi hai chiesto perché non la passiamo e non posso rispondere in questo momento a nome di tutti, infatti vi ricordo queste cose qua, info@radiofreccia.it, così avete direttamente eventualmente una risposta da chi sta più in alto, in direzione direttamente, perché non saprei risponderti, niente, neanche ci provo in realtà, perché lo ammetto e l'ho anche sottolineato prima, ignoranza mia, non li conoscevo assolutamente. Beh, qualcuno poi dice ma com'è possibile che non li conoscete? Amico mio, ti potrei fare il nome di tante band che è molto complicato che tu conosca, quindi non è che siete delle merde perché non li conoscete, può succedere, poi e sono io personale, se chiedi a qualcun altro probabilmente ti sanno rispondere, assolutamente. My Hero, i Foo Fighters.

0: My Hero, i Foo Fighters in apertura di questa quarta, ultima ora di Repetizione.
1: Ciao Steph, la mia, cioè per me è un gran piacere. Senti, il sottofondo, spero che non sia troppo alto.
0: Beh, sì,
1: sottofondo
0: sente.
1: Ci siete voi, c'è Freccio, e per me, ti ripeto, un gran piacere finire la serata con te, Steph. Senza nulla togliere a nessuno, ma veramente, per me sei il number one. Ciao.
0: Grazie.
1: Da Cricchia.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti, stracciati, buonanotte.
0: Grazie amica mia, sottolineo la B alla fine, vabbè. Voi ogni volta mi dite che esagero nel cuore, però ragazzi, step con la P di... Vabbè, Casabian. Con la P di Casabian.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23 e 12 minuti di questa quarta ora di Rebeliel con Step qui al microfono in maniera del tutto eccezionale. È arrivato il momento di una canzone che è bella, ragazzi. Abbiamo la stessa cosa è accaduta con Simple Man nella seconda ora di Lynyrd Skynyrd, in questo caso è Samba Patti di Santana. La canzone del un brano in realtà perché strumentale del 1973 che nacque per caso. Quando Carlo Santana si trovava a New York, aprì una finestra e vide una persona che stava per strada, era un sassofonista che suonava, si stava esibendo per strada, e solo che era un alcolizzato, cioè aveva proprio, era alcolizzato. E dice, una cosa che notai era il fatto che non sapeva cosa fare prima, se bere, perché aveva una bottiglia con sé, o suonare il sassofono. Da lì mi venne in mente di scrivere questa, Samba Patti, Santana.

0: Samba Pati Santana, ragazzi, te lo dico a fare. Allora, qua ci sono diversi messaggi. C'era uno di Davide Bonasera, però particolare, vai.
1: Step, stasera mi ricorda i vecchi tempi, quando c'eri da mezzanotte alle tre.
0: Questo era il prere.
1: Magari ritornassero i vecchi tempi.
0: No.
1: Di notte si è più liberi di esprimersi. Davide Bonasera.
0: No, adesso per me la notte è dedicata non al sonno, paradossalmente, ma al lavoro, perché è l'unico momento della giornata in cui posso mettermi al computer e lavorare sulle scalette, sulle rubriche, eccetera, eccetera, eccetera. L'unica cosa che mi è un po' complicato è quando magari devo chiamare qualcuno. In quel caso non riesco a farlo da mezzanotte alle tre. Un grande, meraviglioso, eccezionale Lenny Kravitz.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: 23 e 26 minuti di questa quarta ora di Rabeliel, e qualcuno dice: non conoscete gli Heroes del Silenzio perché siete giovani, non preoccupatevi, non vi perdete niente. Vabbè, questo poi è sempre soggettivo, io. Il discorso è che se fosse questa la motivazione, amico mio, molti non dovrebbero conoscere neanche i Beatles, i Rolling Stones, eccetera. Però tu dici, magari per un discorso di fama, ok, andiamo a prendere, sono tante altre le band, però è per questo che poi esiste lo studio. Ma c'è da dire una cosa, che indubbiamente lo studio non puoi farlo a casaccio, vai magari da, per l'appunto, da quelle più importanti fino poi man mano vai avanti, vai a scendere di importanza, tra virgolette, no? per l'impatto che hanno dato nella musica, prima o poi sarebbe successo, saremmo arrivati a quel punto lì. Ma invece oggi è stato quel giorno che ho conosciuto questa band che tra l'altro non esiste più, però cioè, il lavoro che è stato fatto da questa band esiste ancora, quindi sarà mia premura poi andare ad ascoltare, in effetti. Quindi ringrazio anche Paola, perché ha insegnato a me e sicuramente a tanti altri una cosa che non io non conoscevo, e che, ripeto, anche tanti altri sicuramente.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia.
4: E 23:39 minuti. Comincio ad accusare un po', comincio ad accusare un po' il fatto che sia la quarta ora di Rebellione. Un pochettino comincia a sentirsi. È arrivato il momento dei Red Hot Chili Peppers, stiamo parlando del 1995 e questa però stavolta me la devo leggere questa cosa. Perché ci fu un giornalista di Smash Hits che scrisse la critica su questa canzone. Positiva, come votazione positiva. Però la definì una toccante ninna nanna su quanto siano fantastici gli amici. Ninna nanna, ragazzi. Toccante ninna nanna. Che di per sé per l'orario va benissimo, ma giudicate voi. My friends, Red Hot Chili Peppers.

0: My friends, Red Hot Chili Peppers, quasi in chiusura di questa quarta ora di Rebeliel. Prego,
1: ecco, Elena. Quelli della notte, ci siamo tutti.
0: Manca Beppe Fornaio.
1: In realtà ti seguo tutta la sera in modo silenzioso.
0: Che guru.
1: Avevo anche da fare delle domande, ma ero come al solito in palestra. I miei vicini di Tapirulano sarebbero stati contenti, penso, di sentire i fatti miei.
0: Sì, ma che te ne frega.
1: Comunque, sono qui. Ciao, un bacio, Elena.
0: Allora ragazzi, se non l'avete fatto, l'app RTL 102.5 Play è gratuita per il vostro cellulare e tablet. Al di là di questo, perché ho velocizzato la cosa? Perché c'è una canzone meravigliosa, versione live dei Linkin Park, fatta proprio in una maniera particolare in memoria poi di Chester Bennington. Anche il video è qualcosa di meraviglioso. Rolling, versione live dei Linkin Park.

0: Radio Freccia.
1: Che top 20, ragazzi. 23:52 minuti, abbiamo appena ascoltato i Rolling Stones, In the Stars. Top 20, dato un video molto particolare, loro sono stati ringiovaniti per questo video, ovviamente è tutto fatto, vabbè ragazzi, ve lo dico a fare, lo sapete, è inutile parlarne. Comunque, siamo giunti a

Alla fine di questa quarta ora di Rebeliel, l'appuntamento è quindi rinnovato. Ah, ma questa non è la base dell'ultima luna, questa è la mia. Vabbè, scusate, stavo dicendo, l'appuntamento è rinnovato a lunedì dalle 20 alle 22, regolarmente, che poi ci sarà anche Cassidy subito dopo. One way or another, i Blondie. In chiusura, poi subito dopo la Nismo Reset. Ciao, Leo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.
1: Sfrecciati, bentornati in un nuovo appuntamento con Hypersonic, con me, Gigi Riccardo, che vi porta alla scoperta del meglio della scena alternative internazionale, come ormai da un bel po' di tempo a questa parte. Nell'episodio di oggi una band che è stata già ospite negli studi di Radio Freccia durante la programmazione diurna in Electric Ladyland, ovvero i Bridget Calls Me Baby. Ormai li conoscete bene, li avete ascoltati nella nostra Top 20, però insomma qua in Hypersonic abbiamo cercato di incontrarli in maniera un po' più approfondita. Abbiamo chiacchierato un pochino di Irreversible, questo disco che, se amate insomma un po' gli Smiths, gli anni 80, quelle sonorità così, sicuramente avrete amato, avrete apprezzato, ma partiamo proprio con un suono che c'entra ben poco, ovvero con Carvile, che è pronto a tornare con un nuovo album, Philadelphia's Been Good to Me. E come sempre Carvile ha queste sonorità un po' slacker quasi, lui è un po' un maestro di questo rock un po' folk, un po' psichedelico, che parla tanto insomma di Stati Uniti. Tra l'altro questo brano, se non sbaglio, è stato credo anche inserito in una recentissima playlist proposta dal chief Noel Gallagher in Hypersonic, Carvile con Chance to Bleed.

continuiamo questo episodio di Hypersonic con una voce che avete già ascoltato da queste parti, ovvero Ekka Vandal, questa giovanissima artista che non si fa troppi problemi a, come dire, spaziare tra i generi. Lei è super giovane, unisce rock, industrial, hip hop, elettronica, e chi più ne ha più ne metta, e fa proprio questo nel suo album in uscita la prossima settimana, che si chiama Looking for People to Unfollow, che è, come dire, un titolo che rappresenta bene la sua età e comunque un suggerimento che tutto sommato io mi sento di sposare abbastanza, perché insomma spesso si sta troppo dietro a certe persone che magari anche no. Questa è Ekka Vandal con Sorry Crash.

0: prima di ascoltare quello che ci siamo detti con i Bridget Calls Me Baby, un altro dei momenti fissi di questo programma, ovvero il momento dei consigli di Valentina Clemente, la nostra amica e soprattutto giornalista pregiatissima di Sky TG24. A te, Vale.
1: Ben ritrovati a tutti voi, anche questa settimana nuova musica da ascoltare e il primo consiglio ci porta direttamente nel Regno Unito. Attenzione però, torniamo indietro di qualche anno perché in questo caso si parla del Britpop per eccellenza e non stiamo parlando dei Blur, assolutamente no, stiamo parlando di quel gruppo completamente femminile che ha fatto veramente la storia. Parliamo delle Spice Girls e nello specifico vi raccontiamo il nuovo progetto discografico di Melanie C, Sporty Spice, quindi la sportiva, che ha da poco pubblicato un nuovo disco dal titolo Sweat, il nono della sua carriera. Ecco, è bene ricordare che Sporty Spice è l'unica delle Spice Girls ancora attivissima, diciamo, sul fronte musicale, perché comunque è l'unica che continua a fare nuova musica e a pubblicarla. E in questo progetto, nello specifico, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarla a Londra, ci ha spiegato perché è voluta tornare alle sonorità dance. Lei nasce come una grande appassionata dei rave, a cui andava ancor prima di entrare a far parte proprio delle Spice Girls, e ci ha raccontato che lei aveva proprio voglia di fare un disco in cui tutti dovevano ballare e c'è riuscita alla perfezione. Sweat è un disco che ricorda anche sotto certi aspetti alcune sonorità di brani di Britney Spears. L'abbiamo detto alla stessa Melanie C, che è impazzita dicendo: caspita, la stessa Britney ha citato le Spice Girls come fonte di ispirazione, ed è bellissimo come questo cerchio continuo si chiuda anche grazie alla musica che ho da poco pubblicato io. Melanie C è entusiasta di questo disco, soprattutto perché le ha anche permesso di fare un po', tra virgolette, pace con Sporty Spice. Probabilmente avrete visto la copertina, oppure se non l'avete vista andate a cercarla online, la si vede nel pieno della sua fisicità, appunto della sua passione per lo sport. E dicendole proprio quando l'abbiamo incontrata che non c'è Sporty Spice senza Melanie C e viceversa, lei ha annuito dicendo: assolutamente. E questo disco lo prova, proprio perché ha detto: per un po' di tempo ho cercato quasi di nascondere Sporty Spice, la mia passione proprio per lo sport, per andare in palestra, per tenermi in forma, proprio perché mi piace, senza rincorrere assolutamente la perfezione fisica, che non esiste. E questo album mi ha permesso di tornare un po' e di fare pace con tutte magari quelle domande che avevo lasciato nel cassetto per tanti anni. Lei ha detto: io sono estremamente orgogliosa di quello che le Spice Girls sono riuscite a fare negli anni di carriera, negli anni in cui hanno fatto musica insieme. C'è sempre il desiderio di poter tornare a fare musica tutte insieme, soprattutto a fare dei concerti nuovamente con la formazione al completo. Quest'anno peraltro c'è un anniversario molto importante, ovvero i 30 anni di Wannabe, la primissima canzone che hanno pubblicato appunto le 5 ragazze del Britpop, del Girl Power, perché insomma ricordiamoci che la bandiera britannica del Girl Power in tutto il mondo è stata portata avanti e diffusa proprio dalle Spice. Per questo trentennale così importante Melanie C ci ha detto che ci saranno delle belle novità di cui non ha potuto dare ulteriori dettagli, ma ci saranno. Quindi siete pronti a ricantare quell'iconica canzone? Noi non l'abbiamo mai dimenticata, però magari riprendiamo le mosse e il balletto che avevano creato le Spice Girls, magari fare qualche capriola come quelle che faceva appunto Melanie C, Sporty Spice, e allo stesso tempo ascoltare Sweat, perché è un album che vale veramente la pena sentire, soprattutto perché dà una bella energia positiva e quell'energia bella che Sporty Spice sa proprio diffondere. Anzi, Melanie C e Sporty Spice, che ricordiamo sono la stessa persona, e ce l'ha confermato proprio lei.

E siamo arrivati al momento special guest. Ascolteremo un paio di brani e un paio di estratti dall'intervista fatta con i Brigitte Calls Me Baby. Vi ricordo che poi l'intervista integrale la trovate su RTL 105 Play e sul sito di Radio Freccia. Brigitte Calls Me Baby, che pochi mesi fa hanno pubblicato il loro album Irreversible, irreversibile, proprio da lì, dal concetto di irreversibilità che si sviluppano le tracce di questo disco. Ne abbiamo proprio parlato con loro, insomma, del fatto che hanno una sonorità che in qualche modo è senza tempo, strizza sicuramente l'occhio al passato, specialmente agli anni Ottanta, ma in chiave moderna. E abbiamo parlato della passione che hanno per i cimiteri, perché tra le tante cose c'è anche questo, e insomma, e poi com'è stato avere una carriera che in pochi anni è schizzata in maniera vertiginosa. Ci sono tante storie, in particolare sul cantante Wes, molto interessanti, su come ha partecipato in qualche modo anche al biopic Elvis. Quindi vi consiglio, insomma, di andare a cercare questa band se non la conoscete, perché il disco è bello e comunque loro hanno molte storie da raccontare. Poi non so, hanno fatto da spalla Morrissey, Fontaine, Muse, insomma, hanno già in pochi anni messo in saccoccia un bel po' di esperienze. Quindi non mi resta che lasciarvi appunto con un paio di estratti da questo album Irreversible e anche da un paio di clip dell'intervista I Brigitte Calls Me Baby.

0: right from.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
1: Radio Freccia, libera come noi.
4: E bentornati in Hypersonic con me, Gigi Riccardo. Vi ricordo l'intervista integrale a Brigitte Calls Me Baby, la trovate su RTL 105 Play e su radiofreccia.it. Visto che, come al solito, in questo programma un po' d'Irlanda deve sempre esserci, partiamo con questa seconda parte del programma con i Cardinals, una band che anche in questo caso avete già ascoltato da queste parti. Cardinals, che hanno pubblicato Masquerade, il loro album di debutto a inizio 2026, e come nella migliore tradizione di questa nuova ondata irlandese, uniscono un pochino il jungle pop, uniscono un po' di folk, quindi insomma un po' di queste sonorità. Vi proponiamo un brano da questo disco, Like You, in versione live. E a proposito di live, i Cardinals saranno in Italia quest'estate per ben 5 date, tra luglio e agosto. Si esibiranno a Ravenna, a Chiusi, a Pesaro, a Roma e a Sestri Levante, quindi poi andate insomma su internet a sbirciarvi esattamente le date, però sicuramente avete molte occasioni per assistere a uno show dei Cardinals nei prossimi mesi.

E dopo i Cardinals e tutta la loro sequenza di date in Italia, qui una persona che arriva Lava La Rue, artista che anche in questo caso abbiamo già passato proprio in questa stagione, ma in questa settimana ha pubblicato Do You Know Everything, che è questo nuovo EP che segna un po' una nuova fase, una fase di transizione di questo del passaggio da artista solista a un progetto un po' più collettivo di band, quindi con una sonorità anche un po' più di band. Quindi ascoltiamo Girl Is a Knife, che è proprio un brano estratto da questo EP che ci porta in una nuova versione del progetto Lava La Rue, sempre più collettiva.

È sicuramente tra le band più interessanti della nuova scena inglese degli ultimi anni, forse anche un po' sottovalutate secondo me, perché è comunque una band che ha saputo ritagliarsi il proprio spazio, però senza mai magari arrivare al livello di altri colleghi. Ci sono gli Yard Act. Yard Act, che sono una band assolutamente interessante, una band che ha saputo con i primi lavori far ballare, far muovere con grande consapevolezza le testi sempre molto intelligenti, molto, molto conscious e votati al sociale. Hanno annunciato il ritorno con un nuovo album che si chiama You're Gonna Need a Little Music e lo fanno con un brano che segna una svolta dal punto di vista specialmente sonoro. Il tema è quello di tutto il disco, è quello un po' della frammentazione che in epoca digitale è qualcosa che ritorna spesso nei pensieri degli artisti. Redeem

il singolo che anticipa l'uscita del disco, e si capisce che in qualche modo gli Hard Act sono diventati grandi, o quantomeno sono diventati un po' meno cazzoni da un punto di vista sonoro. Ricordano un po' i Dead Letter, che sono stati ospiti in qualche puntata fa. C'è questo sax molto presente e delle sonorità che un po' richiamano gli Idols, i Fontaines, una tensione, una carica emotiva molto molto importante. Peraltro, secondo me, dal vivo è una band assolutamente da andare a vedere, e loro saranno live in Italia con una sola data, il prossimo 17 ottobre, ai Magazzini Generali di Milano. Quindi non mi resta che farvi ascoltare Redeemer Yard Act.

0: Siamo arrivati al secondo momento in cui Valentina Clemente, giornalista di Sky TG24, ci consiglia qualcosa da ascoltare. Vale, a te.
1: Il secondo consiglio musicale di questa settimana parla, o meglio, canta francese. Parliamo di Angèle, una cantautrice belga che ha scelto appunto la sua lingua madre per cantare, per scrivere i suoi testi, e lei stessa ci ha raccontato che il francese è la sua storia, è la sua origine, il suo punto di partenza, e nonostante lei sia cresciuta e abbia imparato l'inglese anche grazie alla musica, il suo obiettivo è di portare e soprattutto diffondere il francese proprio come lingua delle sue canzoni. Ha da poco pubblicato un nuovo singolo dal titolo What You Want insieme a Justice, un duo di musica elettronica francese con cui lei stessa è cresciuta. Ci ha raccontato che ha conosciuto i due musicisti nel backstage del loro concerto a Bruxelles, dove peraltro le aveva consigliato di andare la mamma. E lei, nella chiacchierata che abbiamo fatto, ci ha raccontato che la mamma è molto cool, è una musicista come il papà, che lei stessa ha definito come una fortuna. Sapere di avere dei genitori musicisti a casa è un elemento che ti permette di capire sicuramente il lato positivo di ogni cosa, ma anche e soprattutto tutti gli aspetti anche meno positivi di questa professione, che inevitabilmente affronta in alcuni periodi anche delle difficoltà. Comunque la mamma di Angèle le ha detto: vai a sentire Justice, si sono conosciuti e Xavier de Justice ha iniziato a fare qualche domanda ad Angèle, e Angèle ha detto: sì, sto facendo nuova musica, venite in studio, e da lì è nata What You Want. Una canzone che rispecchia perfettamente il French Touch, che è la corrente che la stessa Angèle ha abbracciato. Lei stessa poi ci ha raccontato anche dell'esperienza meravigliosa che ha vissuto insieme ai Phoenix alle Olimpiadi di Parigi, e poi cantando Night Call di Kavinsky insieme ai Phoenix stessi, e poi anche la collaborazione con Mahmood. Quando le ho chiesto com'è stato lavorare a Sempre Jamais me con Mahmood, lei mi ha detto: ah, Mahmood è incredibile, un artista straordinario, è un artista che, pensate, le ha consigliato di ascoltare Sempre la mamma. La mamma le ha detto: sai Angèle, c'è una versione in francese di te.

E questa versione in francese si chiamava appunto Mahmood. Poi si sono conosciuti ad alcuni eventi della Fashion Week e da lì è nata un'amicizia, sono andati in studio, è nato questo brano. Ci ha raccontato Angèle che lavorare con lui è stato molto bello, un'esperienza a 360 gradi, perché comunque Mahmood è un artista incredibile, ma soprattutto una persona molto bella, e gli augura di potersi far conoscere il più possibile. E poi, come ultima domanda, abbiamo chiesto ad Angèle quando arriverà nuova musica. Lei ha preso un bellissimo quaderno, una sua agenda, ha detto: è tutto qui dentro. Non vi posso dire granché, ma vi posso assicurare che presto vi darò nuove notizie. Quindi, Angèle, aspettiamo nuova musica con il tuo straordinario French Touch, di cui sei già un'ambasciatrice.

Siamo arrivati alla fine di questo episodio di Hypersonic. Come sempre, comincio con i ringraziamenti. Valentina Clemente di SkyTG24, Giulia Granger per tutta la parte tecnica, i Blue Cheat Calls Me Baby che sono stati gli special guest di questa puntata. E andiamo a chiudere, facciamo un ritorno alle origini, un get back, perché ospitiamo in qualche modo ancora Sade Sanchez. Chi è Sade Sanchez? È la cantante delle LA Witch, che qualcuno di voi magari ricorderà, insieme alle New Dead sono stati ospiti del primo episodio di Hypersonic di questa stagione, che appunto si apriva con questa coppia incredibile, LA Witch, New Dead. Se ve lo siete perso potete andare su RTL 105 Play o su Radio Freccia .it e recuperare tutto nella sezione podcast. Peraltro sempre lì, insomma, è l'indirizzo dove andare per recuperare anche tutta l'intervista integrale fatta con i Blue Cheat Calls Me Baby. Sade Sanchez, che si è trasferito ormai a Parigi, dove peraltro era stato registrato anche l'ultimo album delle LA Witch, ha collaborato con i Crash Assaults per creare questo brano

0: Domination, che è molto scuro, è molto dark wave, ha questa sonorità anche un po' sexy, se vogliamo. Quindi questo sound un po' alla Nine Inch Nails per certi versi, giusto per darvi l'idea dell'oscurità che ricopre tutto questo brano, del modo in cui ci salutiamo. Io sono Gigi Riccardo, voi siete in iPersonic, che non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio. See you, Space Cowboys!
1: Computer.

Radio Freccia, libera come noi. Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

so I love you, baby.

0: prodotti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Renault.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi. Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.